0: Fernando, però non è possibile, tutti i giorni siamo più tardi, eh?
1: Ogni giorno un minutino in più, due minutini in più. Tonicacca cosa dice? Al settimo piano, niente.
2: E rosichiamo
3: buongiorno
2: di qua.
3: A tutti. Buongiorno, piccola. I figli sono entrati a scuola ed ora mi godo tre ore di procediamo.

0: visto a Milano piove acqua calda. Tu sei stato a Nairobi, no? Sei stato in carcere, mi dico.
1: No, non sono mai stato in
0: Kenya.
1: Carcere? Né in Kenya né in carcere.
0: No, però piove caldo in Africa. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Il 17 di settembre, dinanzi a voi un'altra giornata della vostra unica e ripetibile esistenza. Allora, segnatevi il 1 gennaio 2026. Segna, Regina.
2: Ok.
0: Tutte vestite bene stamattina. Ma c'è qualcosa? Beh, bene adesso. Tutte vestite, dico. Ti sei messo un gilet di Morelli, quello è.
3: Voglio... No, è tutto attaccato, pensa.
0: Allora, chi lavora per la televisione?
2: Canepa.
0: I riferimenti che facciamo sono a chi ci vede in televisione. Quelli nelle macchine stamattina stanno brindando. Quelli in auto, tutti nelle macchine piccole.
4: Perché, molto
0: no, per via del bollo poi.
3: Piccolissime.
0: Poi ne parliamo. Allora, diciamo, siamo belli pronti, Regina, lanciati?
2: Sempre pronti, nati pronti per
0: no,
2: voi.
0: No, diciamo del 1 gennaio 2027, perché dicono sarà la data in cui comincerà, si svilupperà meglio, diciamo, questo conflitto mondiale, questa guerra, no?
1: Sì, siamo proprio noi italiani a lanciare l'allarme, perché i nostri servizi di intelligence nei report dicono che questa escalation che Mosca sta portando avanti con questi segnali lanciati all'Unione Europea e alla NATO troverà l'apice nel mese di gennaio, quando, dicono i report, la Russia
0: attaccherà, dicono proprio primo gennaio,
1: attaccherà un obiettivo della NATO in un paese considerato debole dell'Alleanza Atlantica. Staremo a vedere,
0: Regina, dove siamo arrivati. Va bene, insomma, altre cose, vabbè, ha parlato ieri a von der Leyen anche di questo, di questa situazione un po' così, ci stiamo non alleando. Come partner si allarga al Canada.
1: Abbiamo scelto l'Europa ha scelto il Canada come partner economico e come membro associato dell'Unione Europea. E questo ha scatenato l'ira di Trump, che col Canada non va troppo d'accordo.
0: Vabbè. Poi ne parliamo. Veniamo a noi, allora apriamo la borsa.
1: La borsa è positiva, più 0,52.
0: Ieri anche Zuckerberg si è unito all'amministratore, al CEO di Nvidia, e quindi a Trump, come dire, a favorire il proseguio.
1: A smorzare i toni sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale.
0: La responsabilità, dicono, delle aziende. Passiamo subito alle cazzate.
2: Bene, meno male.
0: Vabbè, non è una cazzata.
3: Facciamo una sigla per le cazzate.
0: Voi siete contente per il bollo della legge? E legge o è una proposta ancora?
1: No, è attuata, insomma.
3: Ma è temporanea, è solo per il 2027.
0: Ah sì?
1: Sì, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027.
0: E allora parla per tutte le macchine.
3: E invece no, solo piccola cilindrata.
0: E la roba su propaganda.
1: No, diciamo questa cosa.
0: Diciamo le cose come stanno.
1: È un provvedimento.
3: Si potrebbe,
1: insomma,
3: pensare.
1: Ma vi lamentate sempre, insomma. Quando non fanno niente non si fa niente. Quando fanno una cosa.
0: Da quando sei diventato filo governativo? Me lo devi spiegare.
1: No, sono filo governativo. Però prendiamo quello che arriva.
0: Se la roba fatta per un anno e non per tutte le macchine, ad esempio tu, la tua
1: per
0: è
1: un
0: esente.
1: Anno, ma
0: la tua è esente?
1: Sì, sì.
3: Una delle sue.
1: Qual è una delle sue? È la macchina di mia moglie, è una Panda, è esente.
0: È esente. La tua?
1: La mia no.
0: La Dacia non è esente.
1: No,
0: vabbè.
3: No.
0: Ma allora che roba è? Allora ci deve essere la rivolta delle Dacia. Fatemi sapere che macchina avete, chi è esente e chi non è esente. Intanto un codice nuovo per interagire con il format che mira a rompere
2: la minchia.
0: 3-3.
3: Ma perché dice la minchia lei?
2: No, minchia. Ho detto minchia.
1: No, senza minchia.
3: Allora con la M.
1: Senza la seconda N.
0: La vedo bene. La vedo bene sta puntata. Dicevo 331

0: ragazzi, sono Giulio e oggi ho vinto tra l'altro Tortorella Challenge. Detto questo, ho guardato la mia Dacia Duster 1006 GPL del 2019 e c'ha 84 kW e non sono esente dal bollo.
1: Ma togli quei quattro cavalli,
2: sciogli le trecce. No, vabbè, dai, sono quelle cose. Dobbiamo dire la verità o vogliamo fare quelli che...
3: Buongiorno amici di Precediamo. Sì, questa furbata dal governo sul bollo è una strategia che poi farà rientrare i soldi, perché il 50% della gente penserà che il bollo sia stato abolito definitivamente, quindi nel 2028 non lo pagheranno, dunque poi arriveranno le sanzioni.
2: Vabbè, per questa roba di un anno
4: ci penserà il governo che salirà nel 2028 a rinnovarlo o meno.
2: E sono quelle mancette che si danno in vista del Natale, te comprati una cosa, ma mica... E poi, voglio dire, crei in amicizia con quelli benestanti che hanno le macchine.
5: Fernando, te con le macchine che hai non ci rientri.
2: Io pago la patrimoniale già. Noi paghiamo una sorta di patrimoniale, quelli che hanno le macchine, un po' perché pagano il bollo e poi pagano il super bollo.
4: Super bollo.
2: Che cazzo di secondo costa il super bollo?
1: Quanto costa?
2: Quanto una panda.
1: Allora dai, relativamente poco.
2: Ma basta, in effetti guarda, vado a piedi da domani, anche perché non ci arrivo più a pagare il bollo. Lo sto pagando a rate, perché tutti pensano, ma ve lascia stare, non parliamo di soldi, perché attenzione, è tornato prepotente in tutta la sua completezza, finalmente, chi è, cioè la costola di cosa.

0: attitudinale è il chi è, cioè quello serio, quello che proprio non si mette in discussione, quello che è fatto con un certo criterio. Mica sempre, però.
1: Non sempre.
0: Allora, dove abbiamo realizzato?
1: Io e Marcello siamo andati a Calabasas, in California, nello studio del produttore Julian Bunetta, che è il produttore di Sabrina Carpenter, dei suoi più grandi successi. Ci siamo portati una nostra voce italiana. Dovevamo scegliere tra la nostra Ersilia o una Claudia Mori giovane realizzata con l'intelligenza artificiale. Abbiamo scelto
0: stamattina.
1: Abbiamo scelto una Claudia Mori giovane. No, una Claudia Mori giovane.
2: Quindi Claudia Mori,
0: tutto
2: brunetta.
1: Non brunetta, Bunetta.
2: Ah, ok.
0: Allora, già abbiamo i cluster pieni qua, perché qua tutti vogliono investire su R101 perché dicono la radio diversa dalle altre, in peggio.
2: Giusto.
0: Scherzo. Quindi non parliamo tanto, vediamo
1: ascoltiamola.
0: Vediamo di asciugare. Allora, devo spiegare se ci sono clienti nuovi di cosa stiamo parlando. Oh, faccio uno spiegone veloce. Allora, adesso ascolterete un pezzo realizzato in questo studio di Sta Carpenter con Ersilia, e da questo pezzo, in questo pezzo ci sono delle indicazioni per scoprire chi è questa sorta di personaggio
1: misterioso.
0: Allora,

0: Chi è? Chi è? Allora avete sentito Diamante, sono rimasto a galla. Cos'altro diceva Regina?
1: Amante di sogno, il mio amante è il mio amante era un sogno.
0: Ma ci stai parlando, Sofia? Mi sento tutti strani. Torniamo fra poco.
2: Procediamo!
3: Ogni mattina dalle 9 alle 12
2: su R101. Una

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Lo vuoi un sugherello? Sì, vuoi un sugherello? Ma scusa Marcello, tribalista sanno più di 80 cavalli.
1: La mia Alfa Gigi d'Alessio è sotto gli 80 cavalli fiscali, kilowatt.
0: Sapete cos'è? Che dopo le 10 riprendiamo un po' per benino sta roba dei cavalli e dei bolli, perché adesso dobbiamo chiarire, lanciare bene il cos'è.

0: questo è Procediamo in radio e in TV. Attenzione, costola del cos'è cos'è e questo chi è chi è. Avete sentito prima le indicazioni cantate, realizzate in un brano in... dov'era?
1: California.
0: California. Cosa diceva esattamente?
1: Diceva: un diamante è stato il mio sogno.
0: Ok.
1: In un mondo d'acqua navigo al bisogno. Il tuo corpo mi toglie il fiato e lancio al cielo il mio ululato. Sono rimasto a galla grazie a una pietra gialla.
0: Chi è? Chi è?
1: È facile.
0: L'acqua è un elemento, no?
1: Sì.
0: Che tocca questo personaggio?
1: Sì.
0: Perché parla prima ho navigato, poi galla. La pietra gialla, però, cos'è sta pietra gialla?
2: Sarà l'oro?
0: Sarà l'oro, dice. Una
2: magari ha vinto
0: pepita,
2: un oro.
0: Una pepita.
3: Un Oscar.
0: Un Oscar, dice la signora. Vedi che sveglia.
2: Forse un Oscar per un film dove nuotavo, faceva il pirata.
0: Quindi una uno 007, dici, può essere.
2: Buongiorno,
3: è Zucchero.
0: E Zucchero, no. Cantate Zucchero. Allora, 331 80 90 101.
4: Leonardo test. DiCaprio quando ha fatto il Titanic.
1: No.
0: Non è Leonardo.
3: Avevo pensato a
0: 331 80 90 101. Test psicattitudinale certificato UE.
5: Rocco Anta.
0: Franco?
2: Rocco Anta. Riagomitolamelo.
0: No. Prego.
2: Jason Momoa.
0: Non l'hai detto bene.
2: Chi? No, riagomitolamelo.
0: C'era una...
2: no, c'era un...
0: è vero.
5: Riagomitolamelo. Federica Pellegrini?
1: No.
0: No. Però hai avuto un'esitazione. Allora, ripetiamo.
1: Un diamante.
0: C'è anche il diamante. Attenzione.
1: È stato il mio sogno.
0: Un diamante, per cui magari uno che ha fatto da testimonial per diamanti è andato a scavare. Può essere. Ha covato, ha fatto l'uovo.
3: Adesso lo so, riagomitolamelo.
0: Adesso lo sa, so, sentiamo.
2: Vai.
0: Se ride.
3: L'attrice, quella bella mora. Che ha fatto
0: come
3: cosa.
0: Sai.
3: Famosa lei, è famosa.
2: Certo. Ma se non sai il
0: vabbè,
2: nome.
0: Regina, per favore, il beta bloccante.
6: Riagomitolamelo. Dario Argento.
1: No.
0: No. Allora, il diamante.
1: Un diamante è stato il mio sogno. In un mondo d'acqua navigo al bisogno.
0: Un mondo d'acqua
1: navigo. Il tuo corpo mi toglie il fiato. Lancio al cielo il mio ululato. Sono rimasto a galla grazie a una pietra gialla.
0: Chi è? Chi è?

0: è sopra gli 80. Certo. No, la D'Avena è sopra gli 80.
1: Gran carrozzeria.
0: Beh, lo chiederemo oggi perché dalle 11 in poi, qui nel Procediamo, ci sarà Cristina di Apostrofo.
2: Avena!
3: La ruota.
2: Gira la ruota della fortuna.
4: Non un po' sai dove la trovo, sta ruota? A Pulcinasco.
0: Che miseria, una volta la tenevamo, no, come una reliquia. Adesso la buttano di qua di là. La ruota, ed è una bella ruota stamattina. 7 canzoni legate ai 7 colori tra tante indicate. Se ne esce una di queste abbandono subito lo studio. Le sentiamo prima, prego, sentite.
5: Canzone verde.
6: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Just the way you are, Barry White.
7: Canzone viola.
8: Ciao M101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Let's Groove degli Earth, Wind & Fire.
9: Canzone blu.
10: Buongiorno a tutti insuperabili. La canzone che mi fa stare bene oggi è Tanz Bambolina di Alberto Camerini.
11: Canzone azzurra.
12: Buongiorno edulcorati del Procediamo. Dance. Sono l'angelo di Rissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Midnight Man. Flash the Bell.
13: Canzone rossa.
14: Buongiorno, sono Nello da Monte di Procida. La canzone che mi fa stare bene la voglio dedicare al mio amico Giuseppe Bonazza con un Deca degli 883.
15: Canzone fucsia.
16: Ragazzi, buongiorno Valerio. Buongiorno, la canzone Valerio. Mi farebbe stare bene oggi è Let Me Entertain You di Robbie Williams.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Waiting Game, Swing Out Sisters. Ciao.
0: Allora, ce ne sono due o tre che proprio, guarda, lascia stare. Tipo Tanz Bambolina non si può mettere. Forse almeno Rock and Roll Robot. Ma Tanz Bambolina, quella lì. Porca miseria. Vabbè, speriamo che non esca. Ma anche gli 883, ma anche no, dai.
1: Ma in gira potentemente.
0: Io direi un Earth, Wind & Fire, Aldo.
19: Io direi un Flash and
0: Vabbè,
19: the
0: vabbè, giro.
1: Io direi fucsia.
0: Giri. Vediamo, basta. Fu gialla, canzone gialla.
19: Ah, bella.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Waiting Game, Swing Out Sisters.
0: Beh,
18: ciao.
0: C'è un dotto proprio di lusso stamattina. Dai che svoltiamo con questa. Allora, le 9.52, questa è R101 in radio, in TV, sul canale.

0: canzone meravigliosa. Baci,
1: un po' di nicchia, no?
2: Sì.
1: Anche se noi la combattiamo, vogliamo romperla, frantumarla, certo, questa amica. Però così è. Wedding Game, Swing Out Sister non è la più popolare di questo gruppo, dicevi, Regina, British Pop.
2: No, è British Pop. E c'era anche Breakout.
1: Breakout, ma anche Surrender,
2: Surrender,
1: no? Questa era la peggio. Mettiamo solo le peggiori. No, non le peggiori, era quella meno conosciuta. Va bene, sto giro è andata così. Oh, ragazzi, è così, siete voi che scegliete le canzoni, alcune volte un pochino forzate, però va bene così. Allora, la prossima invece sarà una canzone d'amore, con tanto amore. Allora, sapete, a 10:30 abbiamo instaurato, insomma, questo momento nel quale ognuno di voi racconta, insomma, anche delle storie che spesse volte toccano, ma non devono necessariamente essere delle cose tristi, perché l'amore è anche gioioso per pochi. No, stavi dormendo, scusa.
3: No, un leggero abbiocco di riposo palpebra.
4: È la base felpata, cioè, che
1: ci sta. Figura, non sentirti in difetto.
3: Allora, sono musiche concilianti.
1: Bene, tra un'ora volete dedicare una canzone a chi volete bene, a chi amate, a un figliolo, insomma, in qualunque circostanza, una bella canzone d'amore con una dedica. È necessario un vocale ora a questo numero:

0: Martina, ascoltiamo, procediamo. Dai. Solo che abbiamo
1: 50 anni.
2: Certo,
3: canzoni. Qualsiasi colore, ma contagiosa. Procediamo. Canale 101, canale 67.
2: Cazzoni contagiosi, colorati, cosa che ha detto? Vabbè,
4: di non, qualsiasi colore, vabbè, ma contagiose.
2: Bravo Tancredi. Passate le 10 di mattina, buongiorno, mi comunica ora. Ed è una cosa importante, prima di andare da Aldo Preda, mi dicono anche oggi, giovedì, puntata da...
4: Da Urlo!
2: Allora, andiamo da Aldo Preda. Quanta gente stamattina, poi dopo arriviamo anche voi ai vostri interventi. Di cosa vogliamo parlare stamattina?
5: Andiamo un po' più nel dettaglio in questa misura sul presa bollo. Dal governo sul bollo
2: io
5: auto.
2: Io pensavo volessi parlare di calcio, vedi quando
5: no,
2: ti fa male.
5: No, ma non parliamo sempre di calcio. Non ci vuoi, sono cose più importanti.
2: Non vuoi parlare di questa bella figura internazionale, state
5: ne parleremo
2: disonorando
5: dopo, ne parleremo
2: la,
5: dopo.
2: Una città laboriosa come Milano. Meno male che c'è l'altra squadra a tenere alto.
5: La Juventus che gioca
2: no,
5: stasera.
2: No, il Belinte. Dico.
5: Ah, quelli.
2: Vabbè. No, Juventus gioca stasera, ma è facile. Sono 11 contro 1.
5: Perché?
2: Gioca con NEC, nemmeno Renga.
5: Ah. NEC è una squadra olandese.
2: Si chiama NEC.
5: NEC
2: sarà di quarta divisione. Va bene, parliamo di bollo, poi magari più tardi tocchiamo di nuovo il pallone. Allora, bollo.
5: Intanto è arrivata appena adesso una precisazione importante della Premier Giorgia Meloni su questo argomento. Ha scritto sui suoi social: l'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Questo è quanto ha scritto poco fa la Premier sui suoi social. Saranno 14 milioni e mezzo i veicoli che non pagheranno il bollo, non dovranno pagare la tassa le vetture alimentate a benzina o gasolio, anche ibride, purché non superino gli 80 kWh di potenza pari a 109 cavalli. Al momento restano escluse le vetture totalmente elettriche. E trovate i dati
2: che non
5: relativi.
2: Lo pagano già.
5: Questo
2: le
5: non lo so, però
2: non lo pagano, credo.
5: Trovate comunque le caratteristiche della vostra auto sul libretto di circolazione. Tra i modelli di auto che non pagheranno più il bollo ci sono tante vetture tra le più vendute, molte cosiddette city car, la Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroen C3, Toyota Yaris, Renault Clio, Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Lancia Y, ma anche crossover come la Jeep Avenger.
2: La Mokka lo paga?
5: Non lo so, non è indicata, quindi probabilmente lo pagherà. Ogni cittadino potrà usufruire di questa agevolazione per un solo veicolo. Chi possiede più auto che rientrerebbero nel bonus, l'esenzione sarà riconosciuta solo alla vettura con la potenza più bassa. Il taglio del bollo vale anche per tutte le motociclette, ciclomotori, scooter, a patto che il proprietario ovviamente non abbia già usato l'esenzione per un'automobile. Okay. Se l'hai usata per un'automobile non puoi usarla anche
2: quindi
5: per la
2: chiaro,
5: motocicletta.
2: Vediamo se è arrivata chiara questa informazione. Quanti cavalli non deve superare?
6: Allora, 109 cavalli, 100, ragazzi.
5: 109.
2: 80 kilo. Vabbè, e perché hai detto che la tua paga invece se è una Dacia?
5: Perché dovrò andare a controllare, ma dovrebbe essere più di 109 cavalli.
2: Ah, perché quella con motore Ferrari la tua.
5: Esatto.
2: Perché
5: è speciale.
2: È speciale. Vabbè, siete tu di Morelli, che macchina ha?
4: No, noi siamo fuori da questa agevolazione.
2: Avevo già capito da come stavi ascoltando sta notizia schifata, eh?
4: Eh già.
2: Vabbè, questo è. Quindi...
6: Scusa Aldo, non ho capito. La Tucson lo paga?
2: Vabbè, poveraccio, vabbè che fa anche il programma Drive Up, quindi programma di vendita di macchine, ma non è
5: comunque
2: che...
5: secondo me la Tucson lo paga.
2: Lo paghi la Tucson. Queste macchine giapponesi, cinesi, qua tutte ste robe nuove.
5: Sì, pagano, sono abbastanza alte di cilindrata.
2: Vabbè, questo è. Dai, la prendiamo bene. Vogliamo fare una bella chiusura o non
6: sì,
2: vi va?
6: Sì, dai.
2: Non vuole. Sabrina è rimasta male perché la macchina di Morelli.
4: Bravo.
2: Niente chiusura, andiamocene che tardi.

0: vai Sabri, fammi vedere.
1: È nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa.
0: Campionessa mondiale di nata pupa. Allora,
1: che curriculum.
0: 11 minuti dopo le 10. Ho voglia di tornare con il test che mi piace, però prima sentiamo la voce di qualcuno che interviene.
2: Comunque io che ho una macchina normale, il bollo non l'ho mai pagato. Bravo. Mai lo pagherò. E quindi no, questa legge a me non cambia molto.
0: Bravo.
2: Però.
0: Bravo, questi sono gli ascoltatori che
1: blocchi.
0: Amo. Ma è un reato istigazione a non pagare o non
3: certo, istigazione a delinquere è un reato.
0: Bello, delinquere. Ci sono delle tasse abusive. Io il bollo l'ho sempre ritenuto una tassa abusiva. Una volta c'era anche la tassa sulla radio che c'è ancora. Eh sì, insieme al bollo. Me lo fai riascoltare tutto per intero? Se ascolta, io li amo.
2: Comunque, io che ho una macchina normale, il bollo non l'ho mai pagato. Mai lo pagherò. E quindi, no, questa legge a me non cambia molto.
0: Perché io non pago e mai pagherò.
1: Wow.
0: Sai che se costituisci un partito con un nome semplice, io non pago.
1: Wow. Portia.
0: Te lo un 7 lo prendi anche Vannacci spazi via. Bella. Io non pago.
4: Io non pago.
1: Regina è già tesserata.
0: Io non pago e mai pagherò. Allora, dai, sto scherzando, non è vero. Torniamo al test. A bomba. Allora, test, che questo è serio. Quindi ci coinvolge un pochino tutti, anche noi stiamo cercando di individuare, perché non conosciamo il personaggio che si nasconde dietro a queste indicazioni, Aldo.
3: Un diamante è stato il mio sogno, in un mondo d'acqua navigo al bisogno. Il tuo corpo mi toglie il fiato, lancio al cielo il mio ululato. Sono rimasto a galla grazie a una pietra gialla.
0: Allora, l'acqua ha a che fare con questo personaggio, però insomma è un pochino difficile perché c'è questa pietra gialla e c'è questo diamante. Resto a galla. E quindi la difficoltà, anche se tu avevi detto no è facile, lo bruciano subito, invece no. 331 80 90 101. Capiamo innanzitutto se si può, se è lecito conoscere il sesso di questo personaggio.
3: Il sesso è maschile.
1: Questo cambia tutto.
0: Perché eravate su personaggi femminili. 331 80 90 101, visto che comunque abbiamo speso per realizzare anche un brano che contiene queste indicazioni, lo sentiamo e poi sentiamo le vostre risposte. Allora, ciò che ha detto Aldo, queste indicazioni cantate. Perché che roba? Chi è? Chi è? Dal figlio di Sabrina Carpenter in California, il chi è del Procediamo.

0: rimasto a galla.
1: Grazie a una pietra gialla.
0: Grazie a una pietra gialla. Chi sono? Chi sono? Chi sono? Sono maschi.
2: Sai ragazzi, è facile, eh? Damiano Davide.
3: No. No.
4: Damiano dei Maneskin, no.
0: No, no, no. Ah, no, abbiamo trascurato l'ululato. Rilancio al cielo il mio ululato. Una donna mi ha tolto il fiato. È una donna.
5: Sergio
0: dice...
5: Rubini?
3: No.
4: No, è un uomo. Io avevo pensato Shakira.
0: Vabbè, è un uomo. Sergio Rubini, è dove?
3: No, non è Shakira.
0: Una donna, una donna dice tre indicazioni, mi ha tolto il fiato.
6: Sì? Ria Gomitola, Melo, Tania da Cesenatico, Kevin Costner.
0: Ah, balla con i lupi, sì, ci saremmo voluti arrivare con l'ululato, balla con i lupi.
7: Sì.
0: Però adesso mi devi spiegare, brava Tania.
7: Brava Tania.
0: Tania,
7: Tania, Tania.
0: Da Cesenatico. Allora, mi devi spiegare, il diamante...
3: Sono tutti riferimenti a celebri film di Kevin Costner. Un diamante è stato il mio sogno, l'uomo dei sogni. Ambientato nel mondo del baseball, il diamante è il campo da baseball.
0: E la donna che gli ha tolto il fiato chi era?
3: Beh, guardia del corpo, Whitney Houston. In un mondo d'acqua navigo al bisogno, Waterworld, un celebre flop di Kevin Costner, lancio al cielo il mio ululato, balla coi lupi. Sono rimasto a galla grazie a una pietra gialla. Quando la carriera di Kevin Costner era ormai in discesa, si è riaccesa grazie a una serie televisiva, Yellowstone, pietra gialla.
0: Sei rimasto guarda. Male, eh?
4: Vabbè, ma chi lo pensa più, Kevin Costner? Oh. Era proprio fuori da
0: guarda
4: ogni latitudine.
0: Che piace,
7: è meravigliosa.
4: Certo
7: Sabri.
4: Che piace, però.
0: Bella.
4: Di solito hanno scelto personaggi
0: vabbè,
4: più attuali.
0: Dai, non rimane il
3: male. È attuale,
0: Aldo.
3: Kevin Costner.
0: Cioè, se si fanno i test, si fanno per essere risolti. Non per
3: no, ma io sono contento se indovinano.
0: Ci mettiamo al lavoro e ne faremo un altro. Bravi, 10:15, andiamo.
8: Procediamo!
9: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101. Che bello!

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Sviluppami, Fernando.
1: Ti sviluppo tutta da capo a piedi. Sviluppami, non me l'aveva mai detto nessuno. 10:30 puntata da...
2: da Urlo!
1: Allora, ci avrei voluto mettere, Marcello, nel... nella puntata di oggi anche il mini show, il live, però non lo metto perché la canzone è difficilissima, perché non ne la propongo.
3: Qual era il pezzo?
1: Perché il 17 settembre 1978 vincevano il Festival Bar gli Alunni del Sole con Liu.
3: Beh, non è impossibile, Liu.
1: Tu pensi che lei riesca a fare Liu?
3: Perché no?
1: Ma dai, c'è cioè, Liu un'altra che c'è.
4: Come fa Liu?
3: Una canzone dolcissima.
1: Si stendeva tra di noi. No, ma non è roba tua. Non è roba tua, no, oggi non
5: Beh,
1: la facciamo.
5: Però
1: vuoi farla, vuoi provare?
4: Beh, ragazzi, mettetemi alla prova e spero di non deludervi.
1: Accetti,
3: ma anche se ci deludi va bene uguale.
1: Devi farlo veloce perché arriva Cristina di Apostrofo, bisogna far veloce, quindi vai.
4: Ok, vado a parlare.
1: Raccomandiamo, raggiungi i musicisti. Allora, Liu, cioè vai su Liu, Alunni del Sole. C'è una parte anche napoletana, mi pare, no?
5: Ma non ci arriva a quella parte.
3: No, non c'è. L'amore.
1: Vabbè, vedevo. No? 11 lo facciamo con D'Avena presente, allora, sì. Dopo le 11. Vai, Regina. Parlando di musica, non so se avete... intanto salutiamo Vasco.
2: Ciao Vasco!
1: Perché lo hanno operato alla spalla, diciamo tutto di tutti.
3: Auguri!
5: Alla schiena.
1: Alla schiena, la spalla non è la stessa roba?
5: No, la spalla è una cosa, la schiena è un'altra.
1: Sempre di quella parte lì, vabbè, auguri Vasco, tutto superato. Non so se avete seguito, c'è cioè, uno speciale su Lucio, su Lucio Dalla, su Gino Paoli, sulla vita di Gino Paoli e su tutti quelli che gravitavano attorno a lui, tra questi Lucio Dalla. È venuta fuori di Lucio Dalla, è venuto fuori un pettegolezzo veramente che mi ha lasciato senza parole. Perché si diceva tra di loro, amici, zurellavano, erano proprio veramente di una compagnia curiosa, e dicevano che Lucio Dalla fosse figlio di taratataratata. Ma il pettegolezzo era pesante. Puoi rientrare, Regina piccola? Secondo te, Velletri, di chi pettegolavano sulla paternità di Lucio Dalla? È alto, il personaggio proprio
5: non alto di altezza, alto di caratura.
1: Esatto, di caratura. Dai, Marcello, secondo te non ci indovinerai mai.
3: Giuseppe Garibaldi.
1: Cerca di collocarlo anche, vabbè, qualcuno che ha visto la puntata di Cazzullo lo saprà. Però Regina, provaci. Alto, personaggio altissimo. Tu magari sei anche legata. Ma chiudi la...
5: Non dire Briatore come al solito.
1: No. Dai, veloci, dai.
4: Riagomitolamelo. Di un ex presidente della Repubblica.
1: Ce l'hai, sì, si è andato a vedere.
3: Di Mussolini.
1: È grossa.
3: Di chi?
1: Ma è grossissima. Tu non ci arriveresti
5: ma
1: mai.
5: Ma si assomigliano.
1: Se ci guardi bene, sai di chi spettegolavano sulla paternità di Lucio Dalla? Di Padre Pio.
3: Ma dai!
1: No! E c'erano delle testimonianze.
5: Ma no!
1: Sì!
5: Cioè Lucio Dalla figlio di Padre Pio.
1: Lucio Dalla era figlio di Padre Pio. Dicevo tra di loro figlio di Padre Pio perché la mamma era credente e frequentava.
3: Beh, però aveva fatto anche dei testi che riguardavano Bibbia, Gesù.
1: Certo.
5: Vabbè.
1: E frequentava Padre Pio, la mamma di Lucio Dalla.
5: No, questa è eresia.
1: Ma questo mi vengono i brividi, mi si stanno drizzando i peli, Lucio. E poi se pensi anche alla canzone 4 marzo, cioè fai 1 più 2, te mi faccio
3: tre.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ti piace, bella, ti piace. Esce Julie, bella. Allora, 10 e 40 minuti. Vi ha sorpreso sta roba? Era un pochino tanta roba grossa, sto pettegolezzo, sì, che facevano negli anni 60 su Lucio Dalla. I suoi amici, Gino Paolo, eccetera, tutti lo prendevano in, no, prendevano in giro. Qualcuno dice che c'era del vero.
1: Era un pettegolezzo.
0: Che fosse figlio di Padre Pio. Adesso lo ascolterò con orecchie diverse, Lucio Dalla da Pietralcina. Vabbè, che Dio li abbia in gloria entrambi. Andiamo verso la canzone d'amore che ti fa stare bene. Ne abbiamo tante e tutte belle, però se anche tu vuoi fare una dedica con una canzone d'amore, questo è il momento per mandare un vocale. 331 80 90 101.
2: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: di più. Ma perché vogliamo sapere le vostre cose? Perché no, che abbiamo un cuore.
1: Sì.
0: E no, ci piace sentire gente che si ama, gente che vuol bene, gente che ha dei bei pensieri. Tra l'altro, abbiamo indicato che ha la facoltà di recedere dalla sua decisione. Ok? Perché lì ha accettato di cantare dal vivo la canzone che il 17 settembre, oggi nel 1978, vinceva il Festival Bar, che era gli Ude, lì a Lunedì. Adesso facciamo un po' di storia. Se non vuoi, se non te la senti, Regina, tranquilla, eh.
1: Ma non posso deludervi, cari.
0: Quindi
1: amici,
0: confermi che la canterai?
1: Assolutamente sì.
0: Vedo le facce, vedo l'ora.
1: Fidatevi.
0: Va bene, va bene, va bene. Tra una ventina di minuti. Ora spazio all'amore, alla canzone d'amore che ti possa rimanere, le vostre dediche, prego.
2: Volevo dedicare il mio amore per te di Eros Ramazzotti a Federica, con tanto, tanto amore. Sei la mia vita. Ciao Giacomo da Parabiago.
3: Buongiorno amici di 101, sono Sabina da Milano. La mia dedica con amore oggi, con tanto amore, va a mio figlio Riccardo, che ieri ha iniziato a scrivere una nuova pagina del suo libro, e la sua avventura è quella delle scuole superiori. Ieri mattina è andato felicissimo a scuola ed è tornato un po' imbruttito, perché la sua paura è quella di perdere gli amici che si è costruito fino adesso, e quelli nuovi ha paura che siano troppo distanti da lui e che non gli permettano più magari di avere la frequenza di prima nel vedere i suoi amici. Detto questo, l'augurio per mio figlio è che viva sempre bene, che abbia tantissimi amici, visto il suo carattere meraviglioso, e la mia dedica è "L'amico è, inno dell'amicizia" di Dario Baldambembo per il mio Riccardo. "L'amico è, ti amo", da mamma Sabina. Ciao.
4: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare "Regalami un sorriso" di Druppi, e lo vorrei dedicare a mia figlia che aspetta il terzo bimbo e sta combattendo purtroppo con un male non molto simpatico, ecco. E le vorrei dire che lei è una grande donna e ce la farà e ce la faremo tutti insieme, riusciremo a superare questi momenti e ritornerà il sorriso a tutti. Grazie, buona giornata a tutti.
5: Ciao Fernando, sono Marianna. Io volevo dedicare una canzone d'amore a mia figlia Giulia, che lunedì ha iniziato un nuovo percorso di vita, le superiori. Per la prima volta ha preso un pullman da sola, deve fare ancora 14 anni perché lei è nata a novembre, e niente, augurarle tutto il bene che una mamma può dare a una figlia,
0: dai.
5: Dirle che l'amo tantissimo, anche se non mi sento ovviamente a scuola, e a tutte le mamme che hanno i figli che iniziano una nuova esperienza.
0: Come sono ansiosi questi genitori, Aldo, adesso.
6: Beh, è una novità per tutti, per loro.
0: Dai, avanti.
7: Ciao mitici. Buongiorno. Per la canzone d'amore, o comunque con valore sentimentale, volevo dedicare alla mia sorella Erika, amica meravigliosa, mamma di Achille, che a gennaio in quel rogo svizzero maledetto ha perso la vita. Da quel giorno la vita di mio figlio, dei suoi amici e la nostra non è più la stessa. Le dedicherei "Perdutamente" di Achille Lauro, che era la colonna sonora dei loro momenti spensierati a cantarla a squarciagola in macchina. Le dico di non mollare, c'è un branco di mamme leonesse al suo fianco, io in primis, che vogliono giustizia per tutte quelle vite perse o rinate. Forza Erika, sono con te.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Questa canzone purtroppo ogni volta che l'ascolto mi fa lo stesso effetto. Concerto di Achille Lauro, pianto, cioè, a Sanremo l'ho sentita, ho pianto. Questa canzone mi devasta l'anima. Poveri ragazzi, poveri tutta sta gente che ha sofferto così tanto. Ciao Sasà da Roma Nord.
2: Ciao Sasà,
3: un abbraccione.
2: Ma guarda, sono tanti messaggi, mi fate piangere quanto muore in questi messaggi. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. No, ok, carina la storia, sia della preoccupazione, stiamo parlando di questo, che rispetto a come eravamo noi, cioè meno, c'è più ansia adesso nei genitori, nonostante c'è video sorveglianza, tutta una serie di cose, però cioè, beh, perché probabilmente sono più più teneri, non più teneri, un pochino più impauriti anche i genitori, evidentemente.
4: Forse ci sono anche più pericoli, non lo so.
2: E poi il riferimento al disastro in Svizzera dell'ultimo dell'anno, con proprio la zia di una delle vittime. Avete sentito la canzone di Achille Lauro, Perdutamente, era proprio venuta fuori,
3: dedicato proprio a un ragazzo di nome Achille.
2: Non era un singolo, non era previsto, insomma. Vabbè, questo era la canzone d'amore che ti fa stare bene con le vostre dediche. Domani che sia anche gioia, non solo situazioni un pochino bruttine, insomma, che fanno piangere, che sia anche, insomma, qualcosa che faccia sorridere. Se ne avete voglia, siete liberi, mandate un vocale al 331 80 90 101. Domani più o meno a quest'ora c'è la canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto amore, quindi con dedica. Ora si gioca! Si gioca con la musica. Prendiamo una parola, ti alleggerisco anche oggi.
3: Davvero?
2: Si è deciso di... Sarai così a Natale. Sarai un grissino.
3: Pelle ossa.
2: Sarai pelle ossa. Allora, il termine che deve... Andiamo facili, siamo facili. Il termine che deve contenere la prossima canzone è amico. C'è la... Ma ce ne sono tante.
5: That's a friends of
2: four. Ma c'è anche... Sai cosa vorrei? Che qualcuno lasciasse un vocale scegliendo quella canzone. Amigo, di chi era quella canzone? Amigo,
5: quale?
2: Amigo, amigo, amigo, amico, ma no, D'Argent Amico. È una canzone Amico di qualche, insomma, vecchia. Vabbè, c'è
3: Una donna per amico,
2: brava.
3: Battisti.
2: You've got a, te la suggerisco, You've got a friend di James Taylor. Ce ne sono tante.
4: L'amico è
2: con amico, amica, eccetera. Questo quindi la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine amico nel testo o nel titolo. Vocale al 331 80 90 101.
6: Procediamo
7: ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R 101.

0: No, vabbè, no, vabbè, era di Black Slate, la canzone che intendevo io, amico, amico, amico, amico. Amico, la conoscete? Vedete, è inutile che parlo con te, sei troppo piccola. Siete arrivati adesso, stavo parlando di canzoni d'amore. Ecco la cosa che è bella. Te la ricordi? Tira su, tira su, è bella, bella, bella. Dai, togliamo le notizie di Aldo Prego e sentiamo questo pezzo.
1: Vai. Vai.
0: Oppure potresti fare un po' reggae.
1: Uh-huh.
0: Tarara, te la ricordi?
1: Ah, me la ricordo.
0: Bella. Vabbè, la mettiamo nella ruota?
2: Ma parla? Cioè, c'è anche un cantato?
0: No, c'è l'intro, bella. Le canzoni hanno anche un intro a volte.
2: Sì.
0: Vabbè, magari la mettiamo nelle sette, tra una mezz'oretta, per la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere, vi ricordo, il termine amico nel testo, nel titolo, e questa si chiama proprio amico. Grazie all'amico che me l'ha segnalata. Tanto amicizia stamattina. Allora andiamo in amicizia ad Aldo Preda, perché c'è una novità, la si attendeva, perché prima singolarmente alcune nazioni, no, anche dell'Unione Europea, hanno preso iniziative relativamente all'uso, all'utilizzo dei social per i minori. Adesso c'è una legge europea.
3: L'ufficialità, la Commissione Europea ha adottato questa mattina il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. Questa proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto per i ragazzini il controllo dei genitori. Questo testo introduce poi un altro principio importante, cioè quello dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Quindi non basterà più chiedere l'età a chi accede, ma dovranno dimostrare questi social di essere adatti ai minorenni. Per i bambini di età compresa, i ragazzini di età compresa tra i 13 e i 15 anni, la proposta dell'Unione Europea prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare dei mini account a cui i ragazzini possono accedere tramite l'account del tutore. E questo permetterebbe loro di accedere a piattaforme di social media e di condivisione video adatte alla loro età.
0: E ci deve essere anche una collaborazione, insomma, una partecipazione anche dell'editore.
3: E certo, con questo principio dell'inversione dell'onere della prova, saranno gli editori a dover dimostrare che i loro contenuti sono adatti
0: anche
3: ai minorenni.
0: Perché, diciamolo, Regina, io non lo so come sfrucugli tu su Instagram, ma se per caso fai una ricerca di qualcosa, eccetera, attraverso l'algoritmo si amplifica così tanto, a me vengono fuori di quelle cose.
2: Sì, ma Regina non è minorenne.
0: No, ma voglio dire, vengono fuori delle cose vergognose.
4: È vero,
0: capito?
4: Purtroppo è così.
0: Vergognose. Io non so se sono a conoscenza, Zuckerberg e company, di contenuti.
2: Beh, certo che sì.
0: Arrivano a far pubblicare su Instagram, non sto dicendo su un sito porno, ma su Instagram. Se vai a sfrucugliare, trovi di tutto, ma anche cose porno. Porno.
4: È vero, ragazzi.
0: Porno. Chiusura classica!

0: voce, perché insomma ci sono problemi qua. 12 minuti dopo le 11 nell'ultima ora del Procediamo. Cristina dov'è? Non abbiamo notizie di Cristina di Apostolo?
1: Dispersa.
0: Vedi, inizia a perdere colpi anche lei. Tra l'altro mi dicono di frequentazioni strane, magari ci raggiunge. Allora andiamo a fare immediatamente l'esterna, rischiosissima oggi. C'è il mini show di un minuto e mezzo dal vivo. La cantante è di fuori.
2: Regina di fuori.
0: E fuori con lei c'è anche Sabrina Bambi, che si occupa delle riprese dell'esterna. Vedete Milano che stamattina era nuvolosa e piovigginosa, invece guardate, è venuto fuori il sole, una bellissima giornata. Faccia veloce perché Sabrina deve andare in bagno, mi ha detto così, ho 40 secondi di autonomia. Nel caso vai pure in bagno e riprendi anche tutto.
3: Sabrina.
0: Allora signora, canta un pezzo che vinceva il Festival Bar il 17 settembre, oggi nel 1978, una canzone di un gruppo che all'epoca insomma era molto seguito ed era molto fertile perché faceva molte canzoni che praticamente quasi ormai dimenticato. Gli Alunni del Sole, il pezzo era Gli U, ed è anche stamattina dal vivo Regina Saraiva dal

0: chiederci perché.
1: Ma questa la dava così, Liu, proprio senza chiederci perché. Cioè, dava un po' di sé così. Così sì.
0: Liu già sapeva tutto di sé, ma con gli occhi guardava te.
1: Ah, guardava te
0: e
1: me.
0: Con la mano cercava me.
1: Cioè, guardava te con la mano cercava.
0: Cercava
1: che pezzo peccaminoso questo, mamma mia!

0: sul letto caldo, sul divano,
1: è uguale.
0: In cantina, io mi ricorderò. C'è un pezzo veramente volgarissimo questo. Pure sembrava una canzone d'amore.
1: Sembrava romantica.

0: A un certo momento va anche bloccata, non è che defila la canzone.
1: Un minuto e mezzo deve durare.
2: Ha ragione.
1: Un minuto e mezzo. Dai, il ricordo è arrivato. Basta così.
2: Sembrava più romantica cantata dagli alunni del sole.
1: Certo che vincere il Festival Bar con una canzone del genere, no? Nel 78, cioè con tanti pezzi che sono non più, cioè non è propriamente.
2: Ma perché si ascoltava più la musica,
1: il
2: le parole.
1: Tormentone. Sì, però era, cioè, la melodia è molto bella, no? Cioè, non l'avete sentita la melodia perché era privo di melodia questo esperimento.
3: È andata Cazzolini. più o meno.
2: Più o meno.
1: Ma capivi il testo?
3: Sì, sì.
1: Ma che testo? Hai
4: Mamma,
1: sentito?
4: Una canzone che fa orinare.
1: Maleducata. Cioè questa con gli occhi guardava lui e con la mano cercava me.
4: Lei,
1: cioè,
2: però con gli occhi, solo con gli occhi là.
1: Però con la mano lavorava.
4: Vabbè, era una che si divertiva.
0: Brava! Proprio piace.
3: Procediamo.
5: Lo show di Fernando Proce su R101. Senti.

0: barcogliamo ma c'è procediamo.
1: Oi Fernando, ma come ti sei condito?
2: Condito
1: oggi? Pantalone bianco stretto, osè, osè.
2: Tu
1: vuoi proprio schiacciare Osè.
3: Vabbè ragazzi, stazione centrale di Milano, ore 10. Il mio treno per Roma doveva partire, ma non si è ancora visto. Prima 40 minuti, adesso 70, beh, chissà.
2: Attimo, ma spuntino, mettiti così comodo, dai, un po' di pazienza. 11:30, puntata zonazzazza da...
4: da urlo!
2: Ora, ora! Cosa c'è? Cos'hai? Di.
4: Pensavo alla D'Avena.
5: Sì,
2: e lascia stare, una ragazza. Magari se ha fatto serata ieri sera.
4: Bravo.
2: Che solo tu puoi far
4: beata
2: serate
4: lei.
2: La D'Avena
4: brava
2: non può far serate. E allora, attenzione, sapete cosa c'è? Una ricerca di Aldo Parete in un momento in cui vorresti ascoltare altro. Avanti sigla!
6: Le ricerche di Aldo Parete in un momento in cui vorresti ascoltare altro.
2: Certo che la sigla non è proprio, no? Diciamo lusinghiera nei tuoi confronti. Nel momento in cui vorresti ascoltare altro c'è la ricerca.
5: Però, una tassa.
2: Esatto, una tassa. Però attenzione, perché questa è curiosa. La fonte.
5: La fonte è un'indagine che si chiama Human After All della Doxa su un campione di 2000 italiani. Qui si parla
2: di Italia.
5: Italiani,
2: torniamo
5: Italia.
2: In Italia. Allora senti questa, Regina, fai attenzione. Prego.
5: Il primo aspetto preso in considerazione da questa indagine è l'età in cui gli italiani oggi cominciano a preoccuparsi di invecchiare. E qui arriva la prima sorpresa.
2: E sembra già un argomento già toccato, già fatto. Ma attenzione, perché questa, cioè, in contrapposizione, chi ha un'età, chi ha un'età si sente più giovane, chi ha di meno, no?
4: Si preoccupa già per il futuro.
5: Esatto. Prego. La prima sorpresa è proprio questa, che il momento in cui si pensa alla vecchiaia non scocca nel periodo della maturità, cioè dopo i 50, ma già verso i 30 anni cominciamo a pensare alla paura di invecchiare. Infatti un italiano su 4, il 26%, inizia a pensare alla vecchiaia tra i 25 e i 34 anni.
2: Come giusto? Dai, a 25 anni pensi alla vecchiaia? Ma cosa stai dicendo?
5: Il paradosso dove sta? In questo altro dato della ricerca, che paradossalmente oltre il 60% dei sessantenni si sente più giovane dei propri anni. Quindi abbiamo i giovani che cominciano a pensare a 30 anni alla vecchiaia e i sessantenni che si sentono giovani e non vogliono saperne.
2: Questa è la realtà. Ci sono questi trentenni che sono dei giovani vecchi e ci sono questi sessantenni che sono degli anziani che non percepiscono l'anzianità.
4: Ma noi fuori sì.
2: Ma se tu sei trentenne,
4: beh,
2: sei
4: è una percezione
2: vecchia
4: personale, ma all'esterno si vede.
5: Lei è quarantenne.
2: Lei è quarantenne e tu sei vecchia.
4: Ma io ci penso alla mia vecchiaia già da adesso.
2: Io non vedi, uno a 60 anni non ci pensa più.
4: Io sì.
2: Capito?
5: Ma perché
2: arriverai?
5: Era già raggiunta.
4: Sia del viso che del corpo.
7: Bravo Aldo, bravo.
2: Casomai pensi alla bara, al colore.
5: Sposti più avanti.
2: Ma alla vecchiaia non ci pensi più. Se poi sei in salute come Regina, con tutte le... Hai visto l'analisi del sangue?
4: Cioè, no, cioè, ma Regina sta un fiore.
2: Sta un fiore.
4: Però io vedo altri sessantenni abbastanza incriccati.
2: Ma la maggior parte... la maggior parte bella, la maggior parte dei trentenni, e te lo sta dicendo, te lo suggella il caporedattore con questa ricerca, la maggior parte dei trentenni si sente vecchio e se non sfanga, se non salta quella situazione, se non è
4: beh no, forse si preoccupa della vecchiaia,
7: certo,
4: e comincia a prendere stratagemmi.
2: Guarda, alla
7: preoccupazione
2: fine, alla fine, ragazzi. Aldo, siamo meglio noi, guarda. No, onestamente
5: lasciamola arrivare questa vecchiaia.
4: Abbracciamola.
2: Secondo me la vecchiaia non esiste. Uno, cioè uno se vuole diventa vecchio, se non vuole non ci... Che cazzata.
7: Mi dia

0: Oh, Fernando, io ho quasi 72 anni. Tu mi conosci bene. Secondo te posso sentirmi un vecchio?
1: Ma va, Dario, ma va. Allora, c'è tanta gente che dice ho 70 anni, anche di più, magari lo dicono per, capito, confortarsi anche.
2: No? Io ho 70 anni a novembre, io con uno di 30 non mi ci cambierei.
1: Eccoli là. Allora, veniamo fuori dalla ricerca di Aldo che diceva che un italiano su 4 a 30 anni già si sente anziano e paradossalmente quello di 60 si sente più giovane.
3: Più che si sente anziano, inizia a preoccuparsi dell'invecchiamento e magari mette in atto delle azioni per cercare
1: quello stato. Saluta Dario, quello di 72
4: Ciao,
1: anni
4: che, Dario.
1: Che forse te l'ho fatto conoscere anche del mio paese. Lui veramente a 72 anni sembra un ragazzino.
5: Complimenti.
4: Buona giornata.
1: Sorricchia, gira, fa Dario, ho detto anche Strascedda. Saluta
5: Strascedda.
1: Dario Strascedda.
5: Non voglio indagare su questo nome.
1: No, non so manco cosa significa. Ciao Dario, arriva la canzone che ti fa stare bene.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Per cambiare anche oggi, per via della ricerca, si parlava di età, di giovani che si sentono vecchi, di vecchi che si sentono troppo giovani, e comunque i settantenni si stanno facendo avanti perché diventano sempre, insomma, un numero sempre più consistente e pretendono una catalogazione precisa. Se c'è la generazione Z, se c'è la generazione X, Y, eccetera, voglio essere generazione Alfa Villa, detto Alfa Villa, che è il gruppo degli anni 80,
1: sì.
0: Generazione Alfa. Big Giappone, cosa ridi tu? Tu che generazione?

0: Sei.
1: No, giusto, perché dice Forever Young.
0: Anche quella, vedi?
1: No, io Millennials.
0: Millennials, ora c'è la ruota.
2: Gira la ruota della fortuna.
0: Ah già, vero, gli altri cantavano quella canzone. Che penso, Big Inciampagna basta. Allora, sette canzoni bellissime sto giro. Sono tutte belle, con il termine amico in italiano, in inglese, nel testo, nel titolo. Va da sé che ne abbiamo lasciate fuori tante. Tipo, c'è dentro l'amico Elin? No. La donna del mio amico dei Pooh? Cosa abbiamo fatto i Pooh? Eppure ne abbiamo due o tre di Pooh dentro qua in azienda. La donna del mio amico è bella. Scappa via. Va bene, sentiamo le sette che sono arrivate in finale, diciamo. Prego.
3: Colore verde.
4: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi piace con la parola amico, friends, e That's What Friends Are For, di Dionne Warwick.
0: Ecco.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno Fernando e buongiorno a tutto il team di Procediamo. Per la canzone a tema amici, io direi Friend to be Friend dei Queen.
7: Canzone blu.
8: Imparagonabili, buongiorno Giorgio da Portofino. La canzone che mi farebbe stare bene con la parola amico è Un nuovo amico di Cocciante.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao Procediamo, per la canzone che ti fa stare bene propongo L'anno che verrà di Lucio Dalla.
11: Canzone rossa.
12: Buongiorno ragazzi, per la canzone a tema propongo You've a Good Friend di James Taylor.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono ciao Domingo per il tema odierno. La canzone che mi farebbe stare bene Still a Friend of Mine degli Incognito.
15: Canzone gialla.
16: Buongiornissimo Sabrina della Versilia, siccome piove sembra che proprio l'estate sia finita, allora volevo sentire Groove Armanda My Friend, che almeno mi riporta a giugno.
0: Groove Armanda. Allora io direi Cocciante
17: anch'io.
0: Scusate, sono sempre antico io,
1: ma direi Dalla.
0: Ma Cocciante soprattutto è un amico di Portofino, quindi anche a Portofino ascoltano la radio, eh? Questo posto bellissimo. Ma tutti
17: anche
0: lui, Ciao Presidente. Allora, giro.
1: Vai.
0: Che numero è? Che colore è, scusa?
1: Gira.
0: Portofino? Gira. Che colore è?
1: Gira forte.
0: No.
1: Con tutta l'energia.
0: Fucsia ha rotto le scatole. Cos'è fucsia?
13: Canzone fucsia.
14: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Sono Domingo e per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene Still a Friend of Mine degli Incognito.
1: Sì.
0: Ma che sì, sì, è carina, è bella. Però vuol mettere Andrea a piedi.
1: Era meglio scappa via.
0: È vero, a Bologna per un amico in più. Ma anche io, You've Got a Friend. Però questa dai, è giusta, da quasi mezzogiorno. Se ci pensi è proprio, è la sua.

0: jazz, tu nasci jazz, poi il resto è... Dai, inserisci.
1: Friend is still a friend of mine.
0: Che si impasta. Ma se
2: si impasta,
0: se sentite come si impasta, si impasta. È come l'uovo con la farina, capito? Si impasta, si squaglia. Guarda. Pastatissima.
3: Basta, non pasta. Basta.
0: Allora, incognito con la canzone, con il termine amico. È stata questa la canzone scelta dalla sorte. Tra tante, c'erano tante belle. Mi dicono, ma hai lasciato fuori Amico di ieri delle Orme. Tu non sai manco chi sono le Orme.
3: Certo,
0: sai?
3: Un gruppo anni 70 italiano.
0: E il leader si chiamava come il caporedattore.
3: Aldo
4: Preda.
3: Aldo.
0: Aldo Tagliapedra. Tagliapedra, se non sbaglio. E che sono puoi verificare se sono, vabbè. Diciamo, non tocca.
3: Se sono vivi?
0: No, vabbè, una cosa, credo di sì. Ma hanno fatto un sacco di canzoni proprio molto belle, erano degli sperimentatori. Ora, tra un'ora ancora, la canzone che ti fa stare bene, liberi, per cui scegliete quella che vi pare, non devo contenere termini specifici, mandate un vocale a questo numero
5: 331 80 90 100.

0: proprio scotta.
1: La staffa la droga o
2: l'anti? Ciao Croce, sono Lorella.
0: Ciao Lorella.
2: Ti confermo che le orme sono ancora in attività. C'è Tagliapietra che ha il suo gruppo e le orme con Luca Sparagna, lo so perché io sono il tour manager del Banco del Mutuo Soccorso e lavoriamo con le orme in Neutrals. Baci a tutti.
0: Portaci il Banco del Mutuo Soccorso,
1: che sono dei castelli romani, ecco, alcuni fondatori
0: del paese tuo,
1: signor Nocenzi, è di Genzano, provincia di Roma.
0: Francesco Di Giacomo, la voce del banco, erano i gruppi alternativi di quel periodo, insieme ai New Trolls,
1: sì.
0: Poi i New Trolls si sono un po' pizzati oltremodo, ma anche i New Trolls avevo fatto dei pezzi strumentali, l'album strumentale, te lo ricordi? Concerto grosso numero uno, concerto grosso, ma in quel periodo tutti sperimentavano, tutti volevano fare i fighi, volevano fare i Maneskin della situazione, diciamo, anche i Pooh. Avevo fatto un album, Parsifal, se non sbaglio, che era particolarmente ricercato. Bene, ho fatto il Paolo Limiti un po'.
1: Bravo.
0: Sul finale, grazie a tutti che
2: hanno lavorato. E anche oggi mi avete rallegrato la giornata.
0: E meno male. Chi ha lavorato per la televisione?
1: Canepa!
0: Chi ha lavorato per la radio?
1: Marcello Zora! Non ci freghi più!
0: Chi ha lavorato per la redazione?
1: Aldo Freda!
0: Chi non ha fatto assolutamente nulla?
1: Sabrina Bambi!
0: Regina Saraiva!
3: A domani!
0: E che Dio sia

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiornissimo,
0: i più svegli d'Italia.
2: Le 5 del mattino in punto, sta per iniziare il programma che apre le dirette su R101. Come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, ci scambiamo dei buongiornissimi qua, che è una meraviglia proprio. E quindi lo facciamo fin da subito con i più svegli d'Italia al 331 80 90 101, aperto per voi. Buongiornissimo da Riccardo Russo.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

apre la mattinata su R101 con la sua Fight for this love, combatte per questo amore. Qui ci sono i più svegli d'Italia, milioni, ma che dico milioni? Decine, no, centinaia, migliaia veramente di più svegli d'Italia che combattono ogni mattina attraverso anche la sveglia, che raccontano ogni tanto altre sfide che cerchiamo di impostare tutte le mattine, altre gare. È stata una settimana clamorosa. Perché? Perché oggi la andiamo a concludere qui, come sempre, però si parte con tutte le cose da rispettare al proprio posto, dicendovi che sono le 5.05 di questo 18 di settembre. Ehi, appapiribi, erepeperiperi. Ah, abbiamo finito un'altra settimana, ragazzi. Vanno via, volano via. Sembra proprio che passi in fretta il tempo, perché quando ci si diverte il tempo va via veloce. Beh, è meglio iniziare così con una banalità, però è vero, perché grazie alle vostre grandi partecipazioni tutte le mattine, ieri clamoroso, abbiamo recitato, e i giorni prima avevamo cantato con quell'altro torneo e abbiamo fatto dei sondaggi. Insomma, vabbè, è arrivata questa giornata, oggi è... che giorno è?

0: dimentica i problemi. E stasera
1: chissà cosa faranno i più svegli in Italia a questo punto nel weekend, quando ci dobbiamo separare per un paio di giorni così di relax, di ripresa, andiamo a fare acqua e olio per poi ritrovarci lunedì belli pimpanti per un'altra settimana. Ma c'è già un via vai pazzesco al 331 80 90 101. Dai, una voce.
2: Buongiorno R101, io ciao. Sono Nilla da Moglia, provincia di Mantova, e ma sto buongiorno. Aprendo la mia attività, il mio bar, e così adesso accendo il televisore e
1: brava.
2: Ascolto voi per
1: brava.
2: Tutta la giornata. Mi fate
1: fa
2: tantissimo
1: piacere.
2: Compagnia.
1: Fa piacere.
2: Qui ci sono 20 gradi.
1: Ottimo.
2: E tira adesso una bella riettina che
1: sta proprio bene. Benissimo.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao, voce nuova, applauso, voce nuova. Nilla, mi appunto anche il nome, brava, mi fa piacere ascoltare anche le care vecchie voci, quelli degli zoccolo duro di R101, dei più svegli d'Italia, però poi anche questa voce qua va a aprirsi il suo bar, c'ha il suo bel canale 67 da mettere sul monitor per tutti gli avventori del bar, le colazioni, via eccetera. Ecco, lei, voce nuova, non sa che al venerdì noi ci sfidiamo tutti quanti insieme a che cosa? Quella sfida che ha questa sigletta. Figli delle stelle porta a far sì che tutti i segni zodiacali giochino con noi e dentro le 7 capiremo quale sarà il segno più sveglio d'Italia, e il segno più sveglio d'Italia sarà anche il segno più fortunato del weekend, che mi passerà un fine settimana clamoroso in base ai progetti che mi racconterete. Quindi diamo inizio ufficialmente alla gara di queste 2 ore di buongiornissimo, il segno più sveglio e che fate nel weekend. Tutto voglio sapere, tutti i fattacci vostri che avete già in programma, sempre e solo qui, messaggio di 20-25 secondi, ma anche 30, dai, sì, abbondiamo, oggi abbondiamo, al 331 80 90 101.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lotta

0: altro che l'uso.
1: E là, chi si risente, chi si rivede da queste parti, hanno rincicciato qua Lucio Corsi. Era un po' di tempo che l'avevamo perso di vista, dopo che aveva fatto quel figurone al Festival di Sanremo di qualche anno fa con questa canzone. Buongiornissimo qua da Riccardo Russo e Edoardo Mondino. Io stamattina non l'ho citato, il nostro Edu in regia, ma fate un applauso, ma sì, ma dai, che oggi è venerdì, prendiamo tutto ciò che arriva, ovviamente anche dal 331 80 90 101, già bello ricco di voci, gente che vuole giocare e raccontarmi un po' che farà nel weekend, dare anche degli spunti a coloro che magari non hanno ancora nulla in programma. Sentendo queste due ore, magari mi viene in mente qualcosa, magari date delle idee, è tempo di sagre, robe varie, dai, forza, avanti, ditemi tutto, chi c'è che vuole giocare subito?
2: Ciao. Robby da Bergamo, Toro.
1: Basta telegrafica, Robby da Bergamo ha voluto soltanto far sapere che c'è, mettere in gioco il Toro che è anche il mio segno ed è il primo punto di oggi. Questa cosa fa ben sperare, amici del Toro, sotto fatevi sentire, dai, su. Non dico vincere, ma un bel podio ogni tanto ci starebbe bene. Vale, andiamo avanti, sentiamo.
3: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Luca, il vostro pasticcere della provincia di Modena.
1: Eccolo.
3: Vi auguro un buongiornissimo.
1: Salve.
3: E visto che oggi è venerdì,
1: sì,
3: l'acquario è già in piedi.
1: Bravo, che giochi. Viva.
3: Ma Ricky,
1: dimmi.
3: Secondo te è giusto giocare 11 giocatori contro un cantante?
1: Cioè,
3: io che andate a sì. vincere. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao, allora, lui non mi racconta niente del weekend. No, nessuno sta raccontando niente del weekend per adesso. Però mi ha fatto riferimento alla partita di ieri sera, Europa League, esordio per la Juve contro una squadra olandese che portava il nome NEC. Ecco lì nasce la battuta, giocare contro un cantante. Vabbè, battuta. Bravo! Vuoi fare anche la canzoncina proprio per sfottermi fino in fondo? Tipo... la Champions non c'è e non è più cosa mia. Effettivamente era soltanto Europa League. Ma devo dire, mi sono addormentato sul 3-0 per la Juve. È finita così, io non sono andato neanche a controllare, guarda. Però era quasi finita, insomma. Andiamo avanti, prossimo.
4: Buongiornissimo. Allora, Gianpaolo sì. dalla terra barasina, da Sant'Angelo sì. Lodigiano. Sono svegliato alle 4:30. Adesso fra 10 minuti viene il mio collega a prendermi, poi col furgone, sì. direzione Serravalle Scriviano, vinicolo Alessandria, consegna nelle lavanderie.
1: Bene.
4: Segno zodiacale, acquario.
1: Pure
4: ciao.
1: Tu. Ciao. Doppietta per l'acquario nel frattempo. A proposito di doppiette e di gol realizzati, scopro che abbiamo vinto 5-0. Applauso, no, applauso. È partito. Applausi 5-0, mamma mia che robe pazzesche, certo, giochi contro, va bene così, 331 80 90 101, è partita la caccia al segno più sveglio e soprattutto raccontatemi sto weekend, che qua ne abbiamo sentiti 3-4, nessuno che ancora ha in progetto niente, ma arriveranno anche quelli, dai, questo è il buongiornissimo, forza!
5: Enjoy the music!

0: Taylor Swift, canzone dedicata a noi ormai dopo i 40, quando si arriva a fine di una settimana, si è stanchi, arrivi lì sul divano e fai oppala light, eccola là, era proprio quella canzone lì che abbiamo appena riascoltato nel buongiornissimo. Dalle 5 alle 7 è iniziata la caccia, la sfida al segno più sveglio d'Italia, 331 80 90 101 R101.
1: Buongiorno, buongiornissimo, i più

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
12: apri R101.
11: R101.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: R101 Meteo.
14: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Giornata piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali a carattere isolato al nord, più diffusi nelle regioni centrali e in Campania, Basilicata, Sicilia orientale. Temperature massime in diminuzione in gran parte del centro e in Sicilia, in leggero rialzo al nord. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ark su R101 per il vostro risveglio, il risveglio dei più svegli d'Italia. In realtà sono già lì che si muovono, vanno, fanno, raccontano cose, cosa faranno soprattutto nel weekend, visto che oggi è venerdì. Apriamo ufficialmente le porte al fine settimana al 331 80 90 101 con tanto di caccia al segno più sveglio d'Italia. Siamo ormai già al prima mezz'ora di gioco, vai con qualcuno di voi, vai.
1: Buongiorno,
0: vai, vai, vai.
1: Riccardo, Davide da Gambolò, provincia di Pavia. Sono della Vergine, sto weekend,
0: Virgin.
1: Sabato, relax, non faccio nulla, mi riposo un po', perché questa settimana ho dato e
0: hai
1: domenica
0: tirato,
1: ho un battesimo.
0: Ah,
1: e
0: però.
1: Dai, che venerdì ci sono 19 gradi.
0: Ottimo.
1: Legnano, direzione Modena.
0: Sì.
1: Piove che Dio la manda. Ma
0: ci
1: sta bene, un po' di frescura. Ciao Riccardo, buon weekend a tutti.
0: Grazie, grazie, buon weekend a te. Andiamo ancora, ancora, ancora, ancora.
2: Ciao,
0: veloce,
2: Riccardo,
0: veloce. Voglio mettervi tutto.
2: Anche se oggi finisce il weekend, a me inizia settimana di lavoro perché lavoro su turni. Però
0: mi dispiace.
2: Domani sono già in ferie perché c'è un matrimonio di un mio carissimo amico, quindi
0: beh,
2: domani e domenica sarò KO in fase di recupero. Vergine, un saluto a tutti, Marco da Pisa.
0: Ciao Marco da Pisa, buon matrimonio. Qua abbiamo un battesimo, un matrimonio, mancano un paio di cresime, poi abbiamo il quadro completo di questi appuntamenti che di tanto in tanto arrivano, essendo ancora settembre. Ci sta, i vergine scatenati, i vergine scatenati, così come gli acquario. Vi dico già un piccolo aggiornamento di classifica, a seguire tutti gli altri tranne due che stanno ancora dormendo, due segni che li lasciamo ancora lì dormire un attimo, poi andremo a svegliarli nel, se ci sarà il caso. Ancora uno.
3: Ciao, sono Stefania da Alba, mi sto dirigendo al lavoro, sono del segno del toro, progetti
0: ottimo
3: per il weekend non ne ho, spero di riuscire a rilassarmi un po' perché sono veramente stanca, questa settimana è stata proprio stancante. Ciao.
0: E allora ti regaliamo un po' di relax in musica intanto noi, così. Ah, fa bene, fa bene. Ci sta, ci sta. Fine settimana di questo settembre, così un po' di non mi rompete le scatole, come diceva Ligabue, venerdì non mi rompete. Chi abbiamo adesso? I Black Eyed Peas. 331 80 90 101, un po' di ritmo, ritmo, voice.

0: Ritmo, forza, andiamo di 331-80-90-101. C'è un affollamento, un assembramento di gente che vuol dire la propria con i progetti nel weekend. Il segno, dai, forza,
1: buongiorno,
0: forza,
1: Righi,
0: non perdiamo tempo.
1: Buongiorno a tutti, dai. Mario da San Gino, Scorpione. Nel weekend. Domenica inizia il campionato under 16 di calcio. Quindi tutte le domeniche mattine adesso si andrà in giro a destra e a sinistra a portare il ragazzo a giocare. Che mi dà anche tanto qualche soddisfazione segnando qualche gol. Ciao,
0: bene.
1: A tutti.
0: Molto bene, cresciamoli bene, sti ragazzi, abbiamo bisogno in futuro di bomber italiani. Hai capito? Molto bene. Vabbè, categoria che conosco molto bene, quella dei genitori in giro per i campi da calcio, anche nel soprattutto nel weekend. Vai ancora di uno.
2: Righi, buongiornissimo. Ciao. Tommaso da Roma.
0: Salve.
2: Segno giocale Scorpione.
0: Scorpio,
2: comunque,
0: doppietta,
2: dai,
0: degli
2: che
0: Scorpioni.
2: Che dire, dai. Cosa? Che squadra è sta Nick?
0: Adesso.
2: Righi. Tutti sanno vincere facile, Righi.
0: Oh, per abbiamo vinta una e fateci stare un attimo tranquilli, no? Ho capito, sempre riferimento all'Europa League, alla partita della Juve, vinta 5-0 contro la squadra olandese che era lì come noi, voglio dire, quindi è quella la nostra portata, no? Per il momento, e quindi prendiamo quello che viene, se è positivo, se è una mezza cosa positiva lasciatemela, no? Capito? Perché infierire? 3-3-1 80 90 101 Dua Lipa, vai, entrami così con Dance the Night. Questa è la mattinata su R101 fino alle 7, si va di buongiornissimi.

0: Cara Elisa, qua non si dimentica nessuno di dire intanto buongiornissimo dalle 5 alle 7, ricetto 1, lo sapete. E poi neanche il segno zodiacale, perché il venerdì si gioca quello. Scopriremo entro le 7 quale sarà quello più sveglio, quello partecipativo. Cosa fate nel weekend e se avete voglia anche di ascoltare la vostra canzone preferita, richiedetela, che tra poco esaudiremo i vostri desideri. 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: Perché? Perché?
8: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non c'è pensiero.

0: sera.
1: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: i vostri desideri una volta ogni ora, tra i minuti 40 e 45, quelli desideri in musica, ecco, le canzoni che vi fanno stare bene. Allora, chi accontentiamo con cosa? Sentiamo.
1: Ciao a tutti di 101, canzone che mi fa star bene oggi è quella di Bob Marley, Would You Be Love. Ciao!

0: yes! Reggeggiando qui su R101. Se ne va via già quasi un'ora di gioco, un'ora di buongiornissimo tra ovviamente saluti e programmi del weekend al 331 80 90 101. C'è una classifica da aggiornare per i segni più svegli, ma lo facciamo dopo questa tornata di voci. Prego,
1: buongiornissimo a tutti e buongiorno Ricky. Ciao. Christian Capricorno. Capricorno, questo weekend festa dell'uva in un paese qua vicino a noi.
0: Si pigia l'uva?
1: Buon cibo, buon vino, bevendo responsabilmente.
0: Certo. Bravo.
1: Ciao, buona giornata.
0: Mi piace il sottotesto. Bere responsabilmente, festa dell'uva. Ma che si fa? Si pigia anche l'uva come Celentano nel bisbetico domani. La la la la la. Mi immagino così, quella festa di paese. Dalla festa dell'uva andiamo direttamente a quest'altra sagra. È tempo di sagre, vai, sentiamo.
2: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
2: Simona da Brescia.
0: Sì.
2: Settimana abbastanza bella e intensa, perché okay, in provincia di Brescia c'è il festival delle cantine. Quindi ci sono tutte le cantine della Francia Corta aperta. Mamma e a me mia, tocca lavorare, perché anche se siamo un'impresa di pulizia, i bagni, lo shopping, la zona shopping, ok, è sempre da pulire,
0: certo,
2: da tenere in ordine per i clienti. Quindi
0: brava,
2: sabato e domenica al lavoro.
0: Evviva.
2: Però con una bella visitina poi a una cantina.
0: Certo.
2: Buongiornissimo, Simona.
0: Ciao.
2: Vergine. Ciao. Bene. Ciao.
0: Non so come mai, ma ho il sentore che il nostro Paolo Dini sceglierebbe la seconda sagra, più che l'uva le lascia staccare agli altri le vendemmie. E poi va in giro per cantine, ma invitatelo, no? Ambassador di questa festa qua. Ancora una, dai, ancora una.
3: Buongiornissimo,
0: ciao
3: Ricky.
0: Salve.
3: Weekend, festa della pulenta taragna, starello. Tutti invitati, no, meglio di no.
0: Come
3: già,
0: no?
3: C'è già casino.
0: Vabbè, grazie.
3: Segno
0: allora
3: del Capricorno, ciao a tutti, Gianni Blacksmith.
0: Ma siete tutti invitati? Dopo un secondo fa, no, meglio di no. Che cioè, prima ci inviti, poi no, rimanete a casa, che qua c'è già troppa gente. Mi è piaciuta sta. Invece veniamo tutti, ma un po' di polenta, poi in giro in cantina. Stiamo organizzando un bel viaggetto, un itinerario anche tra sagre varie di questo settembre, di questo fine settimana. Intanto doppietta Capricorno questo giro, c'è da aggiornare la classifica, lo facciamo tra poco, sempre al 331 80 90 101. E ancora due segni dormienti, ancora che dormono quei due segni, adesso andiamo a svegliarli, aspetta, vi dico tutto tra poco.

0: Abbiamo parlato di sagre, di uva, di cantine, di polente. È arrivata anche la bar song, la canzone dei bar, dei Sciabusi su R101. Attenzione, aggiornamento di classifica. No, io direi di andare prima a svegliare quelli ancora che non si sono fatti sentire. Sono lì dormienti, gli amici del cancro. Forza. Oh, magari si svegliano così. E i Sagittario, niente, zero, sono a zero. Tutti gli altri stanno giocando di brutto, come fanno con le loro voci. Eccoli qua, sentiamoli.
1: Ciao Riccardo, ciao. Buongiornissimo a tutti. Flavia da Verbania, bilancia,
0: sì. Bilancia,
1: cioè, ottobre, cioè, manca poco. Cosa farò nel weekend?
0: Che
1: adesso ve lo dico. Sono andata a lavorare a Locarno. Quando torno si parte, perché domani avrò una simpaticissima Spartan Race a Misano.
0: Cos'è?
1: Yeah!
0: Cos'è una corsa?
1: 5 km di corsa intervallati dagli ostacoli. Bene,
0: certo.
1: È la prima volta, sono molto contenta e niente, speriamo vada tutto bene. Buon weekend a tutti. Ciao,
0: certo,
1: ciao.
0: Allora in bocca al lupo per la gara, ti aspettiamo lunedì mattina per il resoconto. Vogliamo sapere ovviamente com'è andata la gara e come sono andati tutti gli altri progetti che mi state raccontando. Mi raccomando, ancora uno.
2: Buongiorno, sono Marina, Capricorno, sto andando al lavoro e fine settimana faccio la nonna H24, mio figlio ha un matrimonio.
0: Ciao.
2: Che divertimento.
0: Divertimento, fa la nonna, bellissimo, il mestiere più bello del mondo, mi dicono tutti i nonni del mondo, dicono così, no? C'era una vena polemica su questo matrimonio dove viene mollato nipotino o nipotina per il weekend. Comunque questo è quello che state raccontando, continuate a farlo, ci abbiamo ancora un'altra ora davanti e tra pochissimo, dopo Alfa e Gigi D'Alessio, vi diremo anche chi chiude il primo tempo in vantaggio. Vai, vai.

0: 7:06 del mattino, sta per arrivare anche il primo aggiornamento news dalla nostra redazione. Chiudiamo il primo tempo della sfida del venerdì alla caccia al segno più sveglio d'Italia con gli amici dell'Acquario, in vantaggio di un punto su tante altri che stanno giocando. Torniamo qui nel buongiornissimo tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Due jet militari russi hanno violato ieri lo spazio aereo lituano prima di essere scortati fuori dai caccia italiani. Putin cerca un'escalation in Europa perché la guerra non va come previsto, il commento di Meloni da Oslo. Non dobbiamo reagire alle sue provocazioni. L'Italia è pronta a inviare la Marina Militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto controllato dai ribelli yemeniti Houthi, anche senza aspettare l'Unione Europea. Il ministro Crosetto deciso, cruciale, il transito senza ritardi. La violenza sulle donne è un'emergenza, non basta punire, bisogna prevenire partendo dalle scuole. Così Mattarella, che ieri ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza. Contrastare il fenomeno è un impegno pubblico della Repubblica. Svolta vicina nel giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate a dicembre in provincia di Campobasso. La perizia degli esperti tedeschi confermerebbe il duplice omicidio per ricina. Inquirenti al lavoro per ricostruire le circostanze nelle quali le vittime sono entrate in contatto con la sostanza. Piove sul Bacco di Caravaggio. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla Galleria degli Uffizi. Il vetro esterno della teca del celebre quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, la Juventus non sbaglia all'esordio in Europa League. Allo Stadium asfaltati per 5-0 gli olandesi del NEC. Primi gol in bianconero per Alay Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A alle 20:45, Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
1: I più svegli d'Italia.
0: E questo l'unico originale buongiornissimo, quello che su R101 apre tutte le dirette dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 solo per i più svegli d'Italia. E quanti ne sono? Tantissimi. Cerchiamo di metterli in onda tutti, anche se è impossibile, non basterebbero 16 ore. Stanno giocando al segno più sveglio d'Italia perché oggi finalmente è venerdì. 331 80 90 101, si riparte, andiamo.
2: R101.
1: Buongiornissimo,

0: Ricordo del grande Avissi, apriamo con ritmo questa seconda parte del buongiornissimo 6.07 venerdì 18 di settembre. Un buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. I più svegli d'Italia si danno già battaglia dalle 5 nella sfida del venerdì, che è anche questa sigletta qui.
1: Figli delle stelle.
0: Esatto. E allora, la classifica al segno più sveglio vedeva terminato il primo tempo gli Acquario in vantaggio. Bravi Acquario, però no, la sfida non è finita, siamo al giro di boa, c'è ancora un'ora da qui alle 7, da qui al verdetto finale. A seguire Scorpione, molto bene i Gemelli, molto bene i Vergine, molto bene anche i Sagittario, abbiamo detto che sono segni dormienti, Cancro e Sagittario. A proposito, Sagittario, vi siete svegliati oppure state lì a dormire per ore?
2: Ciao, sono Sara, segno Sagittario, svegliissima per andare al lavoro, prima colazione con un collega. E questo weekend, domenica, facciamo un pranzo delle scuole medie. Premetto che io sono dell'86 e quest'anno ho 40 anni, quindi fate qualche calcolo. E facciamo questo pranzo per proprio festeggiare i nostri 40 anni delle medie.
0: Quindi cena o pranzo, quel che è, di ex compagni di scuola, proprio come succedeva nel film di Verdone. Quindi io ti invito a presentarti a tutti gli altri facendo la battuta più classica. Ammazza come vi siete ridotti, così per dire, per mettere allegria dopo 40 anni che non ci si rivede. Comunque, Sagittario c'è, Cancro dicevamo, Cancro che dormivano, Cancro sveglio?
3: Ciao. Simona, Cancro, cosa farò in weekend? Suppongo andrò per funghi e poi
0: buoni,
3: una bella polenta con i funghi. Ciao.
0: Ci sta, ottimo programmino, mettilo su che poi passo ad assaggiare. Allora, tutti i 12 segni giocano, i giochi sono aperti, però dicevo Acquario in vantaggio, ma alla fine, cioè, basta 2-3 punti da una parte o dall'altra, si può capovolgere completamente la classifica. Ancora.
4: Buongiorno, Ricky, Giuseppe da Lecce.
0: Ciao.
4: Progetti per il weekend? Sì. Lavoro. In attesa delle vacanze cognate che arriveranno dopo Natale, con la vostra piacevole compagnia di tutti i giorni. Ciao a tutti Italia.
0: Va bene, ciao a tutta Italia, ciao a te. La categoria dei lavoratori oggi non l'abbiamo ancora salutata, la facciamo entrare con il solito rituale che ormai conoscono tutti quanti quelli affezionati qua del venerdì. Prego, dovete lavorare,
5: dovevo
0: è quella.
5: Dovevo tutti lavorare.
0: Ma poveri.
5: Bisogna andare a lavorare.
0: Per qualcuno.
5: Tutti lavorare. Dovete andare a lavorare.
0: Fatto, anche questa è fatta, via, andiamo. Lui si è dimenticato il segno, però è tanto concentrato sul lavoro che si è dimenticato di giocare al segno più sveglio. Come facciamo adesso? Dobbiamo andarlo a ripescare. Oh, il segno!
4: Dimenticavo, il segno dei pesci. Ciao.
0: Meno male, andiamo. 331 80 90 101, seconda parte del buongiornissimo di oggi. C'è anche Mahmood.

0: abbastanza, basta uno di cellulare, lo smartphone che avete lì a portata di mano per partecipare al 331 80 90 101, dirmi un po' i progetti del fine settimana ormai prossimo, con tanto di sfida al segno, una gara che sta veramente entrando nel culmine, sta succedendo di tutto, già gli acquari non sono già più primi, non vi dico niente, magari un aggiornamento tra poco, più tardi, dopo aver sentito anche loro. Prego, venghino, venghino.
1: Buongiornissimo, Ricky. Roberta. Ciao. Da Gemogno, provincia di Varese.
0: Sì.
1: Direzione Gallarate, lavoro. Gallarate. Segno, yes, zodiacale dei gemelli. Weekend
0: gemelli.
1: Inizierà questa sera con una bella cena in compagnia delle mie amiche,
0: sì,
1: barra colleghe.
0: Ci sta,
1: domani
0: ci sta.
1: Festa di compleanno del mio cuginetto. Di 2 anni. Che,
0: oddio, picco.
1: Adoro.
0: Certo. A 2
1: e
0: anni.
1: Poi domenica in famiglia, marito, figli.
0: Figli,
1: tutto
0: robe,
1: tranquillo.
0: Cose. Tutto
1: volevo
0: tranquillo. Molto
1: bene. Salutare i miei colleghi.
0: E salutami, salutiamo.
1: Stanno smontando quasi dal turno di notte.
0: Sì.
1: Perché in azienda ascoltiamo.
0: Sempre solo.
1: Tutto il giorno.
0: Brava.
1: E io non potrei essere più felice.
0: E neanche noi. Neanche noi. Ottimo messaggio anche come promo, potrebbe essere preso qui in radio. Intanto mettiamo un altro punto al suo segno, che non mi ricordo manco più già quello che aveva detto, perché l'ha detto un'ora fa. Andiamo avanti, prossimo, vado a riprenderlo.
2: Comunque... Buongiornissimo Ricky, Michela da Cremona, Sagittario.
0: Sì, Sagittario.
2: Programmi per il weekend.
0: Sì.
2: Con amici, pranzi, amici, cene,
0: cene,
2: tutto di più, in modo tranquillo. Buongiornissimo a tutti.
0: Siamo gli amici, era del Gemelli, l'amica di prima. Lei Sagittario, altri punti, altri segni, tante sagre, sagre, sagre, sagre, sempre sagre. Ancora una, sentiamone una.
3: Buongiornissimo Riccardo, Francesco, panettiere Bra.
0: Wey.
3: Segno zodiacale Gemelli.
0: Gemelli,
3: e weekend lavorativo. Visto che a Bra c'è, come saprai, c'è
0: lo
3: la
0: so,
3: manifestazione,
0: so.
3: Bra sulla salsiccia,
0: saltizza,
3: e sul pane e sul formaggio di Bra.
0: Buono,
3: allora,
0: buono.
3: Weekend lavorativo per rifornire lo stand e i ristoranti. Buona giornata.
0: Ho già la colina in bocca. Vai di Sombre, Edu in regia. Sì, sì. Bra, lo sapete, la mia città, salsiccia di Bra, cruda, fatela un po' come ve pare. Buono tutto, si festeggia anche questo weekend. Passerò a trovare il nostro amico, prima o poi andiamo a incontrarci. Oh.

0: timbre, più che un cantante, un codice fiscale, ma canta bene. In My Body It's Ready su R101, 6 e 18. Continua la sfida nel buongiornissimo alla ricerca del segno più sveglio d'Italia. Giocate tutti, lo state facendo perché siete in tanti. Voi più svegli d'Italia, come ogni mattina dalle 5 alle 7, qui su R101. 331 80 90 101, vi aspetto lì a tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
0: Programma meno imitato del mondo, ma con più imitatori, volendo, all'interno è quello dei più svegli d'Italia, ovvero il buongiornissimo dalle 5 alle 7 su R101 per partecipare. 331 80 90 101.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Frequenziamoci con Iren. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
7: Frequenziamoci con Iren.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi e online. Mighty Award.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. a Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
15: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: R101 Meteo.
21: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Piogge temporali in Piemonte, Alta Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, localmente anche di forte intensità, soprattutto nelle aree interne. Qualche schiarita invece al sud, più ampia in Sardegna, ma attenzione a possibili rovesci in Salento e in Sicilia. In serata le precipitazioni cesseranno quasi ovunque, con più spazio a schiarite al nord-ovest, in Emilia e sui versanti ionici. Temperature massime in lieve calo quasi ovunque, eccezion fatta per la Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Kylie Minogue su R101 nel buongiornissimo. 6:30, si apre l'ultima mezz'ora di questa puntata, di questo venerdì, con la caccia al segno più sveglio. Sta succedendo di tutto in classifica, magari tra poco un aggiornamento. Ci sono almeno 4-5 segni che si giocano punto a punto la sfida fino alla fine, e tanti progetti del weekend. Allora vai, sentiamo, vai da qualcuno.
1: Ciao, Chiara da Monza, vai. Scorpione, sveglia anch'io, mi sto preparando per andare in ufficio. Cosa farò nel weekend?
0: Che fai?
1: Domani abbassare le grappa a vedere Vero Volley maschile che gioca contro Padova. E il prossimo weekend invece a Comaiera a vedere Vero Volley femminile. Grazie ai biglietti vinti con
0: grande.
1: Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Con chi li hai vinti ieri? Perché noi anche abbiamo distribuito Golden Ticket proprio per quell'evento, ed era Corrado, se non ricordo male, Corrado di Aosta, che si è accaparrati ieri. Comunque va bene, regaliamo anche cose di tanto in tanto noi qua. Ancora uno, dai.
2: Ciao Luca dalla Brianza.
0: Ciao.
2: Sto portando mia figlia di 9 anni a scuola, perché hanno la città al Museo Egizio di Torino. Luca del cancro e Carolina del segno del
3: pesce.
2: Un cancro e una pesciolina.
0: Certo.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Carolina, ciao. Ma la gita si fa a settembre? Una volta si faceva a maggio, giù di là, a fine scuola. Adesso lo fanno all'inizio dell'anno scolastico. Va bene, buona gita alla nostra pesciolina. Ha detto lei pesce, perché una è giusto.

0: allora dai, ultima mezz'ora di gioco, ultimo anche aggiornamento di classifica. Gemelli in vantaggio su Acquario, su Scorpione, su Capricorno, bene anche i Pesci, stanno recuperando di brutto il Sagittario. Vabbè, insomma, questa è la sfida, via via tutti gli altri stanno partecipando in tanti, al 331 80 90 101 può succedere di tutto fino alle 7. Sentiamovi, dai, ancora qualcuno di voi.
1: Ricky, ciao. Sara da Biella. Gemelli, in autostrada che vado a lavorare a Caselle, sì. E programmi per il weekend, iniziamo oggi pomeriggio con la pigiama run che si svolge a Biella e domani,
0: certo,
1: lavoro tutto il giorno e
0: sì.
1: Domenica preparazione bagagli perché lunedì inizio un trekking coast to coast in Calabria. Vi aspetto
0: però
1: una bellissima settimana, buona giornata a tutti e a presto.
0: Il weekend impegnativo, bello movimentato per la nostra amica, ha citato la pigiama run, noi siamo radio partner di questo bel appuntamento, di questo bel evento, si ripete ogni anno, quest'anno a Biella, e ne parleremo anche con la banda di R101, abbiamo anche degli ospiti a riguardo. Andiamo ancora.
2: Riccardo da Raffi, Assenzio Decale Scorpione, sì. Questo weekend c'è il Palio, qui nel mio paese,
0: c'è il Palio.
2: Sono in Brianza, a Renate, nello specifico,
0: sì.
2: E quindi c'è, vabbè, gli ultimi giochi finali, giochi sabato finali. Domenica, per le contrade, insomma, che si,
0: sì. Vabbè, si sfidano,
2: la parola.
0: Si sfidano,
2: combattono, vabbè,
0: combattono, sfidano.
2: Vabbè. Noi siamo della Gesola.
0: Cosa sei? Della Cassola, io cos'è la Cassola? Ah no, sarà un nome di una contrada praticamente. Non la conosco, non conoscevo la Cassola, quella sì. Ernia e la sua dedica su R101. Buongiornissimo.
3: Che nome dai d'un sogno

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E appunto la canzone di Enna intitolata Dedica, anche voi potete farne una, di dedica, richiedendo la canzone preferita. Sta per arrivare un altro momento delle canzoni che vi fanno stare bene, quindi magari

Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Scommetto che vi siete svegliati con quella canzone che vi ronza in testa e state aspettando che magari una radio ve la passi, tipo R101. Come si fa per richiederla? Mandate titolo e artista al 331 80 90 101.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E

0: questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Sono tante le richieste, gente che vuole svegliarsi al meglio con la propria canzone preferita da canticchiare, solo uno ogni ora viene accontentato, quindi sentiamo chi c'è subito e che desidera, prego.
1: Buongiorno cari, la canzone che mi fa stare bene oggi è Come il sole all'improvviso di Zucchero. Buona giornata mitici.

0: Il lentone di zucchero, mi sa che oggi il sole manco all'improvviso lo si vede così, neanche proprio distrattamente, nuvolo su tutta Italia, quello che dicono anche gli dal meteo, dalla redazione, ma noi qua nel Buongiornissimo stiamo per chiudere questo appuntamento del venerdì con il solito, la solita sfida al segno più sveglio d'Italia e capire come siete messi per il weekend. Avete raccontato dei progetti pazzeschi, ne abbiamo gli ultimi fortunati in onda con noi, sentiamoli, poi andiamo di verdetto tra poco, prego.
1: Buongiorno R101. Ciao. Da Antonio.
2: Claudia.
1: Questa mattina stiamo andando al lavoro, perché dopo dobbiamo andare
2: dal dermatologo.
0: Bello.
1: Un saluto a tutti, Sagittario e
2: Acquario.
1: Un abbraccio.
0: Notavo l'entusiasmo della bimba, già sveglia a quest'ora in viaggio col babbo, si deve sorbire giornate di lavoro del papà, sì, andrà così, e poi dermatologo, comunque meglio del dentista per dire, però era ancora assonnata, va bene, presi tutti e due, Sagittario, Acquario, ancora.
3: Buongiorno, il mio programma per il weekend, domani lavoro e domenica direzione Monaco per l'Oktoberfest, segno Gemelli, buona giornata a tutti.
0: E qui l'entusiasmo era già maggiore rispetto all'amica di prima, perché si va, è aperto già i giochi per l'Oktoberfest a Monaco. Mai stato, prima o poi dovremo fare un giretto, capiterà, non quest'anno ancora.
4: Buongiorno, prego. Da Cristiano di Aosta, Scorpione. Sì. Mio weekend, domani è un matrimonio a Piacenza.
0: Bello.
4: Invece da domenica,
0: auguri.
4: Grossa settimana di lavoro, perché lavoro in un albergo a Courmayeur, dove in questi giorni stanno girando una grossa produzione di un grosso network. Per cui circa 500-600 persone di cast in Courmayeur per girare questo film.
0: Tutti
4: gli alberghi pieni, insomma, un bel weekend impegnativo fino a metà della settimana prossima. Un weekend lungo, mettiamo così.
0: Buon weekend a te, ne non sapremo mai di che film si tratta, o forse sì, se ha voglia di raccontarcelo meglio, ma noi stiamo per chiudere, quindi andiamo tra poco. Di verdetto finale qui nel Buongiornissimo. Andiamo.
5: Salita del volo con destino alla

0: vai.
1: Smetti di barare, fai vincere anche il leone. Ma perché non lo fai mai vincere, ma no, quel povero leone?
0: Ma come
1: leone?
0: Siamo rimessi?
1: Dai, forza, show.
0: Vai di verdetto finale qua, che scendiamo adesso anche a queste cose qua, siamo arrivati. Fai vincere questo, fai vincere quell'altro. No. Poi, se proprio vogliamo far vincere qualcuno per forza, parliamone, mettiamoci d'accordo quanto offrite, perché non è che possiamo fare così le cose, i truschini a caso. Qua c'è un podio del verdetto finale del venerdì, il segno più sveglio d'Italia. Al terzo posto gli amici della Vergine, al secondo posto gli amicissimi dei Gemelli. A vincere la gara di oggi in stra maggioranza sono quelli dell'Aquarius. Mi sono stati i primi dall'inizio alla fine, c'è stato un attimo in cui hanno traballato, diciamo. Poi però si sono ripresi sul finale con loro che certificano, prego.
2: Ciao, sono Dina da Torino. Ciao. Sveglia. Ciao. Dalle 3:30 di questa mattina. Bene. Segno zodiacale Acquario. Ciao.
0: Eccola.
2: A tutti.
0: Ciao, anche l'altro.
3: Ciao,
0: l'altro,
3: Ricky,
0: l'altro.
3: Buongiornissimo, Annalisa da Siena che sta andando a lavorare anche questa mattina. Per essere in ferie. Allora vado al lavoro e quando torno cambio la borsa, cambio i vestiti.
0: Ah, te ne vai.
3: Vado in vacanza.
0: Però non si dice così in faccia a gente che ha ripreso a lavorare magari da poco. Peraltro, dall'entusiasmo ti sei dimenticata di confermare. Sarai dell'Acquario pure lei? Oppure
3: non l'ho
0: no?
3: Detto Acquario.
0: Ah, meno male. In ritardo, ma. Grazie a tutti, buon weekend. Per quanto riguarda il buongiornissimo, ci sentiamo lunedì alle 5 con il resoconto di tutti i progetti raccontati. Adesso c'è la banda. Fino alle 9, grazie.
4: Buongiorno.
5: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Caccia italiani in volo ieri nel Baltico per scortare fuori dai cieli NATO due jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo lituano. Non dobbiamo reagire alle provocazioni di Putin, il commento di Meloni in visita in Norvegia. Cerca un'escalation in Europa perché la guerra non va come previsto. L'Italia è pronta a inviare la marina militare nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dai ribelli yemeniti Houthi, per garantire il passaggio dei suoi mercantili, senza aspettare il via libera della missione europea Aspides, la decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza. È un'emergenza, non basta punire, serve educazione nelle scuole, ha detto il capo dello Stato. L'allarme richiede l'impegno pubblico della Repubblica. Il giallo di Pietra Catella, madre e figlia, morte avvelenate a dicembre in provincia di Campobasso. Svolta nelle indagini grazie alla perizia degli esperti tedeschi che confermerebbe il duplice omicidio per Ricina, sarà decisivo l'invio delle consulenze a Berlino. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League, travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alay Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A, alle 20:45 Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
13: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Monza in direzione Torino. Un incidente viene segnalato sulla A27 Mestre-Belluno tra la barriera di Belluno e lo svincolo di Belluno in direzione della statale 51 Alemagna. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala un tratto chiuso causa frana tra gli incroci Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
6: La banda di R101 con Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.
14: Oggi è venerdì e quindi vai con la sigla e viva!

0: E vai a venerdì!
1: Dai, che oggi è venerdì, dottorella Nastro!
0: Ma che bello, quanto siete carichi in questo venerdì 18 settembre, buongiorno, anzi, buongiornissimo dalla banda di R101, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9 qui in diretta con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
2: Voglio chiedere a Riccardo il numero di quella sua ascoltatrice.
3: Sì, che sta andando... andava all'Octoberfest.
2: Sì.
3: Guarda caso, ne ho messi in onda 1000.
2: Sì, voglio andare anch'io all'Octoberfest. Sì, voglio andare anch'io.
3: Lo so.
0: Partiamo.
3: Ti ho pensato.
0: Andiamo. Facciamo tutti la gita insieme a Cristiano Militello, offre lui.
4: Buongiorno, sì, domani, state freschi, state. Oh, Paolo, hai passato la giornata di ieri a intestare la tua seconda macchina?
0: Ah!
4: A tua figlia e la terza a tua moglie.
2: Ma non facciamo ironia, guardiamo il lato positivo. Allora hanno detto 13 milioni di auto è stato su 13 milioni di auto è stato abolito il bollo. Poi avevamo dato all'inizio del mese la notizia che 9 milioni di auto si erano autoabolite l'assicurazione. Perché c'è gente che va in giro senza assicurazione. Sono 9 milioni.
0: Ma sono tantissimi.
2: Sono troppi. E c'è gente in Italia che ieri alla notizia hanno abolito il bollo, ha detto cos'è il bollo auto?
0: Che mai pagato?
2: Cos'è il bollo auto?
4: Ah, ecco.
0: Festeggia ed è veramente carichissimo già da due ore il nostro Riccardo Russo.
3: Eccolo.
4: Bravo.
3: Grazie. Da chi è arrivata questa voce? Di chi è?
5: Ah, sono Babbo Bala.
0: Babbo Bala, casa di Leonardo Fiaschi, è così che...
3: Una vita che non la sentiamo.
0: Il nostro, di R101.
4: L'unico veggente che prevede il passato.
3: Sì. E lo sbaglia pure.
5: Sì. È una cosa brutta e non so come dire.
0: Perché dai, è venerdì, sta pure piovendo da queste parti.
5: La fine dei tempi.
2: La fine dei tempi.
3: Fine dei tempi.
5: Sta arrivando.
2: La seconda guerra mondiale, il 45.
5: Scoppierà proprio un meteorite che ci colpirà.
3: Bene.
0: No, grazie, allora, non ci teniamo.
2: Scusa, il meteorite 13... o scoppia o ci colpisce, uno dei due, non è che può fare entrambe le cose. È
5: 13 settembre 2026.
2: Che fa?
3: È già passato.
5: Come è già passato?
3: Eh sì,
0: è già passato. Siamo al 18 oggi.
2: Il meteorite niente, si è scivolato
5: oggi
2: via.
5: Oggi è venerdì.
6: Dai, forza che è venerdì.
0: Bravo. C'è una gioia per questo venerdì, per questo weekend che si sta avvicinando. Magari anche per la pigiama run di questo venerdì. Oggi io e Giuseppe Milano,
2: dai,
0: dalle 18 saremo ai giardini Indro Montanelli in pigiama insieme a tantissime persone. Altre che si possono iscrivere anche oggi, ne parleremo da qui fino alle 9.
3: Bene.
0: Poi festeggiamo il back to school, ultimo giorno. In realtà sono rientrati a scuola tutti gli studenti.
3: Sì.
0: Però abbiamo ancora un back to school per giocare con voi. Back to school. Quindi tutti gli studenti che stanno andando a scuola, dalle elementari alle medie al liceo, siano attenti nei prossimi minuti.
3: Yeppa!
0: Ma visto che è venerdì, facciamo una bella gita scolastica con la banda.
4: Reale.
0: 331 80 90 101, avete voglia di cantarci le canzoni da autobus scolastico?
2: Osteria di Militello.
0: Vabbè, il cocomero tondo.
2: Non la conosco.
0: L'elefante sulla ragnatela. Adesso
3: ma
0: te
3: dai,
0: le racconto.
3: Certo.
2: Non le
5: cocomero
2: conosco.
5: Del mondo, l'ombelico del mondo.

0: Bardi e la banda di R101. 7:12 minuti, Giova!
1: Oh. Ragazzi!
0: Tra più di 10 giorni fai 60 anni.
2: Quanti?
0: 60 anni, Giova.
3: Allora i vecchioni, non è più giovane.
1: 60 anni e mi vesto ancora come un pagliaccetto di 20.
0: Oh, è stato bellissimo il tuo concerto. Hai caricato la stragrande del Circo Massimo la settimana scorsa.
4: E quando è salita sul palco e tu hai detto chi è noi, tua moglie, l'hai baciata? Nemmeno riconosciuta.
1: È stato pazzesco riconoscerla dopo tanto tempo.
4: Appunto.
0: Lorenzo Giovanotti alla banda di R101 con ragazzi, l'ombelico del mondo. Sì.
3: Sì.
1: Voglio farvi sentire una cosa, senti questo?
5: Sì, R101
6: il cocco come rotondo tondo, che voleva essere il più forte del mondo. La si inizia a cantare, la si inizia a cantare. Ciao,
0: ma che coro?
6: Emma e Giorgia.
0: Giorgia,
4: quello di Shining,
1: che bello.
5: La seconda media,
6: la quarta elementare.
4: Quarta elementare,
0: ma basta. La media è quarta elementare.
4: Che bello, quindi il fentanyl è arrivato anche in Italia.
3: Dai, ma sono bravissimo.
0: Perché tu non la conosci, abbiamo chiesto ai nostri amici di cantare al 331 80 90 101 le canzoni, quelle puramente da autobus, da gita scolastica. Mm-hmm. Ultima fila soprattutto.
4: Quello dove non ti senti il prete accompagnatore.
0: E non è possibile che tu non conosca il cocome rotondo tondo.
4: No, noi andavamo di osterie come se tu
0: Le medie, le elementari.
4: Sempre solo.
0: Non è possibile.
4: No, non ne ricordo altre, vedi. Forse anche la memoria che fa cileca, che fa...
0: L'elefante che si dondolava sul filo della ragnatela, che poi diventano 2,50, 100 e volendo arrivi a destinazione cantando.
4: Ma che scuole avete fatto?
7: Quando andava in gita allo zoo, quando andava in gita alle enoteche, alle aziende vinicole, osteria, cantava le osterie.
4: Come fa quella dell'elefante? Aiutami a capire.
0: Dai,
3: un elefante si dondolava
0: sul filo di una ragnatela.
7: Sembrate già ubriachi.
4: Sì, sono io.
0: Il gioco si fece importante, andò a chiamare un altro elefante e poi riparti
3: due elefanti si dondolavano
7: e poi arrivare da Milano a Siracusa così di fila.
4: E voi facevate già l'università, no? Quegli anni lì.
3: Mai fatto l'università, mica mi prendevano.
0: No, dalle elementari in poi si canta. La fortuna è avere anche quello con la chitarra che se la porta in gita.
3: John Lennon.
0: C'era. Qualche classe ce l'aveva.
4: C'era quello che non la sapeva suonare, ma solo per broccolare faceva finta. Andava con la custodia. Certo. Perché tutte le ragazze andavano dietro a quello con la chitarra.
7: In gita con la scuola portavo la batteria.
4: Dai,
7: per il pullman.
3: Di pentole.
0: Dai, si canta oggi, sentiamo.
8: Treno dell'anno a 12 vagoni, ogni vagone porta cose nuove, gennaio nevicate, febbraio mascherate, bella, marzo pazzerello, aprile con l'ombrello, e via così. Andrea da Lecce e back to school, vado a scuola.
7: La sera leoni, la mattina vagoni.
4: Esatto, chi volesse scaricarle per farne una suoneria può chiederlo, noi saremmo ben contenti.
0: Io volevo sapere anche tutti gli altri mesi. Si è fermato proprio sul più bello.
4: Sì, il treni fa così di questi giorni.
3: Invece Paolo sa chi è nato a gennaio, si alzi e poi devono bere tutto.
4: Davvero?
3: No, quella non la sai neanche quella.
4: Ne sapevo una in francese che ci aveva insegnato la professoressa di francese, faceva Chevalier de la table ronde, bouton voici le vene bon. Sempre di vino si parla.
0: No, bouton
4: voici le vene bon, quella roba lì.
0: Bello. Vabbè. Oh, c'è da cantare oggi, anche perché tra poco c'è una bella sorpresa per tanti bambini. Oh, forse hanno imparato a capire questa settimana cosa succede. E quindi tenete pronte le vostre ugole, non solo per cantarci le canzoni da gita scolastica al 331 80 90 101, ma anche per essere i più veloci tra poco e poter giocare con noi e vincere i gadget.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E abbiamo ancora uno special pack dei gadget di R101 da regalare al più veloce che riuscirà a mandarci un messaggio audio al 331 80 90 101. Siete pronti?
2: Dai Cristiano, raccontaci un po' cosa dovrà urlare la persona che deve essere comunque anche la più veloce.
1: La personcina in questo
3: personcina,
1: caso.
3: Sì, cioè. La personcina. 331 80 90 101, sì. Mi bisogna mandare un vocale con incise la seguente dichiarazione. Sto per tornare a scuola.
1: No, torno a scuola.
3: Torno a scuola a località o istituto.
2: Ok.
3: R101, dammi il regalo e via e via.
1: Perfetto. E verrà in onda con noi. Abbiamo i nostri notai, Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, che non abbiamo ancora salutato, Matteo Torre in produzione, che potrebbe contattarvi se sarete veloci.
2: Sì, ma cosa c'è in ballo?
1: Lo special pack con tutti i gadget, beh, e poi allora una bella chiacchierata con tutta la banda di R101. Sono tornati per l'occasione i bambini eruditi.
2: Ah sì?
1: Il via.
4: A me non ha vinto nessuno qua, ma sarà tutti quanti.
1: Se non date il via, non parte il gioco.
4: Ma io non ci penso proprio a dare il via. Non stai con quattro d'ora.
5: Si è svegliato allora, più antipatico di sempre.
4: Ma
5: 3,
4: sì,
5: 2,
4: ma
5: 1,
4: guarda.
1: Via!
6: Dammi il regalo!
7: Aspettando il Chewing Gum Day.
8: Mancano 12 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni.
9: E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
10: Ad esempio, sappiamo tutti che negli anni 60 l'uomo conquista lo spazio, ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. La NASA inserì il chewing gum nelle razioni degli astronauti. Lavarsi i denti nello spazio non era comodissimo, invece masticare chewing gum aiutava a stimolare la saliva, supportando la pulizia naturale della bocca durante le missioni.
1: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet.
11: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Scaricatevi subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Dimmi Giulio, come stai?
14: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
13: Credo che tu ti stia scaricando.
15: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
16: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
19: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
19: E per il gas?
8: Ottima.
19: Internet?
8: Ottima.
19: Mobile?
8: Indovina?
5: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
8: Davvero!
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
20: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
21: Niente.
20: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
23: Ops.
22: Ops.
23: Ops.
22: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
23: Ops.
22: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
24: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
27: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
28: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
29: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
30: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
31: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
32: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
33: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
34: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
35: R101 Meteo.
36: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Piogge temporali in Piemonte, Alta Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, localmente anche di forte intensità, soprattutto nelle aree interne. Qualche schiarita invece al sud, più ampia in Sardegna, ma attenzione a possibili rovesci in Salento e in Sicilia. In serata le precipitazioni cesseranno quasi ovunque, con più spazio a schiarite al nord-ovest, in Emilia e sui versanti ionici. Temperature massime in lieve calo quasi ovunque, eccezion fatta per la Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
37: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: TFI, sono Albano.
1: L'abbiamo capito.
2: Non è così. TGIF.
0: FIGAF.
2: Che t'ha preso Albano? Sei felice perché c'è il back to school? E anche in Puglia da ieri sono tornati a scuola i ragazzi. Sono tutti in classe, ma prima di entrare giocano al back to school.
3: Vincenzo 1, torno a scuola la Vincenzo Randi. Dammi il regalo.
4: Torno a scuola alle elementari a portare la nipotina. R101, dammi il regalo.
5: Torno a Carlo Porta di Monza. Dammi il regalo.
6: R101, torno a scuola Castello di Codico. Dammi il regalo.
7: R101, torno a scuola da Anno Vivicure. Dammi il regalo.
8: Torno a scuola R101, dammi il regalo.
1: Quanti sono?
9: School. Vado a scuola a Bologna, dammi il regalo.
10: R101, torno a scuola da Cibona a Corsi. R101, dammi il regalo.
2: Tantissimi.
11: R101, torno a scuola a Callarate, dammi il regalo.
12: R101, torno a scuola a Vergo Zoccorino, non vedo l'ora, buona giornata.
13: Dammi il regalo.
2: Vorremmo mandare lo special pack dei gadget di R101 a tutti, però continueremo a giocare perché uno solo è stato il più veloce. Ora scopriamo chi.
14: R101, dammi il regalo.
2: E il polpastrello più veloce è stato quello di Gabriele da Cagliari. Ciao Gabri.
15: E vai.
0: Ciao.
15: Addio. Buongiorno.
0: Hey.
2: Buongiorno.
15: Io sono il papà, sono Giovanni e vi passo Gabriele, che è il vostro grande ammiratore, selezionato un paio di volte per il Tortorella, però un bel vincitore.
2: Meno male. È un buon segno, Giovanni.
16: Meglio così.
2: Ciao Gabriele.
15: Ciao.
2: Sì, la riconosco questa voce, spesso partecipi al Tortorella Challenge.
15: Esatto.
2: E ti piace R101 e quindi noi ti mandiamo gli special gadget di tutto quello che possiamo mandarti fino a Cagliari.
15: Grazie mille.
16: Dai, c'è una materia che ti piace più delle altre, quella nella quale ti senti preparatissimo?
15: Sì, scienze.
16: Scienze, bravo. Bene, piccolo scienziato. Bene,
2: Ricky,
16: ne
2: hai
16: bisogno.
2: Una domanda di scienze da fare al piccolo Gabriele?
1: Ma sai che ne avevo tante, non ne sto trovando neanche una. In questo momento. No, ma che classe fai?
15: Faccio la prima media.
1: Prima media. Io ho un bimbo che fa la seconda e niente, non mi chiede manco lui i compiti. Perché me li chiedi tu, Chiara? Scusami.
2: Come si chiama la tua scuola, Gabriele? Salutiamo anche tutti i tuoi compagni di classe, magari ti stanno sentendo.
15: Si chiama Convitto Nazionale Vittorio Emanuele.
16: Oh, perfetto.
2: Oggi che lezioni hai? Come siete partiti in questo anno scolastico? Vai.
15: Alla prima ora abbiamo inglese.
2: Mm-hmm. Okay.
15: Poi 2 ore di matematica.
2: Partite pesanti.
15: Sì, e poi 2 ore di musica.
16: Riciclaggio no, nella quinta. Non c'è.
2: E 2 ore di musica te le puoi godere anche andando verso scuola con la banda di R101, ma questo tu lo sai. Visto che partecipi al challenge, puoi sfidare anche tutti i tuoi compagni di classe. Partecipano anche loro, così vedete chi riesce a fare la più brutta del giorno.
15: Mm-hmm.
2: Bene.
15: Mm-hmm. Glielo dico.
2: Hai un professore preferito?
15: Professor Corrias, che è quello di matematica.
2: Oh, grande Corrias, ci piace.
16: Buona scuola, Gabriele.
15: Grazie, siete fantastici, numeri uno, bravissimi.
16: Grazie, parli con me. Grazie.
2: Buona, ciao Giovanni.
16: Buona giornata a tutti.
15: Ciao
2: Gabriele. Buona scuola, un belle wiwa urlato da voi.
15: Wiwa!
2: Yes!

Avete canticchiato anche con Gaia e la sua Bossa Nostra. Continuate a farlo al 331 80 90 101 cantandoci la vostra canzone da gita scolastica.

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Domani siete tutti invitati a un evento IREN al quale parteciperà anche il nostro Cristiano Militello.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
0: E dov'è?
2: Vi aspetto domani dalle ore 10.30 allo store IREN di Via Felice Senna a Melegnano.
3: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione. Condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da
5: un'eternità. Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.

0: insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Una volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 80 90 101.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò
11: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
21: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Venerdì 18 settembre, al venerdì vogliamo dei pezzoni anche scelti da voi. Per la canzone che ti fa stare bene potete proporceli al 331 80 90 101. Noi valutiamo.
1: Bravi, quando valutiamo facciamo fatica, però sono sempre cose belle quelle che proponete. Anzi, la prossima è veramente tanto tempo che
2: la non la prossima sentivo. È il lentone degli anni 80.
1: Sì, è duro.
2: Ci sperava almeno in una strusciatina, una strusciatina,
1: un mezzo limone.
0: Che ne sai? Adesso la suoniamo, tutto può succedere. Cristiano
3: Paolo, avvicinati a Cristiano.
0: 1982, chi c'era?
4: Buongiorno belli, per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare All to Them I Am Sorry del Chicago.

0: Hard to say I'm sorry. Chicago alle 7:51. Come andate, Cristiano?
1: Nulla, la più bellina della classe non mi ha considerato nemmeno stavolta.
2: Ero io la più bellina della classe, ti ricordi?
1: Paolo Dini mi ha fatto l'occhiolino a un certo punto.
3: Hard to say, ricordi, non ce la faccio.
2: Non ce la fa.
1: Vabbè, citazione di Aldo. Giovanni e Giacomo, per questo brano dell'82 dei mitici Chicago, che indovinate un po' di che città erano?
4: New York.
0: Minnesota.
1: No, sbagliato.
4: Dallas non è una città.
1: No, di Chicago, appunto.
4: Grazie. Troppo facile.
2: E i Detroit Emeralds di dove erano?
1: Di Detroit, forse.
2: No, di Emeralds.
0: Prendiamo l'autobus, signori, ci mettiamo nell'ultima fila e ce la cantiamo, perché oggi si va in gita scolastica. Ecco le vostre canzoni.
3: Pirulimpi.

0: la cantava allo stadio.
1: E vai banda, oggi è venerdì. Ciao Rosy da Varese.
2: Ma questi erano i pullman che vi portavano al confino?
3: Sì, sì,
2: probabilmente.
3: Posso attaccare o bucaiola tu mi traduci?
4: No, la macchina del capo ha un buco nella gomma.
2: Questa la so anch'io.
4: La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma e noi la ripariamo con il Cheering.
3: Ciao
4: da Milano.
2: Ciao.
4: Poi dopo diventa la Brundel.
2: Adesso c'è la macchina del capo, non paga più il bollo.
3: E fu lì che è nata Carglass, no?
2: Sì.
3: Diciamo.
5: Non pago il bollo sul trattore.
6: Albano, non pago buongiorno.
5: Visto questo grande nostro presidente, la grande Giorgia, mi ha tolto tutti i bolli dai trattori.
3: No, veramente, ma trattore è un veicolo per ogni persona
7: fisica.
3: Poi il
7: trattore supererà gli 80.
5: Fermi gli affari vostri.
3: L'unico
5: lingue
3: col trattore a pedali.
7: Ma com'è possibile?
5: Voi siete peggio dinosauri. Mi avete messo questa canzone dei Chicago che mi ricorda quei bei tempi quando limonavo ascoltando Eternità dei Camaleonti.
7: Davvero? Bello, che bei tempi.
5: In discoteca quando spegnevano le luci.
2: Ma come facevi a limonare col cappello? Non ti teneva distante?
5: Un cocomero tondo tondo faceva impazzire tutto il mondo.
7: Puoi smettere di accendere il trattore nel frattempo?
6: Essere un compagno di classe in gita con Albano, chissà cosa combinava.
5: Allora ragazzi, stanno veramente attaccando sotto tutti i punti di vista per quello che faccio, ma il mio tour non smette.
2: Dove sei? Sono qua, quando sei a Pyongyang?
5: Appunto, io sono. Fatemi fare. Allora, due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo Romina interessante andarono a chiamare un altro elefante.
6: La allora, versione bellissima.
5: Queste sono le canzoni che porterò sul palco.
7: Bello.
5: Il tour parte da Mosca il 17 ottobre.
6: Sì. Ci saremo, guarda.
7: Sì, sì.
5: Poi 8 novembre Frascati, 9 Frascati, a Tel Aviv, Frascati. 10 novembre devo aprire il concerto al mio amico Ed Sheeran alla Sagra del Carciofo Mordor nella Terra di Mezzo. 23 novembre Somalia, 26 Cecenia. 27 Cecina e Cecenia unite per la pace.
6: Toscana.
3: Senti, ho trovato una sua foto con Bocassa.
5: 28 novembre canterò la mossa di pellicce di Crudelia de Mon.
3: Sì. Beh, impegnatissimo,
2: bravo.
5: E fatemi dire una cosa.
6: Vai.
3: Sì.
5: Al signorino della Corea del Nord che mi ha annullato tutti i tour.
2: Chi è Kim Jong?
7: Signorino.
5: Sì. Sì, lui, il Kim Jong canaglia. E becca di questa, la Corea del Nord non potrà fermare il mio concerto.
7: Ma non è sua quella.
2: No.
7: Arrivederci Albano.
6: Grande Albano, salutaci tanto Leonardo Fiaschi.
7: Spegnetelo.

0: Appena passano qua in Italia, fatemelo sapere. Io devo andare a vedere un concerto di De Bausa.
1: De Bauscia.
2: Ci faccia una bella multina quel 6 a ieri.
0: E invece, signori, sono andata a vedere uno spettacolo con dei gatti. Mi hanno fatto ridere tantissimo.
3: Ma va.
0: Erano comici.
3: Comici!
1: Oh,
3: amici!
1: È vero,
0: avete capito che è arrivato il momento
3: di i gatti dicono miracoli.
0: Vero. Del Tortorella Challenge. Entriamo nella sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Beh, chiaro, ormai si è rivelata. L'ha fatta, l'ha detta, l'avete presa, elaboratela o modificatela totalmente. Arrivate con qualcosa di totalmente originale vostro.
0: Vale tutto.
1: Al 331 80 90 101. L'importante è risponderle per le rime e cercare di far di peggio, perché chi vince, vince la battuta più brutta del giorno.
0: Dai!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Caccia italiani in volo ieri nel Baltico per scortare fuori dai cieli NATO due jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo lituano. Non dobbiamo reagire alle provocazioni di Putin, dice Meloni. Urne aperte in Russia per il rinnovo della Duma, abbattuti dal Cremlino, 35 droni diretti verso Mosca. L'Italia è pronta a inviare la marina militare nello stretto di Bab el-Mandeb, controllato dai ribelli yemeniti Houthi, per garantire il passaggio dei suoi mercantili, anche senza aspettare il via libera della missione europea Aspides. La decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. Il Pentagono verso un taglio netto del contingente americano in Europa. L'indiscrezione di NBC. La riduzione potrebbe riguardare 25.000 soldati, circa un terzo del totale, o addirittura 40.000, oltre ad aerei, navi e armi. Sarebbe il ricollocamento più significativo dai tempi della Guerra Fredda. La Commissione europea ha approvato ieri il Kids Act. Scatta il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. In autunno in arrivo anche norme per la tutela degli adulti dalle dipendenze online. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo. Dalla Norvegia Meloni ribadisce che si tratta di una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. La segretaria PD Schlein scrive alla Premier e chiede un dialogo sull'energia. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League, travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alaibegovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A, alle 20.45, Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica, 3 km di coda per un veicolo in panne tra Padova e Bologna in direzione Taranto. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. 2 km di coda sul tratto urbano della A24 a Roma da via Fiorentini alla tangenziale est. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Capodichino e Corso Malta per traffico intenso in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per incidente tra Nibionno e Briosco in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Una sfida, la battuta più brutta del giorno, veramente di livello.
1: È il 101, ciao.
0: Ciao.
1: Siete super mega belli.
0: Ma tu?
1: Daniele Maldini mi chiamo.
2: Ciao Daniele.
3: Maldini come calciatore.
2: Maldini.
0: Lo so, ma è bellissimo lui. Grazie. Sì. Partecipa al Tortorella Challenge se vuoi. Il numero ce l'hai, 331 80 90 101. Per tutti, anche per chi in questo quarto d'ora parte con il delirio totale.
2: È un liberi tutti.
0: Tipo le sigle alternative del Tortorella Challenge.
2: L'abbiamo?
0: Vai!
4: Se prima eravamo in 10 a scalare la montagna.
0: Sì.
4: Adesso siamo in 9 a scalare la montagna.
3: Oh, è tristissimo.
2: La simpatia. L'allegria.
4: Oh, alele. Alele cicatonga. Alele ci

0: Siamo rimasti nell'ultima fila dell'autobus in gita.
1: Domanda seria, ma quindi era ambassa?
0: Anch'io dicevo ammassa.
1: E in curva dicevano ammazza.
2: Lo so.
0: Credo che dove ognuno la abbia la sua versione.
2: Sì. A Kinshasa, dove la cabala? Leva, cabalo, bubala. Vabbè.
0: Sì, siamo in gita con tanti nostri amici. Oggi stiamo cantando le canzoni delle gite scolastiche, ma siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Io ho raccontato che ieri ho visto uno spettacolo bellissimo di gatti.
2: Sì.
0: Guarda, da ridere veramente tantissimo.
3: Perché?
0: Erano comici?
1: Erano comici.
2: Vai. Chi abbiamo in giuria?
0: Jerry Galan.
4: Capito? Siamo i gatti di Vivicolo Miracoli.
0: E Umberto Smaila.
5: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno.
6: Chiedo scusa a Lauretta che fa identico, quindi, ma questo che...
0: Tra imitatori c'è un po' di rispetto.
2: Scusa, giusto.
6: Aspetto.
0: Cioè, non è che ha l'esclusiva su Umberto Smaila.
6: Però è identico, quindi.
3: Perché io ho l'esclusiva su Jerry Calabria. No, non ho capito.
0: Non credo.
1: Tu hai l'esclusiva sulla Champions.
0: Voi avete l'esclusiva su R101 per partecipare al Tortorella Challenge. Dai. Basta mandare la vostra battuta brutta al 331 80 90 101, tipo

0: Sì, volevo dedicare. Ci volevo dedicare.
1: Sei entrato nei gatti di Vicolo Miracoli?
0: Ehi, i famosi gatti di Vicolo Miracoli. E
1: Umberto
0: tutto
1: Smile
0: là.
1: Dove è finito?
0: Umberto Smile di là che immensa, che sta mangiando.
1: Va bene, allora andiamo con la sigla. Vai, la sfida, la battuta più

0: macchie.
1: Già, può succedere quando ci scappa quella bella, però dovete provare a fare più brutta, la più brutta mai sentita in vita vostra, per esempio quella perfetta per il challenge, non una di quelle che ho sentito ieri allo spettacolo dei gatti che mi hanno fatto molto ridere.
2: Quali?
1: Erano dei comici?
3: Comici.
4: Allora ce n'è una, ce n'è una che è arrivata via SMS, quindi non ne sentiamo l'audio perché l'ha scritta, è carina però, dice... Quella dei comici l'ho capita un felino dopo.
3: Bella.
4: Bella, bravo.
0: Buongiorno
3: Fiorellini. Buongiorno Fiorellini.
4: Chiunque tu sia.
1: Però vogliamo sentire le vostre voci anche perché i nostri due giudici, Umberto Smaila e...
3: Come state Fiorellini?
1: Jerry Calà, vi dovranno giudicare.
5: Certo, facciamo gli auguri a Umberto Smaila che anche quest'anno compie 130 kg,
3: Sempre con questa
1: battuta
3: qua.
1: Che fai. L'ho dal 62?
5: L'avevo già fatta?
3: Sempre fatto, come sui spettacoli.
1: Potresti vincere, sentiamo però cosa hanno combinato i nostri amici, vai!
6: Ciao Tortorella Challenger, adesso Fabrizio, vi racconto una che sicuramente non avrete mai sentito.
4: Dai. Ah ecco, niente.
1: Mai la sentiremo.
5: Questa è la battuta?
4: Zitto, mai sentito?
1: Stupenda ragazzi.
4: Come stupenda?
1: Una delle più belle degli ultimi tre giorni.
4: Io tornerei a far pagare i vocali, internet, altro che flat.
1: Come
4: price.
1: Fai? Ci regalano anche queste perle.
7: Cara, chiamo per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
7: Sono Francesco e faccio il dog sitter. Ieri sono uscito con pantaloni corti e canettiera.
4: Sì, ma è il cane che va da te, non te al cane.
1: Avanti.
4: Avanti.
8: Ma sai Chiara che c'è qualcuno che lo spettacolo l'ha visto via internet perché si sono collegati.
1: Vabbè, la velocità di pensiero di alcuni nostri challengeari è davvero imbarazzante.
9: Sì, come tutto il resto direi. Va bene, abbiamo finito. No.
1: No, abbiamo una piccola sfidante.
10: Uno, ho una domanda.
1: Dici.
10: Ma quei gatti erano a... Amici?
1: Credo di sì.
4: Amici
5: comici.
9: Io chiuderei così.
4: No.
1: Ultimissimo, vai.
11: Chiara, questa è micidiale. E wiwa.
1: E wiwa.
4: Micidiale.
1: Cosa c'è? Un commento
4: non devi
1: così.
4: Guardarmi stranito.
1: Tanto devono giudicare solo Jerry Calà e Umberto Smaila.
5: Amici, vi ricordate quando mi chiamavo Bino? E arrivavo al VIP di Cortina e dicevo la famosa frase: non sono bello, piaccio.
1: Ci dice qualcosa.
9: Come cantare da 40 anni con tre battute.
4: Sì, è
3: vedete
4: vero.
3: Fiorellini, lui si è fermato lì, io sono tornato.
1: Cosa stai combinando, Umberto? Sei giudice
3: cultura.
1: Del challenge.
3: Parlo di cultura con la... faccio tante cose.
4: Siamo di qui
9: Umberto.
4: Umberto,
3: siamo di qui. Israio,
4: girati.
9: Paolo Dini voleva salutare le ragazze cin cin.
3: Io mi sdraio durante i concerti, mi sdraio. Mi metto la sciarpa e
1: l'Italia è ferma.
3: Suono e vomito.
1: L'Italia sta aspettando.
5: Amici.
1: Il nome.
5: Sì, the winner is.
4: Dai.
5: The winner is.
8: Ma sai Chiara che c'è qualcuno che lo spettacolo l'ha visto via internet perché si sono collegati.
5: Gatti.
4: Comunque Cristiano mi ha fatto venire in mente una canzone che cantavamo nelle gite.
1: Tipo? Sì.
4: Cin cin riempimi di
5: no.
4: baci.
5: Cin cin cin cin.
1: Non è possibile.
4: Vero.
1: Oh, e anche questa settimana è finito il Tortorella Challenge. Oh, chissà via. Se lunedì partirà un'altro sfida, la battuta
9: ma
1: più brutta del
9: no.
1: giorno.
9: Magari
1: per scoprirlo,
9: tu.
1: Ci sentiamo qua intorno alle 8 con la banda di R101.
5: Abbiamo
1: state
5: fatto
1: con
5: gli
1: noi.
5: Auguri a Umberto Smaila.
4: Sì.

8:18 del venerdì 18 settembre. Molti bimbi sono entrati a scuola, ormai le campanelle sono suonate, molti adulti stanno andando a lavorare, ma signori, tra poco c'è da rimettersi tutti in pigiama. Rimanete con la banda di R101 fino alle 9.

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%, condizioni su comet.it.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101 stamattina? Non preoccupatevi, potete andare a recuperare tutta la puntata sul nostro sito, nella sezione repliche r101.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
7: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
6: Termini e condizioni sul sito.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: o supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Ma che pelle stupenda!
3: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
2: Ah, quale?
3: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
2: Corro subito nelle profumerie Naima!
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue su R101 alle 8:28, quando è ora di rimettersi il pigiama. E oggi qui a Milano ci sarà la Pigiama Run, la 7ª edizione. Infatti chi ci segue dal canale 67 starà già notando qualcosa di particolare in questo studio. La nuova mascotte della Pigiama Run si chiama Pigi e potrete anche incontrarlo alla Pigiama Run stasera. Abbiamo una delle massime esperte di Pigiama Run, ma non solo. Con noi c'è anche Delia Nutini, volontaria LILT da 24 anni, quasi 25, Delia.
1: Quasi le nozze d'argento.
0: Bellissimo.
1: Sì, sempre in pediatria presso l'Istituto dei Tumori di Milano.
0: L'Istituto dei Tumori di Milano, perché oggi corriamo tutti in pigiama per sostenere la LILT.
1: Sì.
0: E tutti i bimbi che in pigiama ci devono passare tutto il giorno perché sono malati oncologici.
1: Sì, e grazie ai progetti della LILT, che sono estremamente concreti, riusciamo ad aiutare tante famiglie che sicuramente attraversano un periodo di forte difficoltà, ecco, quindi.
0: E questo è il motivo per iscriversi alla Pigiama Run. Sono già tantissimi gli iscritti, ma c'è ancora tempo per farlo, no?
1: C'è ancora tempo fino a stasera, perché si corre alle 19, quindi fino a pochi minuti prima ci si può iscrivere direttamente al villaggio in Porta Venezia, ai giardini di Indro Montanelli.
2: Bene, per chi si lasciasse intimorire un po' dalle condizioni meteo, siamo in grado di garantire che alle 19 non solo non verrà sera, ma splenderà il sole.
0: Ecco. Siamo andati, anche il nostro Giuliacci.
3: Siamo andati a vedere, perché insomma è un fattore importante magari a cui tantissimi danno peso, e quindi insomma invece la giornata, a parte questo inizio un po' umido, migliorerà. Quindi anche una grandissima una festa con un villaggio ricco di sorprese, animazione a cura di R101, gadget, shooting fotografici, ho letto, per i pigiami più pazzi, no? Perché questo è anche un po' l'invito.
1: Esatto, assolutamente, quindi venite con i pigiami più ganzi che avete, più colorati, ne abbiamo visti di tutti i tipi, col pelo, senza pelo, con le cuffiette, le babbucce. Quindi più fantasia avete, più bello sarà, più divertente sarà, e ci sentiremo tutti un po' presi per mano, ecco, tenuti per mano l'uno con l'altro per questo grande progetto.
3: Lo dico per i più sedentari, il percorso è pianeggiante, fattibile a tutti, tant'è che poi tu in tutte le edizioni c'è anche una vasta affluenza anche di passeggini, di gente.
1: Cani anche,
3: cani,
1: anche guinzaglio.
0: Quindi sarà una grande festa stasera alle 18, non solo a Milano, ma tra poco vi raccontiamo bene come partecipare da tutta Italia. Prima Saif con una bella canzone che insomma con la Pigiama Run ci azzecca molto, Parlar d'amore.

0: Parlare d'amore su R101 e per festeggiare il raggiungimento dei 21.000 iscrizioni, che sono tantissime ma non bastano, oltre a Delia Nutini e a Pigi, la mascotte della Pigiama Run, ci ha raggiunto anche Luisa Bruzzolo, direttrice generale di Lilt Milano Monza Brianza. Buongiorno Luisa.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Siamo
3: caldi, Luisa?
2: Siamo caldissimi.
0: E pronti
2: soprattutto,
0: e pigiamati.
2: Esatto, ci stiamo preparando per correre in pigiama. Io ho già scelto il mio pigiama per stasera.
3: Faccio uno spoiler.
4: Pigiama
3: allora,
4: di seta o camicia della nonna?
2: No, no, né l'uno né l'altro. È un elegante pigiama a righe.
4: Va bene, accetto ovviamente anche tutte con gli unicorni, anche il pigiama più stravagante.
0: Ce ne saranno tantissimi, sono 21.000 i pigiami da vedere questa sera, in realtà non solo a Milano ma in 36 città italiane, perché si può fare dappertutto la Pigiama Run.
2: Sì, assolutamente, 36 città, ma vi dico di più, se uno vuole correre in pigiama nella sua città e per caso lì non c'è il villaggio organizzato, ecco, può anche uscire, deve stare attento di non essere arrestato,
3: esatto,
2: però può uscire, sì, e diciamo correre in pigiama con i suoi amici per il quartiere. Ci si può inventare anche diciamo la Pigiama Run a casa tua.
3: Allora, che non si offendano le altre, perché tutte 35 non riusciamo a dirle, però alcune, dai, Palermo, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Vicenza, Latina, Frosinone, Brescia, Cuneo, Sondrio, Sesto Calende, insomma, tutta
2: siamo
3: la
2: in tutta
3: penisola.
2: Italia, esatto, tutta, esatto, Italia, sì. E sul sito pigiamaran.it trovate tutto.
0: Per iscriversi ancora oggi,
2: per iscriversi
0: fino a stasera.
2: Fino all'ultimo, fino alle 18 ci si può iscrivere. E qui bisogna pompare,
3: esatto,
2: le iscrizioni.
3: Esatto, perché siamo a 21.000 e tu dici potrei ritenermi soddisfatto.
2: No,
3: mi ritengo mai soddisfatto.
2: Dobbiamo superare il risultato dell'anno scorso, quindi superare i 25.000.
3: Allora giusto, dai, ne mancano.
4: Ecco, anche perché poi i risultati poi sono tangibili, no? Tante, ne abbiamo parlato anche qua in trasmissione, le case del cuore costruite in questi anni, grazie anche alle donazioni della Pigiama Run, case del cuore. 8 case del cuore, che sono quelle case che consentono a genitori in trasferta per seguire le terapie dei figli, terapie oncologiche, naturalmente manlevandoli dalle spese appunto di trasferta. Quindi insomma uno snodo molto importante che abbiamo molto a cuore. I numeri sono importanti e sottolineiamo anche quello che sarà il nostro contributo ormai storico, sono tantissime edizioni che fiancheggiamo questa meraviglia.
0: Ci sì, sarà Chiara. R101 accende la musica della Pigiama Run con Giuseppe Milano in regia e io sarò sul palco per animare
4: poi
0: la
4: c'è
0: situazione.
4: Kit Ristoro, ho letto, ci sarà un angolo dei Lego anche, che fa sempre
2: assolutamente animazione
4: sempre
2: per i bambini con i Lego, si può giocare con i mattoncini, poi
0: sì,
2: ci sarà Pigi quest'anno.
0: Pigi
2: quindi
0: che girerà dappertutto,
4: Pigi
0: esatto, già foto
4: che
0: con
4: si
0: Pigi
4: sta scaldando, devo dire.
3: Sì. Di solito da bambini ci si addormenta abbracciando l'orsacchiotto, ma questo ha bisogno di un matrimoniale solo per sé, è enorme Pigi.
4: Orsacchiottone.
0: E chi ci ha seguito la settimana scorsa ha sentito la testimonianza di Sara e Camilla, la piccola bimba che a 2 anni ha avuto una brutta notizia, insomma, al quarto stadio di un tumore. Hanno parlato proprio di te, Delia, nel momento in cui poi lei è guarita, hanno incontrato te in ospedale. Cosa è successo?
5: Sì, è vero, ci siamo conosciuti, lei era proprio piccina e negli anni ci siamo rivisti perché veniva comunque ai follow up, però quel giorno lì che è stata dichiarata guarita, in effetti era un ambulatorio. È stata, cioè abbiamo pianto, e questo lo diciamo, perché è stata un'emozione pazzesca. Rivedersi e rivedersi in quell'occasione, cioè dove c'è stata la grande notizia, gli hanno detto non ti vogliamo vedere più, quindi
0: un'emozione bellissimo. Veramente.
5: Sì, sì, veramente da tenere stretta nel cuore, cioè tornare a quell'emozione sempre, ogni volta che c'è bisogno.
0: E allora sì, se anche voi volete sostenere la Pigiama Run, tra l'altro iscrivendosi e facendo una donazione riceverete un piccolo Pigi.
2: Un piccolo Pigi,
0: morbidissimo, un simbolo davvero d'amore e di vicinanza.
4: Bene, ricordiamo per gli adulti e i bambini dagli 8 anni in su si tratta di 15 euro, mentre dagli 8 anni in giù poi sono 5 euro. Questa è la donazione che funge anche da tassa di iscrizione, diciamo così, no?
2: Esatto.
4: Corretto.
2: E ci permette soprattutto di raccogliere fondi che poi, Chiara, tu
0: si
2: l'hai visto,
0: esatto,
2: l'hai visto,
0: diventano,
2: no? Diventano poi servizi concreti, case, alloggio, sostegno, supporto psicologico, tanti progetti in tutta Italia, nelle pediatrie oncologiche italiane, e che noi ci teniamo poi a mostrare, a raccontare e a far vedere i risultati.
3: Allora, c'è ancora tempo per iscriversi, c'è sempre tempo per donare, giusto?
4: Giusto, giusto. Pigiamarun.it per chi ancora ne volesse sapere, naturalmente anche i nostri social ne parlano abbondantemente. L'appuntamento per quanto riguarda Milano è dalle ore, a partire dalle ore 18 ai giardini Indro Montanelli.
0: Ma saremo lì già da prima a mettere un po' di musica, a fare un po' di animazione, poi alle 19 parte la corsa o camminata, comunque vogliate farla. Vi aspettiamo lì con la musica di R101, Pigiama Run 2026, anche con la mascotte PG.
2: Vi aspettiamo.
0: Grazie Delia, grazie Luisa, è sempre un piacere
2: grazie
0: ritrovarvi
2: a voi.
0: Qui
2: grazie,
0: ci
2: banda.
0: Vediamo stasera in pigiama.
2: Grazie,
3: ciao,
0: ciao. Ciao.

0: amici, quando la vostra giornata chiede energia in più, voi rispondete con una carica extra.
1: Carni di Boost con carnitina è la spinta che vi serve per superare ogni limite, per dare il meglio e non fermarvi mai.
2: Siete pronti a raccogliere la sfida? Carnidin vi aspetta il 19 e 20 settembre a Milano ai My Personal Trainer Days per provare il prodotto, mettere alla prova la vostra reattività e vincere gadget.
3: Carnidin, l'energia che non ti fa stare a terra. Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: E hai Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
21: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
20: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
22: Messaggio promosso da Sanofi.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
24: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
10: È più facile far crescere il tuo business quando

Quando scegli i partner giusti, i furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Ehi, Manda, ma l'avete già ricordato che mancano 97 giorni a Natale?
1: Boia?
2: No, effettivamente c'era sfuggito.
1: Aiuto. È arrivata la ragioneria calendaristica. Beh, è in agguato.
3: Io al bar stamane già sentivo parlare di luminari e di Babbo Natale luminosi che devono essere acquistati.
1: Ma
3: eh,
1: che fretta avete?
3: Ma che ne so?
1: Vabbè, si mangia la vita.
3: Ma non lo so, a proposito, buon anno.
1: Grazie, caro. Cin cin.
2: Quindi festeggiamo con la canzone che ti fa stare bene, quella che ci potete proporre in qualunque momento al 331 80 90 101.
1: È già inverno, senti qua.
4: Ciao, era 101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è di Loredana Bertè, Il mare d'inverno.
2: Ah, però
1: è porco cane, ma c'è nulla sull'autunno. Aspetta un attimo, no?
5: Mare d'inverno,
6: scritta da Enrico
2: Ruggeri, novembre, di Giusy Ferreri.
5: Io mi ricordo
2: Il mare d'inverno, la canzone che ti fa stare bene, delle 8:48 di questo venerdì, con la banda di R101.

0: Che meraviglia ritrovare Loredana Mertè con Il mare d'inverno alla banda di R101.
1: Io trovai nel cassetto di mio babbo una copia di Playboy dove c'era su in prima pagina Loredana Mertè negli anni 70. Ah, sì, bella, sì, fu bella. L'unica copia presa da mio padre.
2: Ce l'ha Leonardo Fiaschi ancora, mi sembra.
1: Sì, la foto dei direttori del Teatro Goldoni. Va bene, allora andiamo avanti a questo
0: andiamo
1: punto.
0: In gita, ragazzi, siamo sull'autobus e cosa si fa per ammazzare il tempo?
3: Si legge Playboy.
0: Si canta, ci state cantando al 331 80 90 101. Canzoni da gita, sono bellissime.
4: Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco. Salviamo vita agli altri, il resto conta poco.
0: Wow.
2: Mamma mia, quanti erano
3: questi piromani in gita?
1: Vabbè, poi è diventata quando vai a vedere giocare i Piscuani nel calcio giovanile, il portiere paura non ne ha. Glielo fanno al portiere,
2: è vero,
0: si
2: quello.
0: Prestano
1: portierino
0: sì.
1: Alto 1,20
5: okay, okay, okay. Por per casarlo
1: paura non ne ha.
4: Stendi panni, stendi panni, stendi panni, asciuga il sole, asciuga, asciuga

0: con tutta la tribù. Ayabu. Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Non dico ci sono perché mi vergogno. Comunque ce la facevano cantare all'asilo. Ciao.
1: Si sono sbloccati tanti di quei cassettini della memoria.
2: Le canzoni degli scout. Terra di Betulla, casa del castoro. Là dove Rando va il lupo ancora. Quanti
3: bravo,
2: ricordi.
3: Bravo, bravo.
1: Questa è la nuova di Madonna.

0: La disco si balla, Madonna. Ehi,
1: Madonna.
2: Oh, ci hai scassato. Mi
0: ricordo.
1: Che sound.
0: Madonna mi farà l'apertura del concerto.
3: Sì, sì, sì, live in Chernobyl. Sì, certo.
0: A San Pietroburgo.
2: Certo.
0: Sì. Vai con la sigla.
2: E we were. La banda
4: di R101. Ciao, sono Sandra da Cagliari. Oggi vorremmo fare gli auguri a mio padre che compie 105 anni.
0: Grande!
1: Auguri nonno! Ciao!
3: Auguri nonno!
0: Grande!
5: Sardegna, terra della longevità.
1: Sì.
5: Centenari.
3: Ne abbiamo avuto conferma anche da questo messaggio.
5: Bene, invece sì, per chiudere a proposito di musica, di artisti, mio figlio 16enne mi ha detto: guarda, voglio andare a vedere il mio primo concerto, no? Gli ho detto chi? Dicevo, abbiamo un trapper sardo. Qui a Milano, aia. Dico, ma quando è? Dice 22 gennaio. Ho detto, tranquillo, da qui alla l'avranno già arrestato. Sicuramente, sì. Non li stare a prendere i biglietti. E quindi alla fine, no. Non li ha
1: presi. Signori, Albano, tra poco arriva il tuo conterraneo Fernando Croce. Qui per il procediamo. Per le prossime tre ore. L'appuntamento con la banda di R101 invece alle 7 di lunedì mattina. Chiara Tortorella, Paolo Dini,
3: ciao.
1: Cristiano Militello.
5: Vi aspetto domani mattina con gli amici di Iren in quel di Melegnano.
1: Sì.
5: Siateci.
1: C'è un bel casting da fare per diventare la nuova voce radiofonica dello spot insieme a Cristiano Militello.
5: E stasera, ricordate, grandissimo appuntamento.
1: Dalle 5 in poi ci si vede ai giardini Indro Montanelli per la pigiama run che parte alle 7. Con noi anche Leonardo Fiaschi. Riccardo Russo col buongiornissimo dalle 5 di lunedì.
2: A lunedì, ciao, buon weekend.
1: Grazie Giuseppe Milano, Edu Mondino, Matteo Torre. Ciao a tutti, buon weekend.
2: Ciao.

0: La banda di R101 ringrazia
1: Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Italia schierata su due fronti. I caccia dell'aeronautica sono decollati ieri in Lituania per cacciare due jet russi sconfinati nello spazio aereo NATO, mentre la Marina è pronta a inviare navi nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi, per garantire il transito dei mercantili, senza aspettare l'Unione Europea. Malgrado l'allarme degli alleati sui rischi di un'aggressione russa, il Pentagono sta valutando un taglio netto del contingente americano in Europa. Ne dà notizia NBC. La riduzione potrebbe riguardare 25.000 soldati, circa un terzo del totale, o addirittura 40.000, oltre ad aerei, navi e armi. Urne aperte da oggi fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Si vota anche nell'Ucraina occupata, in quelle che sono le prime elezioni dall'inizio dell'invasione. Scontata la vittoria di Putin, che ha escluso dalla consultazione i partiti contrari alla guerra. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo per il 2027. Il provvedimento è finanziato per 2,3 miliardi ricavati dalla rimodulazione di fondi ancora da ripartire. In vigore anche il prolungamento del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, tutto facile per la Juventus all'esordio in Europa League. Travolti 5-0 gli olandesi del NEC allo Stadium. Volley, Italia agli ottavi degli europei da prima del giro. Battuta 3-2 la Slovenia. Domenica a Torino i ragazzi di De Giorgi sfideranno la Danimarca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione su strade e autostrade. Sul ramo Casalecchio della A14 code per traffico intenso tra Casalecchio Stadio e l'innesto con la Adriatica in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Milano-Brescia si procede a rilento tra Cavenago e Capriate in direzione Brescia. Sul tratto urbano della A4 invece code tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Sul tratto urbano della A24 a Roma code per traffico congestionato da Via Togliatti alla tangenziale est. Si segnala un incidente sulla tangenziale sud di Torino allo svincolo di Corso Alla Mano in direzione della tangenziale nord. Infine sulla statale 45 bis Gardesana occidentale code per traffico intenso ad Arco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the world. Ragazzi, dove siete finiti? Forza, presto dai, che dai, tardi.
1: Dai, presto che testing, tardi. Procediamo, vogliamo fatturare? Dai su.
2: Dai su.
3: Fernando!
2: Dai su.
3: Oh mamma.
2: Dai che venerdì, dai, procediamo, sigla.

0: pezzi di carne. Non lo so cosa succede, come si stia comportando il clima nelle ultime ore. Piovono cavallette a Milano, piove acqua calda, pezzi di carne buttati lì. Otto dici sono dai piani alti. Non lo so. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Sentite qualcosa di diverso con questo venerdì? Siete animati da proposito, vi sentite frizzanti? Niente. Piegati, guarda. C'hai una faccia stamattina. Buongiorno al nostro capo.
2: Buongiorno.
0: Se vuoi,
2: buongiorno.
0: Confidati pure, sai che c'è una stima reciproca, insomma, c'è affetto, a volte anche amore. Però, insomma,
2: no, hai ragione tu, è questo clima un po' strano. Che devono vero. Aver aperto uno scaldabagno da qualche parte.
1: È vero, eh?
0: Vabbè.
3: Oh, ma che bellezza, ieri sera il canale 5 ha dato il vostro spot.
1: Che bello, stupendo.
0: Bene. È cominciato anche il grande fratello ieri. Ma non si era sposata Ilari?
4: Sì, si è sposata qualche settimana fa.
0: Qualche settimana fa, la settimana scorsa. E nemmeno un viaggio di nozze, niente. Vedi, poi dicono che questo lavoro, cioè sacrifichi.
4: Vabbè, ma hanno anche tante pause.
0: Quella fa battiti, fa una roba all'altra.
1: Brava Ilari.
0: Cavaliere del lavoro, Ilari. Salutate Ilari Blasi.
1: Ciao Ilari! Allora,
0: buongiorno a tutti, caro redattore.
5: Ogni canzone intensa emozione per amore. Procediamo, R101, canale 67
0: TV. Ogni canzone, cosa ha detto?
2: Intensa emozione
0: intensa
2: per
0: emozione.
2: Amore.
0: Allora, buongiorno a tutti, se volete entrare fate pure, c'è un codice nuovo stamattina, ve lo danno subito le ragazze, prego.
1: 331 80 90 101 virgola.
0: Virgola, perché il programma è punteggiato, lo ricordo in apertura, e va in replica dalle 2 alle 5 di mattina, e nell'occasione della replica può anche essere letto anche sul display della macchina.
1: Cazzate.
0: Tu l'importante è che le dici serie, capito? Oggi festa nel mio giù da me, grandissima festa a Copertino e San Giuseppe da Copertino.
1: Wow.
0: Amatissimo santo, e insomma c'è, cioè, una grande celebrazione, volevo approfittarne per salutare. Apriamo la borsa, Aldo.
2: La borsa è leggermente negativa, meno 0,26% in apertura.
0: Come sempre la borsa è anche il termometro di quello che accade, insomma, più in generale nel mondo. Ci sono sempre più questi inserimenti da una parte,
2: queste scaramucce
0: che aumentano anche ieri, no? Di nuovo.
2: Sì, ieri due jet russi, due caccia russi hanno sconfinato in Lituania, sono decollati degli Eurofighter italiani che hanno affiancato questi caccia russi e li hanno convinti a ritornare sul loro territorio.
0: Che poi noi,
2: un'altra scaramuccia.
0: Noi abbiamo uomini italiani. Voi conoscete qualcuno impegnato in queste guerre? Avete amici, no? Figli di amici, nipoti di amici. Insomma, siamo impegnati
2: su vari fronti.
0: Ma migliaia di italiani che sono in guerra. Che
2: sono in missione, diciamo così.
0: Vabbè, chiamalo come vuoi. Sono in guerra. Sono in queste.
2: Sono in stato di allerta.
0: Sono in missione. Altro cosa c'è? Cosa vogliamo buttare? Stamattina, ieri abbiamo parlato di Lucio Dalla. Poi durante la giornata tutti i TG di tutte le televisioni importanti hanno parlato di questo. Noi abbiamo parlato di Lucio Dalla per un pettegolezzo, perché si diceva nelle comitive tra amici che Lucio Dalla fosse figlio di Padre Pio. In realtà, credo non sia possibile. Però poi si è scoperto, sono andato a scovare, che una relazione con la figlia del sindaco di San Giovanni Rotondo
4: c'è stata.
0: No, col sindaco di San Giovanni, della mamma.
4: La mamma col sindaco.
2: Quindi è figlio del sindaco.
0: Sì.
2: Praticamente
4: che è ben diverso che il figlio di Padre Pio.
0: Però pare che
2: è un
0: mamma...
2: po' sceso di livello.
4: Ma di poco.
0: Dai, se ci sente Lucio Dalla giù con culo. E però, sai, dicevano che anche la mamma visitava Padre Pio. Insomma, si è parlato di Dalla ieri, abbiamo parlato così noi. Poi durante la giornata ne abbiamo parlato tanto i TG, ma non di questo, di una canzone storica, Anna e Marco, che ha un nuovo video, che ne sai qualcosa in più tu? Io l'ho seguito benissimo.
2: Fa parte di un'antologia, una nuova antologia in uscita, Sono Lucio.
0: E oggi il live lo dedichiamo a Lucio Dalla.
1: Bene, che meraviglia.
0: E sapete cosa c'è? Canto io da fuori.
1: No, bene.
4: Una novità.
0: Biglietti in prevendita sui normali circuiti. Andate subito, perché se non facciamo prevendita non si canta. 9:15, questa è R101 e sai cosa

vabbè, manco a cominciare. Già queste comunicazioni ufficiali che devo per forza diffondere anche stamattina, 9:17, puntata, anzi, prefestivo. Simone scrive: ecco perché Lucio Dalla aveva a casa sull'isola di San Domino alle Tremiti, in provincia di Foggia, la stessa provincia di San Giovanni Rotondo. Adesso non fate tutte queste associazioni, sono pettegolezzi, lo diceva Gino Paoli in un'intervista prima che morisse, che da ragazzini scherzavano, da giovani insomma, e dicevano che Dalla, visto che la mamma aveva questa frequentazione con Padre Pio, fosse che Lucio Dalla fosse figlio di Padre Pio. Molti stanno trovando delle rassomiglianze, delle cose, tutta una serie di cose. Però scava un collegamento col sindaco di San Giovanni Rotondo. Ma basta sta roba, che sapete cosa c'è? Andiamo a verificare se siamo carichi per affrontare sto weekend da urlo. Lo facciamo attraverso il test psicoattitudinale.

0: belli, concentrati, prova pulsante.
1: Riagomitolamelo.
0: Prova pulsante.
2: Riagomitolamelo.
3: Riagomitolamelo.
0: Perfetto, anche da casa dovete, per rispondere dovete dire riagomitolamelo, altrimenti la risposta non è valida. Test psicattitudinale, il classico, tradizionale, originale.
4: Riagomitolamelo.
0: Perfetto, perfetto. Brava. Perfetto, bravissimo. Allora, oggi in risposta al vostro chi è, perché poi il cos'è cos'è ha partorito un chi è. Tu pensa uno che per la prima volta ascolta il caso. Dove poi ci sarà arriva anche il dovendo. Uno dice: Madonna, dove siamo arrivati? Bene, allora, test psicattitudinale.
1: Cos'è cos'è? 2026.
0: San Giovanni Rotondo.
1: San Giovanni Rotondo. Non ti abbandonerà mai.
0: Ecco, forza! Non, cioè, non per favore, non prendetela così. Come se fosse impossibile trovare la soluzione, è una questione di logica. Spesse volte la logica è molto banale, appunto, è logica.
3: Riagomitolamelo.
0: Sentiamo il caporedattore.
3: Un cane.
2: No, un cane. Riagomitolamelo.
0: Sentiamo Velletri vestita oggi. Mia mamma ne aveva uno così.
2: Sì, questo è un bel tovagliato.
0: È bel, bello, però. Bello.
3: Tipo, è bella tovagliata.
0: È felce azzurra?
2: No.
0: Sembra la,
2: no.
0: Il.
5: Riagomitolamelo. Kevin Costner.
2: Ma io me l'ero prenotata.
3: Era il risultato.
1: Sei bella oggi, sai.
0: Era di ieri. Attenzione.
2: Me l'ero prenotata io.
0: Sì, sì, Velletri.
2: Riagomitolamelo.
0: Prego.
2: La cellulite.
1: No.
0: Non ti abbandonerà mai. Mai. Può essere una cosa, insomma, abbastanza semplice, non è molto da andarci a scavare.
6: Riagomitolamelo. Francesca da Foggia, la fede.
1: No,
0: la
1: amore.
0: Fede, la fede. 331 80 90 101, ripeto, 331 80 90 101. La signora dice: non ti abbandonerà mai. La sfiga.
1: No.
3: Una fissazione.
0: L'agenzia delle entrate.
1: No.
5: Riagomitolamelo, i debiti.
1: No, caro.
0: I debiti, ce ne sono tantissimi. Antonio d'Altamura, loro, vabbè. L'ombra.
3: L'ombra,
0: no.
3: L'ombra.
0: Un classico. Ah no?
1: No.
5: Riagomitolamelo, prego. La spiga.
0: La no. Spiga, la bamba. Scrive. No,
2: l'ombra non andava bene, perché bamba. Quando non c'è sole non c'è.
0: Insistono su Lucio Dalla, ecco sta roba. Ecco perché sulla canzone dove dice che lo chiamano Gesù Bambino.
2: Vabbè, è un Dalla
7: Riagomitolamelo, il nome.
1: No.
0: Ecco, potrebbe essere, vedi, deve essere una roba facile, facile, facile, facile. Ah, beh, mi sono posto un jingle. Allora, vi do il tempo di pensarci e poi torniamo. 331 8090.
1: C'è

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Ciao!

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Say goodbye.
1: So many friends before.
2: Ce lo fanno proprio, capito, come se... Mamma mia,
0: manco... Beh, questo avremmo dovuto saperlo, essendo radio ufficiale.
2: Beh, certo, 9:30, non ho fatto riferimento alla canzone che ti fa stare bene, ma state andando in automatico, perché siete straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
0: Imparagonabili!
2: E se avete una perla stamattina che volete condividere con tutti, una canzone che ti faccia stare bene, mandate un vocale 331 80 90 101. Oggi lo facciamo per bene la punteggiatura. Allora, frizziamo un attimo. Aspetta, cos'è che dice questo Linate? Poi entriamo. Oggi niente problemi, è venerdì. Diciamo, frizziamo il test psicattitudinale, ci riallacciamo alla puntata di qualche giorno fa, nella quale abbiamo chiacchierato tanto, anche con un po' di scoramento, sulle fake news. Adesso interviene, se ne leggevo una cosa che riguarda Vasco, che se la prende con le fake, la roba
3: della schiena?
2: No, quella non era fake.
4: Quella era, perché l'ha pubblicata lui.
2: Hanno tirato in ballo insomma delle dichiarazioni che lui non sottoscrive praticamente.
4: Perché il fatto è questo: in occasione hanno concesso a Vasco Rossi un dottorato, un'università, forse del Salento, se non erro, o dalle tue parti, insomma. Comunque,
2: adesso te lo dico.
4: Dottorato a Vasco Rossi, lui si è ringraziato e sotto è spuntata la solita fake: è inutile che date dei riconoscimenti a questo cantante che ha definito il meridione il cesso d'Italia. Questo è, però Vasco Rossi questa frase non l'ha mai pronunciata, è una fake che torna periodicamente da anni. Lui questa volta però si è stancato e ha detto: questa volta querelo, adesso querelo. Basta.
2: Beh, ma quereli chi poi?
4: Chi ha scritto questo messaggio?
0: L'agenzia di stampa.
2: Che è sempre difficile. Ma queste robe sono sempre dette. Anche sui Litfiba si diceva una cosa del genere. Che proprio il nome Litfiba volesse significare l'Italia finisce a Bari.
3: Wow. Non sapevo.
0: Beh, penso sia smentitissima.
4: C'è ancora.
2: Questa era anni 70. Era Litfiba.
4: Questo è un pezzo.
2: Ma forse quella di Litfiba.
4: È come Dalla e Padre Pio, questa.
2: No, vabbè. Secondo te Litfiba cosa significa allora?
4: Avrà un significato.
0: No, era il nome della prima sala prove dove si sono esibiti Renzulli e Ghigo.
2: L'avevano intitolata l'Italia.
0: E Piero Belù.
2: Tanto vi attaccate, siamo sempre più forti, noi del sud. Vuol dire che è vero. Diglielo.
3: Viva il sud!
2: Il sud del mondo, cioè ha sempre una marcia in più, un'energia
3: belli.
2: In più. Sappiamo fare tutto, ci adattiamo, facciamo, siamo bravi per nel sopravvivere, trovare sempre qualcosa da tutte.
3: Sì,
0: questo è l'italiano.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Si diceva lì che l'Italia finisce, ma qualcuno che zizzania, questo voler zizzaniare qua e là. Va bene, noi invece torniamo con la canzone che ti fa stare

0: Decaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
1: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli Iper e Market aderenti.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Frequenziamoci con Iren!
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
15: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di Via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
12: Frequenziamoci con Iren.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500

0: 500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: così.
1: In Europa bisogna scendere, c'è poco da fare. Si sta votando in Russia?
2: Sì, si sono aperte le urne in Russia per il rinnovo della Duma, che è il Parlamento russo, ma il risultato è scontato.
1: Beh, è scontato, c'è preoccupazione se Putin va verso il 95% o il 90%.
2: Quella esatto,
1: forchetta.
2: Quello è l'unico dubbio, anche perché i partiti di opposizione non possono candidarsi, non possono presentare candidati.
1: Beh, si vota anche in Brasile, Regina, tra poco.
3: Eh sì, mio caro, il 4 ottobre.
1: E tu voti da qui?
3: Voto, vado al mio consolato o se no nell'altra sede, dipendendo dal mio titolo di elettore.
4: E chi è Lizza?
1: Ah? È Bolsonaro, c'è il figlio di Bolsonaro contro Lula. Bella.
4: Ma sempre tra loro, sempre anche là.
1: Perché Putin
4: andiamo bene.
1: Funziona sempre così. Ovviamente per Bolso, dai.
3: Vediamo, no, il voto è segreto.
1: È il cugino del papà. Sì, il papà.
3: Di
1: però
3: chi?
1: Va il figlio.
3: Sì.
1: Papà è all'ergastolo.
4: Ah, puoi mandare i parenti se non ci sei tu.
1: C'è una bella condanna lunga. Va bene, noi invece cosa c'è tutta sta roba? C'è la ruota.
5: Sì,
1: basta, prendila, seguita. Dai, cugina, per favore. Non lo so, questo trattamento nei confronti della ruota quando si dà per scontata.
2: Abbandonata.
1: Sai come quando hai quelle macchine con i 14 che non hai nemmeno il box che li lasci dove capita, sul marciapiede. Ecco, questo mi sembra sta ruota. Eppure, legate alla ruota, ci sono delle canzoni stamattina che vi daranno grandi soddisfazioni, grandi emozioni. Sette, legate ai sette colori.
6: Canzone verde.
7: Per la canzone di Pastare Bene mi piacerebbe ascoltare Settembre di Alberto Totti.
8: Canzone viola.
9: Ciao, R101. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è You Give Me Something di James Morrison. Ciao.
10: Canzone blu.
11: Buongiorno, testoline disabitate. Allora, oggi per la canzone che mi farebbe stare bene mi piacerebbe sentire Cock Robin con The Promise You Made.
4: Bellissima. Canzone azzurra.
12: Buongiorno radio mia, vorrei ascoltare una canzone per te, perché è una poesia immensa. Buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao a te.
13: Canzone rossa.
14: Ciao ragazzi, sono Enrico da Pavia. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe tanto sentire finalmente una canzone dei BTS che si chiama Dynamite.
13: Canzone fucsia.
15: Buongiorno, inumiditi e procediamo. Sono Radio Dissone. La canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è Daddy Cool, Bonnie M.
13: Canzone gialla.
16: Ciao, oggi per la canzone che mi farebbe stare molto bene mi piacerebbe ascoltare i Dire Straits con Tunnel of Love.
1: Tunnel of Love. Beh, dai, tranne un paio sono tutte da 100.
3: Sì,
1: Alberto, sarebbe piacevolissimo, Alberto Fortis, Settembre, anche James Morrison, Vasco e Cuckoo Robin. Queste sono le mie preferite. Vediamo se ne becco una su quattro. Vediamo colore.
4: Viola.
1: No,
8: canzone viola.
9: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è You Give Me Something di James Morrison.
1: Proprio questa era la mia prima scelta stavolta. Ma speriamo che il weekend porti bene. Sai, devi attaccarti a piccoli elementi, piccoli.
3: Io

0: superabile. Non è un superabile, eh?
1: Io ce l'ho.
0: È un po' che è un superabile.
2: You give me
3: superabile, James Morrison.
2: Sono d'accordo. James Morrison, di cui non si hanno più notizie, no? Da qualche
4: anno. No, ancora
2: in
4: attività.
2: Sì, in attività, ha avuto sto bottone con questo pezzo un pochino calato. Era la canzone che ti fa stare bene, tirata fuori da uno dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili. Grazie.
2: E adesso aspettiamo quelli con il cuore che batte un pochino di più nei confronti di qualcuno, che quindi hanno questa possibilità tra un'ora di scegliere la canzone che ti fa stare bene e dedicarla a qualcuno, quindi con un pensiero d'amore. Ieri è stato un pochino straziante, perché abbiamo sentito di testimonianze, di dolori, c'è una situazione anche legata alla tragedia di Crav Montana, c'è una persona molto vicina, la mamma di uno dei ragazzi, insomma,
4: ancora un abbraccio.
2: Se c'è anche qualcosa di gioioso lo condividiamo, sì, però insomma dai. È lo spazio, è vostro, quello che vi pare. Se avete da salutare qualcuno, da ricordarlo, fate voi, è spazio vostro. Basta mandare un vocale ora, scegliendo una canzone e mettendoci una dedica a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo!

0: canzone d'amore che ti fa stare bene con le dediche. Beletri, ti batte il cuore per qualcuno in particolare, per qualcosa? C'è, perché c'è qualcosa, vero?
1: No, allora, sempre per il mio amatissimo compagno.
0: Vabbè,
1: Alessio.
0: Cosa c'entra? Ormai quella è andata. Quella...
1: Però manderei una dedica d'amore anche alla carrozzeria dove abbiamo la macchina incidentata.
0: Brava,
1: di sbrigarsi a restituircela, perché stiamo pagando un salasso di auto a noleggio.
0: Ok, come si chiama la carrozzeria?
1: Non farei nomi.
0: Ma dai, facciamoli i nomi.
1: Sara, Sara, credo.
0: Sara, carrozzeria
2: Sara. Svegliati, è primavera.
0: Va bene, le 10. Tanta gente, allora se volete entrare 331 80 90 101, tra un po' riprenderemo anche il test, poi tutta una serie di cose che abbiamo in serbo di condividere con voi. Ora andrei da Aldo per le ultimissime a te.
3: Sì, intanto una breaking news appena arrivata in redazione: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo ha annunciato su Instagram lo stesso Di Battista, scrivendo: sto molto meglio e finalmente sono a casa, nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Parliamo poi invece di un effetto che si sta verificando nei supermercati italiani. Vi sarà capitato in questi giorni di trovare i banchi di frutta e verdura con molti prodotti in meno e magari un cartello della direzione che spiega: la disponibilità di prodotti ortofrutticoli potrebbe essere temporaneamente ridotta. Sugli scaffali dei supermercati in questi giorni scarseggiano infatti insalata, anche quella in busta, pomodori, peperoni, carote, zucchine, melanzane, e quella poca verdura rimasta costa praticamente un occhio della testa. Per frutta e verdura tra il 10 e il 40% in meno di produzione. Tutta colpa degli effetti dell'estate più calda di sempre che abbiamo appena passato e del clima impazzito che sta cambiando anche la spesa degli italiani. Gli ortaggi, spiegano i produttori, si sono lessati sui campi ed è stato impossibile raccoglierli per il caldo eccessivo. Caldo che poi invece ha rallentato la crescita di alcune colture. A questo si sono aggiunti poi la siccità, gli incendi, la grandine per i temporali improvvisi, e questo è l'effetto che troviamo nei supermercati. Secondo Coldiretti un danno superiore ai 3 miliardi di euro. Questo clima anomalo ha mandato poi fuori fase l'intero ciclo produttivo e quindi non sapremo in autunno cosa ci aspetta.
0: Per me essere vegetariano è un lusso.
4: Sì, ragazzi.
0: Ma a parte questo, io sentivo anche dei ristoratori che non hanno mai visto prezzi per tipo le zucchine a 7 euro, cioè cose esagerate. Tu pensa, Regina, che noi in origine siamo l'Italia, un paese che
1: basato
0: sull'agricoltura,
1: certo.
0: Pastorizia e agricoltura. E adesso ci troviamo in queste condizioni. Sì, l'ho notato pure io, che scarseggiano tanto, soprattutto l'insalata.
3: L'insalata. Che poi per i ristoratori è un problema, perché i prezzi delle materie prime aumentano, non è che loro possono aumentare o diminuire i prezzi.
0: Poi una volta magari, io lo chiederei a quella signora, si possiamo collegare con un supermercato? Perché noi monitoriamo sempre in tempo reale, perché un conto è parlare delle cose, un conto è proprio verificarle con mano. Buongiorno signora, perché una volta si poteva anche ovviare a questi rincari, insomma, importanti, scegliendo i prodotti surgelati. Adesso anche quelli sono aumentati per via
3: dell'aumento dell'energia elettrica.
0: Che prezzi ci sono?
5: Non molto bello, giovinotto, non tanto buono per me.
3: Invecchia sempre di più questa signora.
0: Ma non era morta.
5: Non sono viva e vegeta.
0: No, un tempo l'avevamo data per spacciata. No,
5: sono dura.
0: Quali i prezzi che le balzano gli occhi più alti? Insomma?
5: Secondo la mia pensione, che non è un granché... Ho avuto difficoltà di comprare i pomodori.
1: Sempre quelli comprano.
3: Sei fissata con
0: ma
3: i pomodori.
0: Ma poi la pensione non te la daranno mai. Non hai mai emesso una fattura in vita tua. Mai.
5: Quando era giovinotta, sì.
3: Soprattutto non ha mai versato un contributo.
0: Vabbè, noi ci scherziamo. Comunque questa è una cosa seria. Perché anche per l'alimentazione, no? Ci consigliano sempre di più di mangiare bene, di mangiare frutta, di mangiare verdura, di consumarla quotidianamente. E vanno a consumare quotidianamente il caviale. È sceso del 40%. Porca miseria. Va bene, grazie.

0: Ragazzi, è impossibile fare la spesa. L'altro giorno sono passata dal fruttivendolo, manco me ne ero accorta il prezzo che c'era fuori. Ho preso un chilo d'uva, 8 euro. No. 8 euro un chilo d'uva.
1: Allora, io ho un orto in cui quest'anno è cresciuto poco perché non l'ho sistemato bene, ma l'anno prossimo che lo sistemerò molto meglio, non sarà più un problema. Poi chi vuole ha bisogno di frutta e verdura in più, può venirsi a prendere.
2: Nel weekend vi organizzate, c'è tanta terra incolta anche attorno alle grandi città, andate anche abusivamente, vi portate una bella zappa.
3: Bravi.
2: Che pesa mediamente, se prendi quella piccola sotto tutti i
4: piedi. Ma io abusivamente non lo farei.
2: Ma se abusivamente la terra sei lì, anzi fai un piacere al proprietario che gliela tieni bella, viva. Io c'ho terreno che ormai, cioè, è solo un costo, cioè ci dobbiamo per, ma al di là del fatto che è diventata un'emergenza per i costi, perché di questo si tratta, poi non parliamo adesso, con tutto il rispetto, e avranno dei costi esagerati di gestione anche loro, ma i fruttivendoli, quelli indipendenti, che miseria che hanno, ovviamente roba di qualità, non lo metto in dubbio, ma dei prezzi veramente inaccessibili. E questo è un allarme, perché poi dicevamo, se sei appena arrivato, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile,
2: che al di là dei prezzi ci scarseggiano proprio, non si trovano in abbondanza, diciamo, come sempre, per via di una stagione
5: del clima impazzito.
2: Alcuni prodotti, dicevi, lessati già sulle piazze del terreno. Comunque non è una brutta idea quello, non avete amici che abitano fuori città?
3: Ma io ce l'ho.
2: E allora vai nel weekend, ti prendi una bella zappettina, compri dei semi, che
6: Sono Alba da Torino. Ma perché non tornate nei mercati rionali? Lì la spesa è ancora fattibile.
2: Dici?
4: Lì si sono alzati molto i prezzi.
2: Anche qua scrivono, mercato comunale, c'è la frutta, la paghi un pochino di meno. Beh, fruttivendoli nelle grandi città, vabbè, scrivono gioiellerie. Sono andato al mercato comunale a Milano, quello settimanale, non quello fisso. L'uva 1,20 euro. Altro che l'altra signora diceva. A 8 euro, le pesche 1 euro.
7: Fernando, ciao Italia.
2: Ciao caro.
7: Risponde alla nostra amica che ha comprato l'uva a 8 euro. Beh, sappi, noi siamo produttori e commercianti di uva in tutta Italia e a noi l'uva ce la pagano massimo 1,30 euro, 1,40 euro.
2: Sì, poi c'è da chiarire anche tutto quello, le filiere, eccetera. Che bello avere l'orto del papà, se volete pomodori, zucchine, insalate, patate, gruberto, insomma. Bisogna affrontarla sta roba, non è una cosa da prendere un pochino sotto gamba. Veniamo alla scaletta che oggi prevedeva ora, e invece siamo arrivati alla frutta qua, prevedeva ora un live. Allora, volevamo omaggiare Lucio Dalla, ne avevamo parlato per delle cose simpatiche, poi proprio ieri è uscita questa antologia e c'è una canzone, Anna e Marco, per la quale è stato realizzato un nuovo video, eccetera. Allora, avevo intenzione di cantarla io, è una delle mie canzoni preferite, però mi sembra di togliere
5: il lavoro,
2: capito? C'è proprio il pane dalla bocca, quella la cantata.
3: Che sono io.
2: E allora, la cantante riprende il suo posto, per cui al rientro tra qualche minuto canterà lei il pezzo, magari interveniamo anche noi da studio, va bene?
3: Farai un featuring.
2: Facciamo un featuring.
8: Procediamo!
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101. Una

0: Le 10:17, questa è R101, il procediamo in radio, in televisione, ed è un prefestivo ad ogni effetto.
1: Da urlo!
0: Allora, urlano qua, la gente si lamenta, ragazzi, ma ci sono anche tanti produttori. Parliamo della carenza di frutta e verdura, ormai non solo dei prezzi alti, del fatto proprio che ce n'è di meno nei supermercati. Fernando, io ho un orto. E il problema è che se regalo la frutta in eccedenza non vengono nemmeno a raccoglierla. Perché ho detto, ho sempre pensato,
1: peccato.
0: Me lo diceva mio papà, il creatore ha sbagliato le misure. Se avesse fatto la terra un po' più alta, che tutti farebbero i...
2: O gli esseri umani un po' più bassi.
0: Ti devi piegare. Allora, due robe. Una cosa, noi non consideriamo, almeno parlo per me, ma mi sembra che sia un pochino abbastanza diffusa, non consideriamo mai i mercati. Non andiamo più al mercato, andiamo al supermercato per comodità, per tutto le cose. Noi, tu dici noi, la gente
1: no, io vado
0: ci
1: al
0: va.
1: Mercato, ce l'ho proprio sotto casa.
0: Perché dicono che c'è convenienza.
2: Si risparmia, sì.
0: Allora, se vi leggo questo, poi andiamo. Non potevo permettermi spesso frutta e verdura, nemmeno prima di questa crisi, grazie. Vabbè, ragazzi, lo so, è diventata... ma non solo, voglio dire, anche chi ha la possibilità non trova tanta abbondanza. Mi ricordo quando si distruggevano le arance ed altro in Sicilia, le arance non ne parliamo. Tu mi dicevi che stavi comprando sti mandarini che arrivavano a costare un euro l'uno,
2: praticamente. Oh, vabbè, un euro ogni mandarancia.
0: No, vabbè, sapete cosa facciamo?
3: Vai, Fernando, bomba,
0: bravo,
3: bomba,
0: bravo,
3: golden
0: bravo,
3: ticket
4: R101
5: golden ticket.
0: Però mentre si parla di caro vita, noi regaliamo le cose, insomma, mettiamoci anche un minimo, dai. Allora, 20 euro per i più veloci.
1: No, è gratis.
0: Allora, cosa vi regaliamo in questa occasione con il golden ticket?
1: Due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terranno domenica 27 settembre al Courmayeur Sport Center. Per aggiudicarseli, mandare un messaggio con scritto Courmayeur Cup 2026 al 331 80 90 101.
0: Poi, vista sta crisi, se volete mandare anche un piccolo...
1: un saluto.
0: No, scherzo. Allora, Courmayeur Cup 26... dovete scriverlo, mandare un messaggio, un WhatsApp al 331 80 90
1: 101.
4: R101
5: Golden Ticket.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
18: D'ora in poi lascerò
17: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Gliel'ho consigliato io.
21: No, il manutentore è anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: R101 Meteo.
24: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Piogge temporali in Piemonte, Alta Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, localmente anche di forte intensità, soprattutto nelle aree interne. Qualche schiarita invece al sud, più ampia in Sardegna, ma attenzione a possibili rovesci in Salento e in Sicilia. In serata le precipitazioni cesseranno quasi ovunque, con più spazio a schiarite al nord-ovest, in Emilia e sui versanti ionici. Temperature massime in lieve calo quasi ovunque, eccezion fatta per la Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: raduno sono più intonati e più vivi. Ma che vabbè, pace poco da 10:30 prima di andare al più veloce dei nostri ascoltatori, perché abbiamo lanciato il Golden Ticket, che è il pretesto di R101 per farvi, per come dire, portarvi nei posti belli, in questo caso a Courmayeur. C'è una notizia che non è assolutamente bella, che riguarda l'Italia, in particolare un velivolo, no? Italiano da guerra.
1: Sì, un Eurofighter italiano, un caccia militare, è stato distrutto la scorsa notte in un attacco a una base aerea in Arabia Saudita. In questa base sono presenti militari italiani, fortunatamente non sono rimasti coinvolti perché il caccia era parcheggiato sulla pista. Questo l'ha annunciato il ministro della difesa Crosetto, che è in contatto costante con il capo di stato maggiore della difesa, il generale Luciano Portolano.
0: Hai capito? Ci hanno distrutto il caccia.
2: Ma perché?
0: E stava pure parcheggiato. 64 milioni costa un caccia, hai capito? 64
3: capisci
0: milioni.
3: Capisci quanto costa sta guerra?
0: Di quello là, sono soldi di Marcello, voi no, perché voi vadete.
2: No, miei, questo lo dici tu.
0: Io mi sento toccato come se fosse mio. Stanno girando le scatole. Vabbè, dai, c'è poco da ridere. Allora, chi è stato il più veloce?
4: Golden R101. Golden
0: Ticket. The winner is Antonella. Mi dicono questa splendida figliola, la più veloce. Buongiorno, Antonella.
5: Buongiorno, Fernando.
0: Dove sei? Dove sei? Dove
5: sentirti.
0: Sei? Piacere mio.
5: Ivrea.
0: Come stai? Aspetta, vediamo. Aspetta.
5: Quando sento voi.
0: Aspetta, Antonella. Ivrea, dove me lo collochi, regina Ivrea?
2: Ciao, Antonella. Ho fatto una serata di Ivrea.
0: Dai, davvero?
2: 2 ore di macchina da Milano.
0: Sì, ma.
3: È corretto.
0: Due ore di macchina da Milano, vai ovunque, insomma, abbastanza scelta. Ma in che direzione?
2: Prendiamo nord di Bologna e tu dritto e poi gira a destra.
0: Vabbè, senti, allora ti mandiamo a Courmayeur. Non sei tanto distante, Ivrea è in Piemonte.
5: Comunque. Infatti dicevo prima con Sabri che mia mamma era di Courmayeur.
0: Dai, quindi torni un pochino a casa.
5: Sì, porterò mia sorella, che lei ci tiene da matti, tornare lì.
0: 27 di settembre per questo incontro importantissimo di pallavolo. Però fin qua va bene.
3: Okay.
0: C'è però l'ultimo passaggio, Antonella, che ti permette comunque di avere certezza di questo privilegio, che è il test psicattitudinale di Regina Saraiva.
5: Ma non l'ho sentito.
0: Tu non ti preoccupare, ok? Tu qualunque cosa rispondi, va bene. Però insomma, okay, che sia senza.
5: Va bene.
0: Sentiamo, okay. prego Regina.
2: Cos'è? È una cosa.
0: No, cos'è? Fallo per bene.
2: Ah, scusami. Cos'è? 2026.
0: Ci hanno distrutto il caccia.
2: Ci hanno distrutto il caccia.
0: Virgola.
2: È una cosa che non dobbiamo dimenticare mai, Antonella. Cos'è?
0: Buttala lì, Antonella, non ti preoccupare, vai serena.
5: Che non dobbiamo scordare mai.
0: Che non devi buttare mai.
2: Ecco.
5: Che non devo buttare mai. Non mi viene niente.
0: Una cosa preziosa che non devi buttare mai, dai.
5: I soldi, la
3: Esatto!
2: Meravigliosa!
3: Soprattutto in questo periodo.
5: Ho vinto.
1: Se avesse detto lunedì sarebbe stato esatto.
0: Hai la certezza degli ingressi per Courmayeur Cup 26. Antonella, un abbraccio, sei molto simpatica. Buon weekend.
5: Anche
3: ciao
5: a tutti.
4: R101.

0: freddo, eh. Meno quando tua mamma fai cose per Natale.
1: Tortellini.
0: Basta in questa maniera. Va bene, Ciro, 10 e non va bene, anzi, dai, è rimasta male anche Regina di questo caccia. Adesso ve lo faccio vedere, state seguendo la televisione. Insomma, hanno abbattuto questo caccia Eurofighter. Si chiama Eurofighter. Cosa costa questo qua? Che bella linea che ha, guarda, che figa. Aerodinamica. Bello.
2: Sono orrendi.
0: Poi fermo, okay. Bello come oggetto, come creatività, come cosa, non è?
2: Sì, come mia, design,
0: state,
2: sicuro.
0: Magia sempre spicciola che avete.
1: 64 milioni
0: 64 milioni, che miseria. Ah. Eh? Cioè, che se tu adesso faccio io un pochino di demagogia, Se tu consideri che, no, che per portare avanti le accise di una settimana, no, trovano 150 milioni, parlo del governo in generale, e poi un oggetto del genere che te l'hanno distrutto adesso costa la metà di questa operazione che riguarda la collettività, uno ovviamente dice: che cazzo fate la guerra? Ma dai, siamo veramente, veramente stupidi. Però ragazzi, si fa o per difendersi o per difendere, non lo so, e la situazione poi veramente è tanto tanto tanto articolata. Disco nuovo!
3: Oh yeah!
0: Torna prepotente, senza avvisare, così che delle volte dici fammi una telefonata, no?
2: E invece così...
0: ti è arrivato in casa così, senza avvertimento alcuno, Cesare Cremonini.
2: Il singolo si chiama Paparazzi ed anticipa il suo 10° album della sua splendida carriera. Lo ascoltiamo assieme.
3: Procediamo!
4: Disco nuovo!

0: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
5: imparagonabili!
4: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
6: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori 4 squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Dimmi, Giulio, come stai?
17: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
16: Credo che tu ti stia scaricando.
18: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
19: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
20: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia.

0: scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027, l'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: come l'uva.
1: E anche amorevole, perché questo è il momento. Te la dedichiamo. Straordinario, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabile il momento della canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto amore. Cos'è, Sabrina? Vuoi spiegare? Dai, piccolo.
2: È un
1: dai.
2: Momento speciale rivolto ai nostri ascoltatori, ma soprattutto alle persone che amano, che possa essere un amore del passato, un amore recente, un ringraziamento,
1: un amore,
2: un'attestazione di amicizia.
1: Per un cucciolo, ci sono tanti.
2: Perché no? Anche per gli animali, certo.
1: Allora, l'importante è che sia una canzone d'amore e una dedica. Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, sono Rosario. Per la canzone dell'amore volevo dedicare Più bella cosa alla mia nipotina Zoe, nata il 1° di agosto, e che tutte le volte che la guardo mi fa impazzire. Ciao a tutti e buona giornata.
2: Auguri.
4: Ciao R101, sono Carmen da Monzambano vicino Mantova. La canzone che mi piacerebbe dedicare la dedicherei ai miei genitori, ed è Run Baby Run, perché è la canzone del loro primo ballo al matrimonio. E visto che la vita non sempre ci mette su strade facili, mi piacerebbe ricordargli quanto si amano e quanto si sono amati quel giorno. Grazie mille, ciao.
5: Buongiorno R101, per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Così Celeste e dedicarla a mia moglie Celeste e dirle che l'amo tanto nonostante tutto.
6: Ciao, sono Francesca, volevo dedicare Amore per te di Mango ai miei genitori, che nonostante la loro distanza fisica da me sono più vicini che mai in questo momento in cui la mia salute mi ha completamente abbandonata, e mi hanno già salvato la vita quando sono nata a 6 mesi e sono stati con me fino alla fine e sono stati sempre con me in questi 44 anni, soprattutto in questo momento dove è tutto no.
1: Dai,
6: grazie mamma,
1: dai,
6: e papà.
1: Coraggio.
7: Per la canzone Con tanto amore la volevo dedicare a quello che è diventato mio marito. Sabato finalmente ci siamo scambiati il sì, voi ne siete stati un po' anche testimoni di questa storia, perché è da quando viviamo insieme che grazie a lui ascolto solo R101. Una canzone per te è la nostra, è la vostra, è quella di tutti. Un bacio, Veronica. Luchino, ti amo.
8: Auguri.
7: Tanto.
9: Buongiorno ragazzi. Allora, io per la canzone Con tanto, tanto, tanto, tanto amore oggi la vorrei dedicare a tutti i miei animali, a quelli che non ci sono più e a quelli che ci sono ancora. Con tanto amore, con tanta gratitudine, con tanta gioia perché li ho avuti, così come le tante persone che ho salutato nel tempo. E vorrei una canzone, All of My Love, di Mariah Carey.

0: Grazie per aver creato questo bellissimo momento con tanto amore, perché con tanto amore ci fa capire che a volte veramente stiamo male per le cose stupide, quando invece ci sono cose
1: tante
0: veramente
1: cose
0: veramente serie. La signora di prima che ha dedicato la canzone ai genitori mi ha fatto veramente emozionare.
1: Va bene, ci emozioniamo anche la prossima
2: la
1: settimana.
2: La rubrica delle canzoni e la news.
1: Cosa vuoi, maleducata? Cosa vuoi? Apri sto cuore.
3: Semmai.
1: Apri questo cuore, lasciati prendere dall'emozione. Sei diventata d'amianto. Allora, lunedì lo riprendiamo. Lunedì alle 10:30, più o meno a quest'ora, insomma, c'è il momento dedicato all'amore e alle vostre dediche, ai vostri pensieri. Se volete mandare un vocale, fatelo anche ora, ok? Con una canzone d'amore, una dedica a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Ma che canzone da stritola con io.
1: Comunque devo farvi i complimenti oggi per la punteggiatura della puntata.
3: Grazie.
1: Bravo, così si fa.
3: Non succedeva dal 2023.
1: Ora giochiamo con la musica, tiriamo fuori un termine della canzone di Mariah Carey e lo utilizziamo per la prossima canzone di Passare Bene. Il testo:
3: sto pensando a te stanotte, nella mia solitudine insonne. Se da un lato so che ho sbagliato ad amarti, d'altro canto il mio cuore non vuole sapere di darmi ragione, perché sono annegata in te e non uscirò senza te al mio fianco.
1: Sai, te la faccio facile facile, Aldo Preda, ma proprio facile facile facile. Cuore. Cuore in italiano, cuore in inglese heart, cuore in francese cœur, cuore in giapponese
6: atapedoka.
3: Sì, giusto.
1: Cuore in tedesco. Non sappiamo cuore in tedesco? Cuore in russo.
7: Allora,
1: okay,
8: I walk down the street and my heart goes boom.
1: Ok.
3: Brava.
1: Esatto.
3: Io dico con il cuore Massimo Di Cataldo e ascolta il tuo cuore Laura Pausini.
7: Il gatto Panceri no.
1: Niente. Aldo
7: Fred. Face to face.
3: Heart to heart.
1: Ma vedrai che i nostri imparagonabili tirano fuori delle cose. Cioè, che proprio non ci saresti arrivato. Nel testo o nel titolo, cuore e un vocale al 331 80 90 101.
4: Procediamo.
9: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Me gustas tú.
1: Me gustas tú.
0: Me gusta un'altra cosa.
1: Me gustas tú.
0: Te che te gusta. Oh, allora no, devo chiedervi una cosa imparagonabile. Se qualcuno è d'accordo con me, a mandare un vocale per scelta, perché così, cioè, se non mandate un vocale, se me le scrivete le canzoni, poi non possiamo legarle alla ruota, perché questo è il funzionamento. Vi ricordate quel pezzo della Kool & Gang, Take My Heart?
2: No.
3: Ah! Come fa?
0: No, è bellissimo. Ce l'hai un pezzo? Dai, lo metto sempre in difficoltà. È un bel pezzo, perché stiamo cercando la canzone che ti fa stare bene con il termine cuore in italiano, in inglese, nel testo, nel titolo, e ne avete già mandate centinaia. Però questa mi manca. Io
3: quindi sta influenzando gli ascoltatori.
0: Sto chiedendo un vocale. È bellissimo, te la ricordi la Kool & Gang? Era bella, Aldo, no? And you want to let someone know that you really appreciate them. Forse una delle più belle della Kool & Gang.
3: Sembra la sigla di Casa Vianello. Un po'.
0: Oh, mamma mia.
4: Bene, l'abbiamo ascoltata.
0: No, è bella vera questa. Va bene, adesso stemperiamo questa euforia, perché parliamo di guerra, e cioè, uno non può dire andiamo al fronte, perché una volta le guerre si svolgevano, quello che abbiamo visto purtroppo, uno contro l'altro, no? Battaglioni contro, adesso le guerre, cioè gli obiettivi.
4: Le guerre sono ibride,
0: e quindi obiettivi di qua e di là. Abbiamo accennato a quello di stamattina che riguarda l'Italia. A te.
4: Sì, riepiloghiamo la notizia che abbiamo dato qualche minuto fa: un Eurofighter italiano, che è un caccia militare, è stato distrutto in un attacco la scorsa notte a una base aerea in Arabia Saudita. In questa base sono presenti militari italiani, fortunatamente non ci sono feriti o nostri militari coinvolti, perché questo caccia era parcheggiato sulla pista in questa base militare. L'annuncio è arrivato dal ministro della difesa Crosetto, in contatto continuo con il capo di stato maggiore della difesa, il generale Luciano Portolano. Invece alcuni droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, in Danimarca, dove la polizia ha chiuso l'area intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. A Copenaghen oggi è previsto un vertice di dirigenti militari della NATO. Un testimone contattato dall'agenzia ADN Kronos riferisce che nella zona è tutto chiuso, scuole, edifici evacuati, e ci sono degli elicotteri in volo sopra Copenaghen, quindi qualche tensione anche in quella città. Una notizia che è arrivata qualche istante fa dall'Italia: momenti di tensione si sono verificati a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato delle uova contro gli agenti. Adesso la situazione comunque è rientrata e tornata alla normalità. A Torino.

0: Mai visto una roba del genere, probabilmente perché avevo lanciato le prevendite per il mini show di stamattina.
1: È sold out?
0: C'è pieno zeppo di gente, cioè per la prima volta ci sarà un live in esterna con il sold out.
2: Grazie, amici.
1: Sold out.
0: Allora ricapitoliamo straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: L'ultima ora del procediamo in un prefestivo
1: da urlo.
0: E adesso il live. Abbiamo trovato il tempo per il live, il mini show. Stamattina mi ero proposto di interpretarla io, però poi ho detto mi sembra come togliere il pane.
1: Già hai ritrattato
0: Il pane dalla bocca alla cantante, quindi sarà la cantante. Io farò una parte di una canzone che adoro. E proprio ieri, in questi giorni, insomma, in queste ore se ne parla, perché esce un'antologia di un gigante che è Lucio Dalla, con un video nuovo di un pezzo straordinario che si chiama Anna e Marco. Parlano poi di serie TV, di fiction, eccetera.
1: Beh, sarebbe anche giusto e interessante.
0: Sicuramente saranno di grande successo, perché basta ascoltare le canzoni di Dalla e ce ne sono così talmente tante. Per cui fuori, regina, vadi fuori!
3: Regina di fuori! Regina vai fuori!
0: Questa canzone pure regina vai fuori, dai! Però è tanto gentile, diciamo. Allora, sei pronto? Il momento è topico.
4: Prontissimo.
0: Qua si rischia la commozione. E allora, dal vivo, Carepa, dammi subito l'esterna. Grazie, caro canale 67. Se volete prendervi una pausa, se siete nel quadrilatero della moda, insomma, è gratis. Passate anche in macchina, potete parcheggiarvi, tipo drive-in, no? Divieto di sol.
4: Beh, qui è un po' difficile.
0: Vabbè.
4: Quanta gente?
0: Te l'ho detto, è pieno di gente, è pieno zeppo stamattina, per cui. Allora, regina, senti, sei pronta?
2: Prontissima!
0: Allora, regina, sarà. Ce la dividiamo in due parti. Dammi il testo. Vediamo, questa non si canna, perché il personaggio assolutamente è intoccabile. Signore e signori, Anna e Marco di Lucio Dalla. Attacca bene, è fatta.
5: Anna, come sono tante.
0: È fatta.
5: Anna è permalosa. Anna, bello sguardo, il sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa. Stella di periferia.
0: Mamma mia.
5: Anna con le amiche. Anna che vorrebbe andar via.
0: Perfetta! Questa va sui social, su tutti, Marco... anche. Aspetta, anche su quelli delle altre radio. Marco, grosse scarpe, poca carne. Marco, cuore in allarme. Con sua madre e una sorella. Poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui, lo sa. Lupo di periferia. Marco col branco, Marco.

0: basta, lascia stare. Poche stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città.
1: Siete bravissimi, grandi.
0: Vado io, vai tu?
2: Io. Hanno bello sguardo.
0: Non perde un ballo. Marco che a ballare sembra un cavallo. Meno male,

0: città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda Baia e se ne va.
1: Ma la dobbiamo ascoltare tutta sta canzone.
0: È finita. Anna avrebbe voluto morire, c'è il finale. Marco voleva andarsene lontano, qualcuno l'ha visto tornare al tiene del supermano, però non si può fare così, ragazzi, non si può fare così. Com'era?
2: Ma
0: sentiamo gli ascoltatori. Dai,

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: €99 al mese, anticipo €3,150, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale €12,122.
8: Ma che pelle stupenda!
9: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
8: Ah, quale?
9: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
10: Corro subito nelle profumerie Naima!
9: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a €7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8,361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16,153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Ma settembre sta finendo.
12: Allora direi buona la prima, posso andare?
13: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: bravi, siete bravi, bravi. A cantare così all'improvviso, siete molto bravissimi. E poi di mattina, bravissimi.
1: Forse di sera uno non avrebbe capito attenuanti, ma di mattina
2: di mattina e all'improvviso.
1: All'improvviso. Improvviso. Molto bravissimi, molto bravissimi. Ora 11:30, ho due robe in ballo, oltre alla canzone che ti fa stare bene, vi ricordo, con il termine cuore nel testo, nel titolo, se ne avete una bella, mandate un vocale 331 80 90
3: 101
1: o un testo oppure una ricerca. Io sai cosa farei? La sorte, eh?
3: Vai, vai.
1: Facciamo
3: con la monetina.
1: Un testa o proce? Vediamo.
3: Vai,
1: allora, se esce il 2,
4: ce n'hai tanti di spicci, eh?
1: Solo quelli, ormai pago in contanti, ma in moneta. Allora, se esce il 2, è un 2 euro, è una 2 euro. E il test, se esce l'altra parte, è Aldo Preda la ricerca. Vediamo. La ricerca.
3: Ok.
1: La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui avresti voluto sentire il test psicattitudinale. Sigla!
4: Avresti voluto sentire il test psicoattitudinale?
1: Era facile questa, vi siete incartate all'improvviso. E che cantate all'improvviso?
4: No, è che c'erano i verbi differenti.
1: Aldo, la fonte!
2: La fonte è appena stato pubblicato, è fresca
1: appena
2: fresca.
1: Appena adesso, dici?
2: Appena adesso, il Global Trustworthiness Index 2026.
1: Un minuto, dice. Cosa facciamo?
2: Un minuto?
1: Facciamo la lunedì, allora.
2: È finita.
1: Facciamo lunedì. Allora, è uscita fresca.
2: Quali
1: mettila
2: sono?
1: In frigo,
2: sì,
1: no? Non bruciarla adesso, non abbiamo tempo.
2: Ma
1: la mettiamo
2: lunedì,
1: in frigo. Ah, come lunedì e dopodomani, eh?
2: Dopodomani.
3: Procediamo.
5: Ogni mattina dalle 9 alle 12
3: su R101.
6: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Manca, bella, è la nuova di Peggy Goo. Manca.
1: Era stata. Sì, ha ragione.
0: Bella insieme a Daria Star, corretto?
1: Corretto.
0: Vabbè, Peggy Goo che sta con il nostro tennista, eh?
2: Berrettini.
0: Bello ragazzo.
1: Ma hanno confermato ufficialmente, sono solo stati visti insieme.
2: Vabbè, una volta che li vedi insieme, che dove li vuoi vedere?
1: Vabbè, pure a me mi vedono con te e non stiamo insieme.
0: Ciao Ringo, si scherza, piccolo. Arriva la canzone che ti fa stare bene, 11:38.

0: Attenzione, oggi pomeriggio in oltre 38 città italiane torna la Pigiama Run, la corsa solidale organizzata dalla Lilt per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Scegliete voi se correre o camminare, l'unica regola è indossare il pigiama. Alla Pigiama Run di Milano saremo presenti anche noi di R101. Ringraziamo anche gli altri partner che rendono possibile questo evento: Esselunga, SC Johnson, Dual e Lego. Allora iscrivetevi subito, avete ancora tempo. Anche voi su pigiamarun.it, perché insieme possiamo fare la differenza.
1: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
0: Voilà! Sono Fernando Proce su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Perché? Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero?
17: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19, 20 settembre.

0: Com.
1: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
2: Un supermercato Aeo è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: Aeo, il meglio vicino a te.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: da poco fa.
1: Mai, io no, sono di ferro.
0: Perché adesso, Aldo, non so se hai notato, ma usa termini giornalistici, capito? Sei calata, bro. Sono notizia abbattuta, abbattuta. Proprio poco fa, 11:46, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: La bella ruota di cuore, dai. Allora, la ruota della musica di Procediamo, con un'indicazione. Le canzoni da indicare dovevano contenere nel termine o nel testo il termine, la parola cuore.
3: O in inglese heart o cuore.
0: E ti viene facile cuore con... Però non ho visto tra le sette tum tum tum tum tum cuore matto che ti vuole bene.
1: Già.
0: Va bene, va bene, ce ne sono tutte prevalentemente straniere, Ma così, sentiamole.
2: Colore verde!
4: Buongiorno, imparagonabili. Per la canzone con la parola cuore, proporrei A Fight For You degli Spandau Ballet, dove troviamo la parola heart.
5: Canzone viola!
6: Buongiorno, imparagonabili. Sono Giacomo da Roma e stamattina per la canzone con la parola cuore mi piacerebbe ascoltare I'm Change My Heart di Joe Cocker. Un abbraccio a tutti, ciao!
5: Canzone blu!
7: Advice for the Young Heart. Carissimi amici, questo è il titolo della canzone mia preferita. Peace for Freeze.
0: Come la piazzata,
2: Canzone azzurra!
8: Vai, Fernando, Marco da Voghera, per la canzone che mi farebbe stare bene oggi a te. Ma cuore, vorrei ascoltare Listen to Your Heart dei Roxette.
5: Canzone rossa.
9: Buongiorno estrapolati, sono l'angelo di Rissone. La canzone con il termine cuore che mi farebbe stare bene oggi è facilissima. Heart of Glass, Blondie.
2: Canzone fucsia.
10: Ciao, face to face, heart to heart.
2: Canzone gialla.
11: La canzone che mi fa stare bene è Spacca cuore di Samuele Bersani.
0: Ma ce n'erano 8 o 7? Ce n'erano 8 secondo me, ne piace. Allora, Aldo, Blondie, siamo d'accordo tutti?
12: Blondie.
0: Siamo d'accordo tutti su Blondie?
3: Io Roxette.
1: Fear for Fears.
0: Se ci fosse l'unanimità potrei metterci lo zampino.
3: No, gira,
0: che
3: dai.
0: Che colore è Blondie?
13: Rossa.
0: Mi sa che esce la canzone.
3: Dai.
0: Rossa.
5: Canzone rossa.
9: Buongiorno estrapolati, sono l'angelo di Rissone. La canzone con il termine cuore che mi farebbe stare bene oggi è facilissima. Heart of Glass, Blondie.

0: No,
1: ma nemmeno di impegnarsi lo fai così male. Aldo, ce li abbiamo solo noi.
2: Solo noi.
1: Grandi!
2: Fortunatamente.
1: Out of Grass era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Non è la canzone d'amore che ti fa stare bene, è la canzone che ti fa stare bene, quella normale. La prossima libera da qualunque indicazione vocale da mandare ora al 331 80 90
3: 101, virgola.
1: Perfetta, oggi con la punteggiatura. Vado da Aldo, ci avanza qualche secondino. Weekend di partite importanti per il calcio italiano, ma si è giocato anche ieri sera.
2: Si è
1: no?
2: giocato ieri con la bellissima vittoria della Juventus.
1: Facile,
2: 5-0
1: dai.
2: Sul NEC.
1: Giocare 11 contro NEC.
2: Ma non l'hanno giocato in panchina. 11 da solo.
1: Dai, se non ne piazzavi 5 lì.
2: Diciamo, bella partita della Juventus, facilitata da una squadra olandese che non
1: mentre
2: era
1: c'è il
2: in forma.
1: Super derby ai vertici, cioè derby delle, ai vertici.
2: Big match. Big della match, quinta giornata. Dice. Intanto la giornata parte con l'anticipo di questa sera Monza-Sassuolo. Domani pomeriggio alle 18 il big match che tutti aspettiamo, Roma-Inter, ma tante altre gare interessanti in questa giornata. C'è alle 12:30 di domenica Fiorentina-Napoli, alle 18 di domenica Juventus-Atalanta e chiude la giornata alle 20:45 Milan-Lecce.
1: Milan-Lecce, beh, Juventus-Atalanta non è male, l'altra partita insomma diciamo tra squadre che guardano l'alto. Grazie Aldo, ce ne andiamo che

0: procediamo.
1: Buongiorno, procediamo. Buongiorno, Fernando, amore. Voi ci farete invecchiare presto, perché quando siamo con voi il tempo passa in un lampo. Oh, ciao.
2: Miseria. Quindi acceleriamo l'invecchiamento. Non l'ho capita questa. Va bene, grazie a tutti. Un paio di cose. Da questo pomeriggio c'è la Pigiama Run, ci vediamo lì con R101 e con tutti gli ascoltatori. Non perdete, non pensavo fosse stasera l'appuntamento con Dance Party, ospite è nata a Puffa.
3: Sì, amici.
2: Quindi da non perdere, domani, domani o domenica, Aldo?
4: Domani alle 13.
5: Domani
2: alle 13 c'è Drive Up, dedicato al mondo dell'automobilismo e anche occasioni di seconda mano.
4: No, vabbè, vuoi che non solo ti top di gamma.
2: Vuoi che non ti butta un modello sotto gli 80 cavalli? Dai, con Aldo Preda su R101. Grazie a tutti, devo dire una cosa. Quando cantate all'improvviso siete molto bravissimi. Chi ha lavorato per la TV?
3: Canepa!
2: Per la radio
3: Marcello Zoara,
2: il direttore, il caporedattore
3: Aldo Preda,
2: Sabrina Bambi.
4: Buon weekend a tutti.
2: Regina Saraiva.
3: Dance Party.
2: Buon weekend, che Dio ci accompagni a lunedì. Grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Roma uno studente di 13 anni ha usato dello spray urticante e ha coltellato una professoressa in aula. Il ragazzo tentava di filmare l'aggressione. È successo questa mattina nella scuola media Verga in zona Collatina. La vittima, ferita al collo, è in stato di shock ma non è in pericolo di vita. Attacchi nella notte sulla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Distrutto un velivolo F-2000 che si trovava all'interno della struttura ed è in un'area decentrata. Il ministro della difesa Crosetto riferisce: nessun militare è rimasto coinvolto e non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture. Droni su Copenaghen, dove oggi e domani la capitale della Danimarca ospita la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei paesi dell'Alleanza. Chiusa l'area intorno all'ambasciata americana, evacuate scuole ed edifici. Urne aperte in Russia per l'elezione della Duma. Fino a domenica il paese è chiamato ad esprimersi. Non ci sono candidati indipendenti e nemmeno osservatori neutrali che possano verificare la regolarità del voto. La consultazione si trasformerà nell'ennesima conferma del potere di Putin. Seggi anche nei territori occupati in Ucraina. È stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba e operato, ha postato un messaggio sui social. «Sto molto meglio», scrive, «finalmente sono a casa, grazie ai medici e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Dovrà affrontare un percorso di riabilitazione». Ai primi di ottobre al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-2027. Disco verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco e nuovi vaccini, sono 9, aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: sto facendo qualcosa che mi gasa particolarmente, non riesco più ad essere multitasking, cosa di cui io onestamente un po' mi vanto. Riesco a fare più cose insieme. Vabbè, dai.
1: Quindi stai facendo qualcos'altro oltre che dover lavorare, intendo.
0: Ma sempre per la radio.
1: Allora va bene. Invece, a differenza tua, oggi proprio non ho voglia di fare niente. Niente proprio.
0: E comunque venerdì e si sente nell'aria. Siete già in due?
2: Siamo in due, io e Pari.
0: Allora, il Musazzi e Pari d'Ausilio in regia, entrambi non hanno voglia di fare nulla. Io sto facendo altro, ma meno male che abbiamo la Sabri Bambi qui in qualità di...
1: Secondo me anche la Roberta oggi non ha voglia di fare niente, infatti proprio non si è presentata.
0: Vabbè, siete su R101, una buona giornata a tutti voi. Questo è i Bonazzi, una diretta scoppiettante, direi.

0: con Roar qui su RCentro. Alle 12:07 presenti in questo fine settimana. Thanks God is Friday. È venerdì con i Bonazzi, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Con noi anche un po' la terza Bonazza, sì, ad onore, che è la nostra Sabri Bambi. Non
1: la
0: microfonata, ma è comunque qui con noi. Sabri, mi urli un attimo, così almeno ti sento. No,
1: non si può, non si può fare.
0: Se può fa, ma c'è, fidatevi, fidatevi.
1: Prego, te live. Io so che tu volevi parlare di uno tra due argomenti. Io ti ho detto quel che te ver, perché tanto per me lei stessa.
0: Perfetto. No, ci sono diverse cose che nascono anche un po', diciamo, a ridosso delle dirette dei Bonazzi di R101, no? E molte volte noi, quando non abbiamo voglia, diciamo, di vestirci tutto punto, cosa che peraltro a me succede spessissimo, devo dire, ci mettiamo il cosiddetto comfort dress, oppure comfort outfit, cioè ci mettiamo quella roba che, anche se brutta, infeltrita e scolorita, quando ce la mettiamo ci sentiamo bene.
1: Siamo anche legati un po' a questo comfort dress.
0: Quella t-shirt, quella felpa, quei pantaloni, quelle scarpe che tu sai che quando le metti, ora sto bene.
1: Felpa col cappuccio.
0: Capito?
1: Felpa col cappuccio per me è un must. Quando proprio non so cosa fare, felpa col cappuccio.
0: Ma perché?
1: Perché è comoda. È comoda, ha la sua funzione. Se piove tiri sul cappuccio, se fa freddo, c'è il vento, tiri sul cappuccio, se fa caldo tiri sulle maniche. Cioè puoi utilizzarla un po'.
0: Sulle maniche?
1: Sulle maniche. È un po' un capo che puoi... Niente, parliamo di moda?
0: No, parliamo appunto del comfort dress.
1: Per me è questo.
0: Ma io sono molto... Per me la maglia proprio nera è quella roba, il t-shirt nera, classica, basta, senza loghi, senza niente. Quella roba lì che quando mi sento anche un po', diciamo, un po'
1: gonfio,
0: un po' gonfio,
1: un po' gonfio.
0: Sono lì che dico, sai che c'è oggi?
1: T-shirt nera. No, piuttosto la camicia.
0: Che
1: io
0: non sciancra tanto, no, ma scende abbastanza morbida sui lati. E lì per me è comfort dress.
1: D'estate per me la camicia di lino. Camicia di lino per me è la cosa più comoda del mondo. La infili in un secondo, sei
0: pronto.
1: Però
0: sai cosa non sopporto della camicia di lino? Che quando sei in macchina e poi dopo esci dall'auto hai tutta la parte sottostante
1: piegata
0: completamente, mi viene un nervoso.
1: C'è un segreto, non stirarla. Cioè, fa il lino, anche se ha un po' effetto stropicciato, è carino.
0: No, calino.
1: Calino.
0: Va bene.
1: Va bene, voi il vostro comfort dress.
0: Esatto, al 331-80-90-101, qual è quel capo che mettete sempre e vi fa stare bene? Noi
2: non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Classica De Bausa, che a Milano si traduce in altro modo che ormai
1: De Bauscia.
0: Alle 12 e 16 minuti qui su R101. Un messaggino al volo a proposito di quello che è il vostro comfort dress.
2: Ciao ragazzi, io quel capo che mi metto che mi fa stare bene, mi metto sempre la canotta sotto che mi fa vedere più magro.
1: Canotta sotto cosa però?
0: Ma quella roba un po', diciamo, di questi tempi qua, che è tornata tanto la moda della canotta, la McLamore sotto la camicia,
1: no, secondo
0: giusto?
1: Secondo me lui intende proprio la maglia della salute.
0: Quella pataccata?
1: Quella bianca.
0: Ah, ok.
1: Però non capisco sotto dove, sotto la felpa, sotto la camicia, sotto
0: ma
1: cosa?
0: Lana, cotone.
1: Lana, frescolana.
0: Ah, frescolana.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari. Però non ho ancora il wifi.
18: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
18: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
23: Ops.
22: Ops.
23: Ops.
22: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
23: Ops.
22: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
24: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
25: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Aguilera qui su R101 alle 12:26 minuti di questo venerdì, un venerdì iniziato parlando anche un po' di moda, non tanto perché vogliamo insegnare qualcosa, anzi insegnateci voi, per favore.
1: Però dovremmo, vista la moda di oggi, voglio dire, noi
0: allora, se bisogna insegnare a chi mette il calzino di spugna bianca con la sciabatta, allora sì, mi sento in dovere.
1: Noi potremmo essere degli stilisti, guarda. Che poi stilista lo dicevo sempre quando ero bambino a scuola, bambino neanche tanto, alle superiori. Io mi ricordo andavo particolarmente male e guardavo sempre i miei compagni di classe, Bill e Sergio, li guardavo e dicevo: ragazzi, stilisti? Perché pensavo nella mia testa che lo stilista fosse un lavoro così, no? Facile. Quindi li guardavo e dicevo: abbandoniamo tutto, andiamo a fare gli stilisti.
0: Ci sono robe assurde che da piccoli noi facciamo, convinti appunto di fare la magia, no? Io facevo il piccolo chimico, prendevo i profumi di mia mamma, li mischiavo insieme ed ero convinto di creare.
1: Tutti i maschi facevano questa roba pazzesca. Io da mia nonna facevo queste robe.
0: E poi ci hanno odiato, come giusto che fosse. Vabbè, voi cos'è che mettete addosso che ritenete un po' il vostro comfort dress?
2: Buongiorno a tutti, sono Maria Teresa da Cologno. Per me il capo che mi dà sempre un benessere il jeans. Lo puoi fare diventare elegante, sportivo, mettendoci semplicemente, cambiandoci sopra quello che vuoi, ma è un capo unico.
0: Vedi, ci sono dei momenti, per esempio per me, dove io lo odio. Cioè, momenti dove lo metto spesso, altri dove mi rendo conto che ho bisogno dei pantalarghi, i chino, quei
1: due.
0: Pantaloni lì.
1: Due, il numero di paia di jeans che ho nel mio armadio. Uno chiaro e uno scuro, li metto forse una volta all'anno. Li metto mai, i jeans.
3: Salve a tutti, il mio comfort dress è pantalone nero e camicia.
0: Vedi?
1: Comfort dress.
0: Sì, fa un po', diciamo, cameriere di sala, se vogliamo. Però fa sempre bene, cioè lo faccio anche io spesso, Poi.
4: Io concordo per la felpa. E la felpa senza cappuccio non ha nessun utilizzo. Quindi concordo sulla felpa col cappuccio.
1: Per me sì. Felpa col cappuccio proprio è il must.
0: Sai, io vi invidio, perché la felpa col cappuccio a me piace un botto, ma poi addosso mi sento meglio con quello senza.
1: No.
0: Cioè
1: no,
0: il cappuccio, quando ti appoggi, senti quella matassa dietro, che a me un po' mi...
1: Adesso sto fino alle 14 così, per quelli che sono collegati sul 67 potranno godere di questa immagine meravigliosa di me.
0: L'hai già fatto diverse altre volte, tra l'altro.
1: Poco però, no? In radio?
0: Sì.
1: Sì, meno rispetto a ultimamente.
0: Let's move it!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.

0: Eternia, super classico qui su R101, le 12:35 minuti. State ascoltando e guardando magari sul 67 i Bonazzi, che poi in realtà, lo diciamo sempre, non siamo noi, bensì voi che ci ascoltate ogni giorno dalle 12 alle 14.
1: Allora, The Live, io chiuderei un po' l'argomento dress, vestiti, comfort, con questo messaggio da Alessandra, dalla provincia di Verona, che dice, e non ci abbiamo pensato effettivamente, dice, ciao Bonazzi, il mio comfort dress è il pigiama.
0: Non ce
1: li abbiamo potuto non pensare al pigiama.
0: Non ce li ho, infatti mi duole questa cosa, perché adesso siamo anche in tempi di pigiama run, appunto, se non vado errato proprio
1: stasera.
0: Oggi, giusto?
1: No, le 18:30.
0: Ma io non uso il pigiama. Io non ho mai utilizzato il pigiama nella vita adulta, diciamo. Io non amo dormire con qualcosa addosso. Cioè, sì, che non siano chiaramente le mutande, perché per noi uomini vi assicuro che
1: ma vuoi
0: è difficoltoso
1: mettere,
0: dormire senza.
1: Vuoi mettere il 24 dicembre stare con la flanella sotto il piumone?
0: Piuttosto 60 piumini, no, ma io devo essere libero e felice come una farfalla. Come
1: coccolato nella flanella.
0: Vedi, a sempre. Quel punto, pigiama no pigiama. Questo già un bel tema, al 331 80 90 101. C'è il nuovo disco di Miley Cyrus, che oggi si fa chiamare solamente Miley.
1: Ha cambiato nome
0: e ha eliminato il cognome.
1: Cioè, vediamo, che bruttina, vediamo.
0: Esatto,
1: dai.
0: Enjoy the music.

0: Si chiama Bus Persuaders di Miley Cyrus, un nuovo singolo qui su R101. Lei, vista anche nel video, vorrei un commento a caldo.
1: The Live non mi piace proprio per niente lei. Proprio bruttina, dalle fattezze anche un po' così torbe, ecco.
0: Del resto si sa, de gustibus non disputandum est.
1: Brutta.
0: Va bene, state con noi su R101.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
6: Davvero! Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
11: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
10: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Frequenziamoci con Iren.
15: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
16: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
17: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
14: Frequenziamoci con Iren.
18: Prova, prova. Ok, registriamo.

0: ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
11: Eccola qua, la canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora su R101.
12: Sentiamo subito chi l'ha richiesta.
13: Ciao R101, sono Anna da Ragusa. E la canzone che mi farebbe stare bene è Thriller di Michael Jackson.

0: Senti,
1: sai che?
2: Di chi è questa risata?
1: De Vivo Wikipedia.
2: Vai.
1: Allora, praticamente non ricordo il nome dell'attore molto famoso in quegli anni, che fu appunto incaricato di fare questa famosa risata per Thriller. A quest'attore gli fu fatta una domanda: ma lei vuole essere spesato con quattro soldi, ma che comunque le vanno subito in tasca? Oppure, è un disco scommessa, ma vuole magari qualche royalty dello stesso? E magari lui, dovesse andare bene.
2: Lui ha scelto la prima.
1: Ha messo in tasca, non ricordo quanti, forse $500.
2: No.
1: Ok?
2: Vabbè, per 500.
1: Messi in tasca su, beh, erano gli anni 80.
2: Ho capito, però un conto se,
1: esatto,
2: se tu mi vabbè, se tu mi dovessi dire, vabbè, io lì la rischio.
1: Arriva,
2: no, lì la
1: oggi
2: rischio.
1: Il trapper dalla situazione, sì, dice: "Senti,
2: ti do $500 o le royalty?" Scelgo le royalty. Già mi proponi 50.000, ok, ma per 500 che non sono pochi.
1: Oggi magari però, sarebbero, che so io, 10.000.
2: $500 valgono la scommessa. 10.000
1: euro oggi. No, arriva il trapper della situazione.
2: Valgono la scommessa.
1: La scommessa?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Può vederlo il nome di sto qua, non me lo ricordo. Comunque sì, lui... come Vincent Price.
2: Vincent
1: ci
2: Price
1: suggerisce il nostro Paride in regia. La e mia memoria non me lo permetteva.
2: È morto povero.
1: È andato via ormai da diversi anni. Kungs are never going home.

0: Ci siamo tornati, siamo sempre più carichi o scarichi, questo lo deciderete voi
1: tra
0: poco.
1: Comunque venerdì e ci sta, qualcuno dai. È gasato perché è arrivato il weekend, qualcun altro invece interpreterà questo fine settimana per riposare le sue terga su qualche divano.
0: Bello.
1: Il Musazzi, Fabio De Vivo, questo è i Bonazzi di R101, ma a sostenere tutto ciò chi c'è?
0: Ma c'è il nostro Pari d'Ausili con il suo OE e il suo tier.
1: Esatto.
0: Cos'è? Nessuno dei due hai messo, nell'OE e nel tier. Vabbè, grazie.
1: OE!
0: OE, De Longo!
1: Ma niente, tra un po' si gioca.
0: Giochiamo a, possiamo già dirlo, giocheremo a Indizianci.
1: Che gioco, se vi va, guardateci anche, siamo sul 67 in TV.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ed Sheeran con Photograph qui su R101. Non è il periodo migliore per Ed Sheeran questo. Noi ci discostiamo completamente da quella che è la polemica, ci atteniamo solamente a quelli che sono i suoi dischi, che sono veramente belli.
2: Io non so cosa sia successo e non me ne frega assolutamente niente.
3: Quindi giochiamo a

0: Posso dire la nostra sigla più bella?
1: Allora, secondo me se la batte con Locandinage.
0: No, questa è bella,
1: Questa è bella perché ti dà quella roba lì, hai voglia di metterti.
0: Dai, dai, tropicale. Io, la rimettiamo, vabbè.
1: Solo per voi, voglia di mettersi la

0: la vuoi rimettere?
1: Cioè, ti viene anche un po' voglia.
2: Spieghiamo,
3: aspetta che vado in modalità aereo.
2: Spieghiamo che in Indiziano c'è un gioco semplicissimo. Ne vi daremo tre indizi sulla base di questi. Voi dovrete dirci di chi stiamo parlando.
0: Niente, sto parlando da solo.
3: Cosa si vince oggi? Mettiamo qualcosa in
2: si vince assolutamente niente. Oggi proprio niente.
3: No, una corsa in taxi gratuita con uno dei nostri più ascoltatori fedeli. Tanto ci viene a trovare ogni venerdì, dopo glielo chiediamo.
2: Va bene, ha già accettato. I tre indizi per indovinare questo personaggio misterioso sono
3: mettiamo
2: i seguenti.
3: La sigla. No, la mettiamo dopo.
2: Ha lavorato in TV, cinema, radio e teatro. Cioè non si è fatto mancare niente. È morto l'anno in cui è uscito Il Padrino parte 2.
3: Sì.
2: E ultimo indizio, ha interpretato lo stesso personaggio in 5 film.
3: Ce l'ho.
2: Prego.
3: Il cardinale Richelieu.
2: Grande. Straordinario. Interpretato da Tim Curry. Grande. Grandissimo.
3: È vero.
2: Grande.
3: È
2: no,
3: vero.
2: Non è.
3: No. Allora dai, ripetiamoli al volo.
2: Non vuoi provarci ancora?
3: Provaci ancora Sam. A occhio e croce potrei dirti... Michael Myers.
2: Michael Myers non è mai esistito.
3: No?
2: Quindi non è mai morto.
3: Avevo paura da piccolo.
2: Ha lavorato in TV, cinema, radio e teatro. È morto l'anno in cui è uscito Il Padrino parte 2 e ha interpretato lo stesso personaggio in 5 film.
3: Dai, 331 80 90 101. Dovete appunto cercare di indovinare voi, farlo con la voce. Mettiamo la musica su R101. Chapel Roan.

0: Emma Fibra Antidroga qui su R101, nuovo singolo che li vede insieme mentre noi stiamo giocando. No, perché ero già gasato l'idea di riascoltare la sigla. Quindi
1: sono l'intro. Ok, il personaggio misterioso da indovinare ha lavorato in TV, cinema, radio e teatro. È morto l'anno in cui è uscito Il Padrino parte 2 e ha interpretato lo stesso personaggio in 5 film.
0: Ma quindi è un personaggio che, essendo morto negli anni 70, non ha mai potuto...
2: Dovevi dire se l'indizio è però Il Padrino parte 2.
0: Ho capito, ragazzi.
2: Se uno non lo sa,
0: googolando.
2: Ma non si gioca googolando.
0: Vabbè, possiamo dire, questo personaggio ha mai utilizzato la modalità aereo o no?
2: Tu sì, lui no, perché non esistevano ancora i telefoni.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
21: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
22: È permesso?
23: Ah, proprio lei!
22: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
23: Infatti!
24: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore!
22: E risparmia sulla bolletta!
23: Posso metterlo io?
22: È meglio applicato da un professionista!
23: Come lei?
22: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
26: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
27: Ho fatto la scelta giusta.
26: Cioè?
27: Faccio pubblicità in TV.
26: Non ci credo.
27: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
26: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
27: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
26: Adesso?
27: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
0: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's! Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con Breathless qui su
1: Leave me Bradley.
0: Ah, ok.
2: Mancava il pezzo dopo.
0: No, ci stava che comunque tu finissi questo scempio. E detto
2: Iniziangi.
1: Un pezzettino solo.
0: Ma sono già modalità solo,
1: Iniziangi. Ehi. Va bene, il personaggio misterioso che corrisponde a questi tre indizi: ha lavorato in TV, cinema, radio, teatro, è morto l'anno in cui è uscito Il Padrino parte 2 e ha interpretato lo stesso personaggio in 5 film, è...
3: Ciao R101, Sean Connery.
1: No, Sean Connery è morto, 5-6 anni fa è morto Sean Connery. No.
3: Il personaggio di cui parlate, secondo me, è Marlon Brando, Silvana d'Alessandria.
1: Anche Marlon Brando è morto negli anni 2000.
0: Esatto.
1: Non so esattamente quando, ma negli anni 2000.
0: Lui morì nel primo Padrino, sì. Ovviamente. No, poi no. Vabbè. Poi.
4: L'attore famoso è Vittorio De Sica. Ha fatto il ruolo del maresciallo in Pane, Amore, Fantasia, 4 film, più lo stesso personaggio in un film con Totò. Totale 5.
1: Però aspetta, perché sì. Sai che
0: dobbiamo giustificarci.
1: È una gaffe. Perché ragazzi, la persona che state provando a indovinare è morta esattamente come Vittorio De Sica nel 74.
0: Ma pensate.
1: E ha interpretato anche lui 5 volte, quindi potrebbe essere Vittorio De Sica. C'è un caso anomalo, perché Vittorio De Sica potrebbe essere la risposta esatta, perché ha lavorato in TV, cinema, radio, teatro. Sicuramente in radio avrà lavorato Vittorio De Sica, non lo so, ma sicuramente sì.
0: Sono anni in cui, diciamo, si lavorava tanto in radio, perché la TV ancora non era così...
1: Intrattieni un attimo.
0: Intrattengo dicendo voi che comunque Vittorio De Sica effettivamente potrebbe essere, ma non è comunque il personaggio che stiamo cercando.
1: Sì, Vittorio De Sica ha lavorato molto anche in radio.
0: Allora, diamolo per giusto.
1: Potrebbe essere Vittorio De Sica, però non è Vittorio De Sica.
0: No?
1: Si tratta di un caso di omonomia di indiziangi. No, però bravissimo, ma non è quello a cui avevamo pensato.
0: Dopo, a Dio piacendo, daremo anche il giusto risultato. Come on.

0: Lady Gaga, abracadabra, qui su R101, noi pronti per dare la soluzione, forse, di quello che è l'indizianci di quest'oggi, dove bisogna appunto indovinare il personaggio.
1: Speriamo di sì, dai. Allora, il personaggio misterioso risponde a questi tre indizi. Ha lavorato in TV, cinema, radio e teatro, è morto l'anno in cui è uscito Il Padrino parte 2, quindi 1974, e ha interpretato lo stesso personaggio in ben 5 film. Chi è? Chi
2: potrebbe essere Carlo Pisacane. Non ciao è, a tutti, no. Stefania da Fisciano.
0: Non è, si può dire?
1: No, non è Pisacane.
0: Ah, ok, non è lui.
3: Cari ragazzi, il personaggio misterioso trattasi di John Casale. Ciao da Luca da Palermo.
1: Non è nemmeno John Casale, ma...
0: Che, tra l'altro, John Casale, tu sai che comunque aveva una liaison, lei è sempre stata innamorata di lui, con Meryl Streep.
1: No.
0: Eh sì, loro due avevano una liaison. Poi lui è morto poco dopo, appunto, il secondo padrino.
1: No, mi mancava questa nozione. Però The Live, ci sono delle persone che hanno indovinato il personaggio misterioso di oggi, che è...
4: Ciao, il personaggio potrebbe essere Gino Cervi.
1: Certo.
4: 1974, anno del decesso di Gino Cervi e anno di uscita del Padrino parte seconda. Arthur da Milano.
5: Ciao, buonazzo, Terenza Santa Maria Capo a Vetere. Per me il personaggio è Gino Cervi, Don Camillo.
6: Oui. Secondo noi è Gino Cervi.
7: Ciao, R101, Mari da Lecce. Il personaggio è Gino Cervi.
1: Gino Cervi però non interpretava Don Camillo, interpretava l'onorevole Peppone.
0: L'onorevole Peppone.
1: I cinque film in cui appunto ha interpretato, poi morto nel 64 e...
0: Don Camillo, chi era? Fernandel,
1: Don Camillo, sì. Beh. Il personaggio era Gino Cervi, bravi a tutti quelli che hanno indovinato.
0: Soprattutto a Terenzio, che aveva una voce interessante.
1: Sì.
0: Va bene, nuovo singolo di Elisa che arriva qui su R101 e che ci ascoltiamo alle 13:35, si chiama Kintsugi.

0: dimentica.
1: Il kintsugi altro non è che una tecnica giapponese per riparare con l'oro le cose rotte, perché loro dicono che riparando le cose rotte con l'oro diventano col tempo ancora più belle.
2: E sicuramente acquistano valore.
1: Sicuramente.
2: Abbiamo dato una parentesi che non gli frega niente a nessuno, direi che possiamo proseguire.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor. Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
10: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
9: okay,
10: ogni
9: ora. Un altro magari.
10: Non so cosa ci penso.
9: Ah, va bene.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Perché? Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
16: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
17: Convenienza nostra.
18: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
19: Febal Casa, Febal Casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF!
17: probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Segui R101 anche sui social. Instagram,
22: Facebook,
21: TikTok.
22: Ti teniamo compagnia ovunque.
21: R101.
23: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.

0: di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 € oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: La canzone che
6: bene. Wow! La canzone che ti fa stare bene, che cos'è?
7: È una scelta, è un'opportunità vostra. Noi non c'entriamo assolutamente niente, come del resto di tutto ciò che facciamo. E io ti faccio una domanda de live.
6: Sì.
7: Tu vuoi da bere?
6: Adesso?
8: Vieni qui, tu per me. Te lo dico sotto voce.
6: Ciao, Ucedine, che è successo? Te. Ah, è Vasco, chi è che c'è?
9: Antonio Daurisano, la canzone che mi fa stare bene oggi è di Vasco, semplicemente perché mi fa stare bene. Ciao, siete fantastici.

0: lo so.
1: Bella, bellissima questa.
2: Puoi ancora imitarlo? Qualora volessi, sai che...
1: No, dopo che... Prima, di solito le imitazioni si fanno prima, così poi dici migliora. Ma invece quando poi arriva il momento bello e lo imiti in maniera brutta come faccio io, perde. No, beh, io so... Cioè, le imitazioni proprio...
2: Tu hai 4-5 che secondo me sai fare molto bene.
1: Il gabbiano.
2: Il gabbiano lo sai fare da Dio. Mica lo sai fare molto bene.
1: Il falsetto.
2: La tromba la sai fare bene.
1: Ma

0: pazienza.
1: Adesso me ne verranno in mente altri.
2: Ciao Ligabue.
1: A proposito, Ligabue ha risposto ad una domanda, no? Alla solita domanda che gli fanno da una vita sia lui che a Vasco: meglio Liga o meglio Vasco? Ligabue ha risposto una frase che chiaramente è stata ripresa come meme, ma lui non voleva intendere quello. Lui ha detto: perché scegliere tra i Rolling Stones e i Beatles? Ascoltiamoli entrambi. Cascata ovviamente di persone che hanno travisato.
0: Sono due cantanti a parer mio eccezionali. Entrambi. Conosco almeno il 90% di entrambe le loro discografie. Sono due generi diversi, sono stupendi, punto.
1: Esatto.
0: Bipartisan.
1: Sì. Mark Ronson e Miley Cyrus qui su R101.

0: Ceceria di Madonna qui su R101 per andare a chiudere una settimana intera dei bonazzi di R101, al solito in radio ma anche in TV sul canale 67.
1: Danzateria The Live, ci mancano 24 secondi per questa settimana per salutare tutti quelli che vogliamo salutare, quindi nessuno, passiamo direttamente.
0: Ma chi ha deciso che sono 24 secondi?
1: C'è un countdown, la radio, è un lavoro di precisione, la radio, no? Ce lo insegna il nostro Paride.
0: Posso fare una marchetta?
1: Certo.
0: Alle 18 oggi esce sui social della radio la nuova puntata di Ti ricordi dov'eri?
1: Un format nato settimana scorsa con appunto la presenza del nostro Fabio De Vivo, in cui espone, parla un pochino,
0: esplica
1: della musica, esplica la musica del dance degli anni 90.
0: Esatto,
1: sei partito
0: esatto.
1: Con Children e questa sera
0: è pezzaccio.
1: Non si può dire.
0: No, non lo dico, ma pezzaccio,
1: allora,
0: pezzaccio.
1: Seguite Fabio De Vivo e R101 sui social.
0: Arriva il Good Times dal Musazzi e Fabio De Vivo a tutto. Avete tutti un buon weekend, ci rivediamo, ci risentiamo lunedì.
1: Addio piacendo.
2: Ciao! Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Roma uno studente di 13 anni accoltella la professoressa in classe e spruzza lo spray urticante filmando tutto con il cellulare. L'aggressione fermata da un altro ragazzo. L'episodio nella scuola media Verga in zona Collatina. Le condizioni della docente non sono gravi. Il ministro Valditara sente la dirigente dell'istituto ed esprime solidarietà alla vittima sotto shock. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata attaccata nella notte. A riferirlo il titolare del Ministero della Difesa, Crosetto, distrutto un Eurofighter che si trovava all'interno della struttura in un'area decentrata. Nessun militare è rimasto coinvolto e non ci sono altri danni. Altra violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet russi. Sono stati allontanati da caccia italiani. È il secondo episodio in pochi giorni. Intanto, secondo il New York Times, Trump starebbe valutando accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra con l'Ucraina. Da oggi fino a domenica in Russia si vota per la Duma. A Torino questa mattina cori, striscioni e fumogeni contro l'ex generale Roberto Vannacci, che era presente ad un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della polizia. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala. Dimesso dal Gemelli di Roma Alessandro Di Battista, in un post sui social la rassicura: ora sto meglio, finalmente a casa, e pubblica una foto. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba, è stato operato a L'Avana, poi il rientro in Italia e il ricovero nel nosocomio romano. Dovrà seguire delle terapie. Calcio: la Juventus domina l'esordio in Europa League. I bianconeri di Spalletti travolgono gli olandesi del NEC 5-0 e si portano in testa la classifica. Questa sera torna al campionato di Serie A con l'anticipo della quinta giornata Monza-Sassuolo, in campo dalle 20:45. Domani la sfida di vertice Roma-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ciao amici, buon venerdì.
1: Eccoci.
0: Buon venerdì 18 settembre. Marco Santini,
1: buongiorno.
0: Il nostro paride in regia,
1: Melita Toniolo.
0: Buongiorno amici, che meraviglia, è tornato il sole dopo questa brutta giornata di pioggia. Il sole torna sempre.
1: Te la ricordi,
0: Santini?
1: Te la ricordi? Ve la ricordate amici, quella che faceva un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Bene, fine del programma, grazie.
0: Bellissimo, vabbè, chi smilicia ragazzi.
1: Ragazzi, oggi arriva la vostra polemica. Questa novità nel Good Times il venerdì. Tocca a voi polemizzare, quindi sentiremo tra le tante che sono arrivate anche la scorsa settimana quale sarà la polemica che abbiamo scelto oggi.
0: Bella polemichina quella di oggi, mi fa anche molto sorridere. Ma immancabile, come sempre, si riparte con la nostra musica, quella di R101, Just Glee.

0: Band Jazz Glynn per cominciare il nostro pomeriggio insieme questo venerdì qui su R101, la radio che vi fa stare bene, la radio che vi accompagna verso il weekend, ma anche che fa sentire i vostri pensieri, soprattutto quelli belli presi bene.
1: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi volevo condividere una cosa con voi. Domani si sposa mio nipote, oggi fermo i preparativi, siamo tutti agitatissimi, ma siamo anche felicissimi. Mi raccomando, mi serve una buona dose di bella musica per affrontare questo prematrimonio. Mi raccomando, dai, tanti auguri Andrea e Martina.
1: Auguri.
0: L'energia non manca.
1: Ma lei è veramente pazzesca. Ragazzi, dammene un po'.
0: Quasi a livelli di rumore siamo al limite con i decibel.
1: Siamo al limite.
0: Il tono era il limite.
1: E proprio di quello parleremo nella nostra polemica delle ore 15, nella vostra polemica, arrivata da uno di voi, una polemica meravigliosa. Parleremo di rumori, diciamo rumori molesti, e quindi abbiamo una bella domandina pronta da farvi subito.
0: Esatto, 331 80 90 101. Amici e amiche, attenzione, vi chiediamo qual è la cosa più assurda che avete scoperto dei vicini ascoltandoli dal muro o anche buttando l'occhio in giardino,
1: esatto,
0: eccetera. Quindi cose che avete o ascoltato o visto, particolari, insomma, assurde, strane dei vostri vicini. Vale tutto.
1: Al massimo bippiamo il 331 80 90 101.
0: Parto io.
1: Vai.
0: Io l'unico, diciamo, cosa assurda che ho scoperto da un vicino vecchio era un tentativo di rapina.
1: Davvero?
0: Sì.
1: E cosa hai fatto?
0: Niente. Cosa devo fare? Scusa.
1: Eri il ladro?
0: No, questo se n'è andato, questo vicino, fortunatamente.
1: Non hai fatto nulla.
0: E cosa devo fare? Devo chiamare forze dell'ordine?
1: Beh, certo che sì. Io quando abitavo a Milano, i carabinieri li avrò chiamati, credo, 40 volte di notte. No, davvero, arrivava sempre questa squadra perché sentivo un rumore molto molto forte. Adesso non ti sto
0: E tu cosa hai fatto?
1: Sentivo un trapano.
0: E cosa hai fatto?
1: Sono stati lì con me un bel po' di volte durante la notte.
0: Va bene, amici, qual è la cosa più assurda che avete scoperto
1: voi? È vero,
0: voi
1: pari, non mi guardare così.
0: Ci crediamo, Meli. Sì. Che avete scoperto dei vostri vicini ascoltando dal muro o guardando, ok? 331 80 90 101.

0: Cat's Eye Animal su R101. E vi abbiamo chiesto poco fa qual è la cosa più assurda che avete scoperto dai vicini ascoltandoli, oppure anche buttando un occhio in giardino, magari nel terrazzo. Tante cose sono uscite, tante non le possiamo mandare, tante sì.
1: Da 20 anni ascolto solo il russo del mio vicino, nonostante la moglie a fianco, non so come faccia. E poi da altri, anche altro, dai.
2: Mia vicina settantenne annaffiava di notte il giardino,
0: sì, sì,
2: nuda, e la sera d'estate fumava alla finestra nuda.
0: Sempre
2: cioè,
0: nuda,
2: diciamo, c'era del nudismo, parecchio nudismo per questa signora settantenne. Ci sta, ragazzi, non è che... Poi ci sono altri messaggi che sono arrivati.
0: Lo leggo.
2: 80-90, non so quale, Meli.
0: L'ultimo,
2: dei tanti,
0: io ho scoperto che la mia vicina la notte sentiva dei trapani. Per fortuna anche, insomma, il 112 le mandava degli infermieri travestiti da carabinieri a farle la punturina per calmarla. E sarei io.
2: Sei tu.
0: Grazie.
2: Tu,
0: no, Meli, ma io sentivo questi rumori del trapano, soltanto che la casa di sopra era vuota, non era abitata da nessuno.
2: Sì, perché tu senti rumori, le voci, senti un sacco di cose. Cioè, noi...

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera qui su R101? E che cosa fate voi? Ascoltate i vicini, cosa fanno, cosa dicono, cosa succede nelle loro case. Vi abbiamo chiesto proprio questo.
1: Allora, due messaggi. Un mio vicino ha una gallina che gira libera per casa, dice un anonimo. E Mattia dice: la mia vicina organizza feste strane.
0: Aia.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
11: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
20: Niente.
19: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
23: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
24: Dettagli negozio, tale TAEG 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
20: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
25: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
26: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Anastasia qui su R101, il Good Times in questo venerdì 18 settembre. Marco Melita, Paride in regia, e tutti voi che ci state raccontando tutte quelle cose strane, le cose più assurde che avete scoperto attraverso il terrazzo dei vicini, guardando il giardino, oppure anche sentendo così di punto in bianco
1: dal
0: attraverso
1: muro.
0: Esatto, il muro.
1: Sì,
0: sentiamo.
1: Lo stiamo chiedendo non a caso, perché tra mezz'ora alle 15 scatta la nostra polemica, e oggi, come tutti i venerdì, chi ci segue ormai da qualche settimana lo sa, il venerdì è la vostra polemica e il tema sarà proprio appunto
0: i rumori molesti.
1: Vai!
2: Rossella da Venezia.
1: Ciao.
2: Io una lite che ho dovuto sentire perché dal mio vicino di casa, mi sono vergognata io, una lite con la sua ex compagna, una lite a luce rosse. Sono uscite di quelle parole, come vi dico, mi sono vergognata.
0: C'è una lite a luci
1: e
0: rosse.
1: E poi ci sono delle situazioni dove tu magari non vorresti nemmeno sentire certe cose dei tuoi vicini, ma inevitabilmente, sai, se vivi nello stesso palazzo, il muro, insomma, non è proprio così spesso, largo, ben isolato, senti delle cose che a volte preferiresti non sentire, no? Per esempio, qui c'è Gianluca che ci scrive questo messaggio, Meli, che
0: anni fa la moglie di un poliziotto aveva l'amante mio vicino di casa, il marito l'ha scoperta e ha fatto un appostamento con dei suoi colleghi, e quando sono entrati a casa ho sentito volare schiaffi per 15 minuti. Ma non si fa, posso dirlo?
1: Non si deve fare, questo è veramente molto molto molto grave. Continuiamo a sentire voi a proposito di cose che avete scoperto, sentito, visto dai vostri vicini. 331 80 90 101, la musica, The Empire of the Sun.

0: Ringo Starr, i Pinguini su R101, 14:38, c'è il Good Times, Melita e Marco, pari di regia. Stiamo parlando di le cose più assurde che abbiamo scoperto dei nostri vicini, ascoltando, che ne so, dal muro o buttando un occhio, anche così inevitabilmente, cose strane, particolari, e che ci state anche raccontando voi. Per esempio, qui, questo a me ha fatto molto specie, questo amico che dice: abbiamo scoperto che i nostri vicini di casa avevano un cane. Nel momento in cui questo cane ha iniziato ad abbaiare.
1: Ma perché, pensa a te.
0: No, perché lui dice: perché nel nostro palazzo non si possono avere animali.
1: Ah.
0: Quindi c'è questo mistero in questo messaggio che aleggia. Quindi questo cane, che è stato probabilmente tenuto nascosto in gran segreto,
1: e invece quest'altro amico, che probabilmente sta parlando di me e di mio figlio, scrive: ci sono due persone anziane come vicini e vanno a letto sempre alle ore 20 precise.
0: Quindi vabbè, di grandi rumori, grandi
1: non ce ne
0: cose,
1: sono non no. Anche a casa mia non ci sono grandi rumori, devo dire.
0: Beh, è un gran vantaggio avere delle persone comunque di una certa età vicini di casa, eh? Cioè non fanno casino, non disturbano, non tutti, dipende,
1: a volte arrivano delle belle lettere magari, Santini.
0: Ma intanto la nuova di Siena Spyro.

0: La nuova di Sena Spyro, Great Expectations, su R101, e ci state raccontando, vero, la qualunque, ma quanto ascoltate i vostri vicini, quanto guardate nei giardini degli altri.
1: Marica però dice: ho scoperto che i vicini invece sapevano tutto di me, perché ad ascoltare dal mio muro erano loro.
2: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
0: È il nuovo trattamento Shiseido, dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
2: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
0: Regolamento su naima.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso Abilità

0: 1.500 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza! Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
14: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero!

0: canzoni che ci fanno stare bene arrivano solo qui su R101 a tutte le ore. Sentiamo
1: la canzone che mi fa stare bene, Supersonic degli Oasis. Dai!

0: Sonic, sono gli Oasis su R101 che ci fanno sempre stare bene. Chissà quanti stanno sognando la possibilità di ricevere questo codicino che ti darà la possibilità poi di acquistare i biglietti per il tour degli Oasis nel 2027. C'è tutta questa corsa al biglietto, no? Cioè, c'è stata la registrazione che si è chiusa ieri, cioè tu fan ti registravi sul sito. Se poi a un certo punto sarai fortunato ed estratto, riceverai il 24 settembre questo codice che ti darà la possibilità poi forse di poter acquistare il biglietto.
1: Mamma, sì, che mal di testa.
0: Ragazzi, lo so, è una cosa difficile, però per chi
1: però
0: è fan...
1: Però per gli Oasis questo ed altro.
0: Ma scusa, lo dici a me. Io allora, io la settimana prossima compio gli anni il 23 settembre.
1: Sì, lo so, l'ho segnato. Guarda, 24... c'è scritto qui nella mia agendina.
0: Brava. Il 24, il giorno dopo, parte questa roba. Cioè, dovrebbe arrivare il codice nella mail.
1: Sì, abbiamo capito, Santini.
0: Sarebbe il regalo più bello che gli Oasis potrebbero farmi.
1: Sì, ma non è che ti stanno ascoltando adesso.
0: Oh,
1: e te lo regalano.
0: Non si sa mai.
1: Se sei fortunato, ti arriverà questo codice, altrimenti ti accontenti del regalo che ti ho fatto io.

0: 15 in punto venerdì pomeriggio, siete su R101, la radio che vi fa stare bene, c'è il Good Times, Marco Santini, Melita Toniolo.
1: Eccoci!
0: Paride in regia, tutti voi, e come stiamo facendo da qualche venerdì a questa parte, il venerdì è il giorno della vostra polemica, amici, sì.
1: Esatto, perché al 331-80-90-101 tutti voi avete la possibilità di raccontarci attraverso un vocale, magari abbastanza breve, i vostri problemi, i problemi della vostra città, una bella polemica che avete con famiglia, eredità, fidanzato. Potete farlo qui ogni venerdì, ma potete mandarlo anche in questo momento.
0: Sì,
1: ovviamente.
0: Un tema che poi noi sviluppiamo, ce l'abbiamo già ovviamente per questo venerdì. Parleremo di rumori strani, molesti, come abbiamo fatto già nella nostra prima ora. Ma intanto facciamo che ricominciamo con la musica e con i Black Eyed Peas.

0: Black Eyed Peas.
1: Black Eyed Peas su R101. I got a feeling. 15:05. Il Good Times che comincia e spalanca le porte alla nostra immancabile polemica. E quella del venerdì non è la nostra polemica. Quelle le facciamo dal lunedì al giovedì. Il venerdì è la vostra polemica, dove voi ci sottoponete un tema che può essere una storia che riguarda voi, un problema con un vicino, un parente, insomma una storia che avete visto e ci volete raccontare, che ci faccia discutere tutti quanti al 331 80 90 101, che faccia dire a un certo punto al sottoscritto: e quindi da che parte state e cosa ne pensate?
0: Tra tante polemiche che sono arrivate abbiamo scelto lui.
1: Sentiamo, vai.
2: Ciao R101.
1: Ciao.
2: Vi do io un bello spunto per la polemica. Io ho un'inquilina che quando trova la sentono a 5 km di distanza, e questo è un problema, specialmente se hai dei bambini piccoli. La prima volta ci fai un sorriso, però dopo può diventare un problema anche importante, e glielo dici con le buone e una, due, tre volte non capisce, cosa fai?
1: Non scherziamo, perché questo può sembrare un tema leggero, ma non lo è. Chissà quanti di voi in questo momento stanno dicendo: anch'io ho questo problema, tra virgolette problema, perché per qualcuno
0: non può
1: essere un problema.
0: Io non ce l'hanno neanche i miei vicini,
1: ma Meli,
0: purtroppo.
1: Ma tu non hai questo problema perché vivi in un castello. Noi comuni mortali che viviamo in case una sopra l'altra, cioè nel senso comunque appiccicati, possiamo avere questo problema.
0: Io sento tutto dei miei vicini, ma non sento rumori.
1: Quindi il tema l'avete sentito, amici. Lui ha questa vicina che durante, insomma, no, quel momento lì di coppia fa troppo rumore. Sì, ma per carità, però lui dice: avendo dei bambini si fa anche un po' fatica in certi momenti, no? Subentra un po' di imbarazzo.
0: Ma chi ora lo fanno, scusami?
1: Ma non lo so, lui non ce lo specifica, però il tema, ragazzi, polemico è questo, è questo, amici. Cosa ne pensate voi e da che parte state? Cioè, nel senso, cosa dovrebbe fare quest'uomo? Cioè, ha ragione a lamentarsi oppure hanno ragione gli altri? E cosa deve fare quella povera donna?
0: Da che parte state? State sopra, state sotto? No. Cosa ne pensate di questa storia? 331 80 90 101. Alziamo la nostra crere, sentiamo anche i vostri pareri. Cosa ne sentite? Cosa ne pensate? Cosa ne sentite? Cosa ne pensate voi? Sto diventando pazza, ragazzi, con le vostre polemiche.
1: Questa è la polemica di oggi, è la vostra polemica e ce l'avete segnalata voi.

0: Somber su R101, My Body Isn't Ready. E la nostra polemica di oggi, anzi la vostra polemica, perché il venerdì diamo spazio alle polemiche che ci segnalate voi con un vocale, come ha fatto il nostro amico che abbiamo sentito poco fa, al 331 80 90 101. E oggi, se avete acceso la radio, il tema è, insomma, questa vicina di casa di questo nostro amico che quando fa l'amore con il compagno fa parecchio rumore. E lui dice: ragazzi, è un problema questo, perché poi i bambini sentono, siamo in casa così, e vaglielo a spiegare tu.
1: Quindi, cioè, va bene una volta, sorridiamo, eccetera, ma poi diventa un po' complicato, no?
0: Cioè, gliel'abbiamo anche spiegata questa cosa, ma però io come faccio? Che fare, amici? Sentiamo, cosa ne pensate voi? Cominciamo!
2: Ciao ragazzi, io secondo me questo non è un problema, questa è invidia, non è un problema, è invidia!
1: In effetti sì, un pizzico di invidia ce la metto anch'io.
2: Io condivido tantissimo il disagio, perché ci siamo trovati anche noi nella stessa situazione con dei bambini che, insomma, eravamo abbastanza imbarazzati.
0: Tu dici, c'è un disagio, sei un bambino,
1: alza il volume della TV.
0: Oppure, scusa, cioè, vabbè, sentiamo un altro poi.
3: In merito alla polemica, è successo anche a me questa cosa, ma non perché sentivo io i rumori, perché io ero l'amministratore di condominio e il condominio si è rivolto a me. E io cosa faccio? Vado a richiamare qualcuno? Adesso risolvetela tra di voi, non chiedete all'amministratore di intervenire. Grazie, ciao Alessandro.
0: Però,
3: da Milano.
0: Alessandro, scusa, ma in questo caso io stavo dicendo, mi rivolgerei all'amministratore del condominio se c'è questo grande problema con il rumore.
1: Secondo me l'amministratore dovrebbe mandare una lettera a tutti, ovviamente, non solo a quella persona, così evita anche l'imbarazzo.
0: Oppure, no? Al nostro amico ascoltatore che ha mandato la polemica di oggi, quando parte, insomma, quel momento lì, munirsi di cuffie.
1: Esatto, oppure ascoltare il super karaoke con il proprio figlio, no?
0: Esatto, esatto. 331 80 90 101. Che ne pensate voi di questa polemica? Della vostra polemica? Fatecelo sapere con un bel vocale. Le vostre idee ci interessano sempre, chiaramente. Come ci interessa la musica, che è sempre la protagonista, c'è Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo su R101 e la vostra polemica di questa vicina che quando fa l'amore purtroppo ci sono, insomma, fa troppi rumori, si sente troppo, i vicini si lamentano.
1: Ciao ragazzi, io penso che siano pari perché sono entrambi a lamentarsi.
0: Beh, no, vabbè, basta,
2: io vado via, ciao.
0: Grande Tortorella, ciao. Challenge, ciao.

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
1: Se vuoi sapere tutto della nostra radio, vai sul nostro sito www.r101.it.
2: Troverete foto, video, news, le nostre interviste e molto altro. Il sito di R101, www.r101.it.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Frequenziamoci con Iren.
7: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
8: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
9: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
10: Frequenziamoci con Iren.
11: Ma che pelle stupenda!
12: Merito di Shiseido!
11: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
12: Ah, quale?
11: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
12: Corro subito nelle profumerie Naima!
11: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale confezione 8 bottiglie 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
17: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Dimmi Giulio, come stai?
19: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
18: Credo che tu ti stia scaricando.
20: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
21: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
21: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
21: Ma che fa? Me roba il mestiere!
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: R101 Meteo.
1: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Piogge temporali in Piemonte, Alta Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, localmente anche di forte intensità, soprattutto nelle aree interne. Qualche schiarita invece al sud, più ampia in Sardegna, ma attenzione a possibili rovesci in Salento e in Sicilia. In serata le precipitazioni cesseranno quasi ovunque, con più spazio a schiarite al nord-ovest, in Emilia e sui versanti ionici. Temperature massime in lieve calo quasi ovunque, eccezion fatta per la Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jack Johnson su R101 Upside Down. Ragazzi, la musica che vi fa stare bene, come le nostre polemiche che vi fanno anche a volte sorridere, a volte ragionare. Stiamo parlando della vostra polemica che ci è arrivata da un amico che ha condiviso con noi un grande problema. Purtroppo i vicini, quando fanno insomma all'amore, fanno tanto rumore.
1: Sentiamolo da lui.
0: Lo sentiamo. Vai.
2: Io ho un'inquilina che quando troppa la sentono a 5 km di distanza, e questo è un problema, specialmente se hai dei bambini piccoli e glielo dici con le buone e una, due, tre volte non capisce, cosa fai?
1: Questo è il tema, amici. 331 8090 101, continuiamo a sentire voi, i vostri consigli, suggerimenti, tutto quanto, vai.
3: Ma non ti lamentare, io c'ho dei vicini di casa che ogni tanto andrò a bussare alla porta per vedere se sono vivi, talmente sono vecchi, non ti lamentare.
1: Cioè, capite, qui ognuno dà la propria idea, le proprie opinioni liberamente, senza nessun tipo di giudizio.
0: Da una parte è meglio sentire questi rumori di due vicini che litigano,
1: però lui dice è un problema per me, lo sentite nel vocale, c'è un problema perché ci sono i bambini. Poi
4: le persone che dicono invidia, alza la TV, auguro a vita, inquilino sopra sotto, che fanno sesso tutta la notte e non vi fanno dormire, dai, viva la bontà.
1: Sì, viva la bontà, ecco. Però è un problema, cioè, capisco che può diventare alla lunga un grande problema, non per tutti, chiaro. Poi,
5: ciao ragazzi, ciao. Secondo me aspettate il momento clou e andate a suonare il campanello, così la smetteranno tutte le volte, andate a suonare.
1: Ecco, mi auguro che questo amico stia prendendo nota. Quindi quando parte quel momento lì, disturbarli.
6: Ma ditegli a questi tipi che sentono il rumore di alzare Radio 101 e basta. Ma lasciateli vivere queste persone, è ancora grazie che ci sono.
1: Alzare il volume,
0: la ride.
1: Sì, la ride. Alzare il volume della radio, fatelo anche voi. Continua la vostra polemica, che ne pensate, da che parte state? 331 80 90 101. Intanto Elton John e Dua Lipa.

0: Elton John, Dua Lipa, R101, la nostra polemica, le vostre polemiche di questo ragazzo. Ci ha spiegato che ha un'inquilina, anzi due inquilini, che quando fanno insomma all'amore fanno troppo rumore. Che cosa fare? Sentiamo.
1: Ciao. Sono una boomer degli anni 80 e a quei tempi risolvevamo tutto per le feste o per qualunque tipo di rumore con i cartoni delle uova, cioè insonorizzatevi la casa, perché dovete rompere le scatole a questa poverina che vuole divertirsi?
2: Beh, può essere
0: perché
2: anche
0: rompere
2: qui
0: le uova?
2: Può essere un'alternativa, quella di, diciamo,
0: insonorizzare.
2: Sì,
0: no,
2: insonorizzare. Beh, perché no, scusa? Io per esempio
0: non c'ho voglia di star lì a insonorizzare la casa.
2: Io a casa ho una batteria, adesso è tanto che non la suono, ma quando suonavo a casa avevo una stanzina tutta insonorizzata, quindi con tutti i cartoni delle uova. Certo, altrimenti i vicini chiaramente venivano a suonare.
3: Beh, per me sarebbe utile registrarli per far capire a chi insomma è da un po' che non fa questi rumori come si fa.
0: Vero.
3: Una specie di promemoria,
0: sì.
3: Ma bravi, oppure facciamo anche a gara, dai, chi urla di più e
2: ma
3: vai.
2: Mi piace sentire tutte queste donne che si stanno esprimendo
0: belle agitate,
2: tutte
0: vedi?
2: Donne, ci piace, continua la vostra polemica, se volete dirci liberamente, senza censure, cosa ne pensate, da che parte state, 331 80 90 101. Ma intanto c'è la musica nuova,
0: arriva la nuova di Annalisa e Madame, si intitola Amica con Madame, fa così.

0: La nuova di Annalisa e Madame qui su R101 e la vostra polemica di oggi. L'amico che ci racconta che insomma la vicina di casa quando fa all'amore fa troppo rumore. Lui dice: coi bambini come faccio?
1: È la guerra no, è l'amore no. Aiuto, dai, un po' di pazienza, forza, su.
2: Dai, un po' di pazienza.
0: E questo no, e quell'altro no.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Aspettando il Chewing Gum Day.
2: Mancano 12 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni e noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
0: Sì, perché masticare chewing gum apporta benefici che non si limitano all'igiene orale. Ad esempio, lo sapevate che aiuta a mantenere alta l'attenzione e le performance cognitive durante lo studio? Secondo alcune ricerche può aiutare a raggiungere voti più alti in matematica ed essere più produttivi durante la giornata di lavoro. Fateci sapere.
2: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Roma presso Castel Romano Designer Outlet.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salume Raghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
2: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento. Quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella.
12: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica

0: tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
11: 15:48, siete su R101, il Good Times. Tra poco chiudiamo la polemica, ma intanto le vostre canzoni.
12: Ciao R101.
11: Ciao.
12: La canzone che mi farebbe stare bene è Waka Waka di Shakira. Ciao.

0: Shakira su R101, le canzoni, le vostre canzoni che ci fanno e vi fanno stare bene al 331-8090-101. Grazie perché siete sempre tanti a segnalarcele, continuate a farlo, ma dobbiamo chiudere la vostra polemica il venerdì, protagonisti siete voi. Oggi il tema era, l'abbiamo sentito anche prima, il vocale dell'amico, la vicina di casa che quando fa l'amore fa troppo casino, lui dice i bambini sentono, i miei bambini, quindi io sono un po' a disagio. Cosa fare? Ve l'abbiamo chiesto a voi, sentiamo, vai.
1: Beh, secondo me non dovrebbe essere così sconvolgente, durerà 5 minuti, distrae un attimo i bimbi per 5 minuti.
2: Dai.
1: O duro tutta la notte? No, perché se duro tutta la notte,
2: calma,
1: va bene, mi fermo. Ciao ciao, R101.
2: Stai calma, abbiamo pensato tutte la stessa cosa.
0: Vi ricordiamo che potete mandarci anche adesso in questo momento la vostra polemica con un vocale al 331 80 90 101, e venerdì prossimo potrebbe essere proprio la vostra, quindi a diventare il tema centrale della nostra grande discussione. Quindi è facile, anche adesso mandatecela, ci registrate il tutto, ci dite il vostro problema
2: e sceglieremo la migliore. A chiudere la nostra polemica sul rumore arriva lui, Diodato.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: 1. Amici, abbiamo finito anche questa settimana insieme a voi. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, commentato.
1: Grazie a Paride per il sostegno. In regia
0: Melita e Marco vi abbracciano. Ci risentiamo lunedì, sempre qui alle 2 di pomeriggio su R101.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao raga.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in una scuola media in zona Centocelle a Roma. Il ragazzo avrebbe cercato di riprendere il gesto con una videochiamata in diretta Telegram. La vittima non è in pericolo di vita. Il ministro dell'istruzione Valditara ha vietato agli under 15 social e canali pericolosi. Un caccia Eurofighter italiano F-2000 è stato colpito e distrutto questa notte nella base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti né altri mezzi danneggiati. Il velivolo colpito garantiva supporto alle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Ancora jet russi nello spazio aereo lituano, Vilnius ha predisposto un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto il presidente americano Trump si è detto pronto a stringere accordi economici con Vladimir Putin anche prima della fine del conflitto in Ucraina. In Russia urne aperte da oggi a domenica per eleggere la Duma. La Francia convocherà un vertice G7 sull'energia nelle prossime settimane, a dirlo il presidente francese Emmanuel Macron. Il capo dell'Eliseo ha dichiarato che contatterà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per accelerare sulle possibili soluzioni per ridurre i prezzi dell'energia. Tensione a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine durante una dimostrazione antifascista contro l'ex generale Roberto Vannacci, invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della Polizia di Stato. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala della conferenza. Il calcio con l'Europa League, esordio da sogno per la Juventus, i bianconeri travolgono gli olandesi del NEC per 5-0 e questa sera alle 20.45 torna la Serie A, l'anticipo della quinta giornata Monza-Sassuolo, domani alle 18 big match tra le capoliste Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Di 18 di settembre, 2 minuti dopo le 16, buon pomeriggio a tutti e tutte voi, queste cari amici su R101, la radio che ti fa stare bene, con me Manu, con Fede Salvia ai contenuti del programma. Buon pomeriggio Fede.
1: Buon pomeriggio Manu.
0: E poi Paride Ausili che è alla cura della regia. Allora Fede, una parola per dare il teaser della chiacchierata di oggi.
1: Che Dio ci assista.
0: No! Pensavo dicessi la parola magica, ovvero comodino, che sarà il protagonista. Arrivano gli Imagine Dragons, Whatever It Takes.

Da Las Vegas Imagine Dragons, ritrovati in apertura di Cari Amici qui su R101, 6 minuti dopo le 16 con me Manu. È bella l'occasione, e ce la siamo concessa con Fede preparando la diretta di oggi, di raccontarci ogni volta attraverso qualcuno o qualcosa, in questo caso qualcosa. Vi dicevo in apertura, la parola chiave di oggi è comodino. Tra l'altro andremo a indagare anche sull'etimologia della parola, come è nato, in che periodo, per cosa veniva usato. Lo sappiamo per cosa viene usato oggi, no? Vi faccio una prima domanda, in realtà, perché c'è proprio una discrimine. C'è chi al posto del comodino ha una sedia, una poltrona, perché magari non ha un'esigenza forte di avere qualcosa da appoggiare con precisione, quindi va bene anche una poltrona. E poi invece c'è tutto il mondo di quel mobiletto, dove potremmo parlarne per ore. Vi dicevo, un modo di raccontarsi, il comodino della persona più giovane, che sicuramente immagino possa essere strapieno di dispositivi tecnologici, e l'orologio, e il telefono, il caricabatterie, e anche lì si apre un piccolo mondo. Poi magari c'è il comodino della persona con un po' di anni sulle spalle, che sia signora o signore, che può avere anche tutta una serie di piccole abitudini retro e quasi affascinanti, che ne so, la crema mani. Mi vengono in mente i comodini delle signore di una certa età con la loro crema mani prima di andare a dormire, oppure ovviamente tutti quelli che sono elementi, oggetti che ci servono proprio come bisogno, no? La bottiglietta d'acqua, il pacchetto di fazzolettini. Partiamo con queste immagini per pensare al nostro comodino e magari aneddoti legati al comodino, e raccontarceli al numero della diretta. Ve lo ricordo, 331 80 90 101. Arriva Billie Eilish su R101.

0: 1. Dici, Fede, scusami, ti ho sentito.
1: No, dicevo, cambia qualcosa tra avere il comodino e non averlo?
0: È la domanda che mi sto facendo anch'io, Fede. Salvi ai contenuti di Cari Amici. Guarda, ciao, noi a casa non abbiamo i comodini, scrivono al numero della diretta. Utilizziamo direttamente il pavimento. La crema mani invece su una console nel disimpegno tra le camere da letto. C'è chi non sceglie di non avere i comodini.
1: Che modernità, io non potrei mai, ma soprattutto non per terra, perché io ho la fobia, non ho la fobia, ho l'ansia di non passare quel famoso panno per catturare la polvere.
0: E certo, quindi dovresti muovere tutte le cose che
1: hai
0: per terra.
1: Ma stai scherzando? Poi siamo sicuri di poterla appoggiare per terra? Ma è un problema mio, amica o amico, non si è firmato che ha scritto questo messaggio. Sicuramente per te va bene così.
0: Allora, Fede, sono le, non so, le 22:30, le 23, adesso siamo in diretta, 16:14, ma sono le 10 di sera e tu stai per andare a dormire, 10:30, 11. Ti metti a letto, ti giri, a destra o a sinistra ce l'hai il tuo comodino?
1: A sinistra.
0: A sinistra, e che cosa vediamo sul comodino di Fede?
1: La bottiglia d'acqua di vetro.
0: Vetro? Perché è preciso?
1: È perché io ho il depuratore, okay, e quindi riempio la bottiglia per bere e quindi la metto in quella di vetro. E tre libri. Al piano prima del primo del mio comodino, perché io ho un comodino di vetro in due piani. Ci sono i libri che sono in pole position.
0: Ok.
1: E sono rigorosamente più in alto quello che sto leggendo, più in basso quello dopo. Siccome io ho un problema, compro libri in maniera compulsiva, li metto in sequenza di lettura.
0: Okay.
1: Piano sotto l'altro libro, carica batterie.
0: Allora, io a proposito di libri, perché poi ho tutte cose che servono, fazzolettini, acqua anch'io, queste cose, magari lo spray per il naso, ho tutti i miei problemi di respirazione, ma a proposito di libri, io ho libri sul comodino che mi annoiano, volutamente.
1: Perché?
0: Li uso quando mi sveglio durante la notte e non riesco più a prendere sonno. Sono talmente noiosi che mi riaddormento. Non, cioè, sul comodino non tengo libri che sono avvincenti.
1: Ma scusa, Manu, guarda che se sei stanca, avvincente o noioso, la sua funzione, la lettura la fa comunque.
0: Dici, eh?
1: Certamente, il libro serve a quello.
0: Non
1: leggere è un atto molto stancante.
0: Quello è vero, però non lo so, a me funzionano i libri noiosi.
1: Scusa, quelli che non noiosi tu dove li impoggi?
0: Leggo in salotto, me li porto sul treno,
1: nella stanza degli specchi.
0: Esatto.
1: tra le due tre camere di casa tua.
0: Ma
1: enorme,
0: certo, la stanza della musica con l'organo antichissimo.
1: Okay. No, per sapere.
0: Al 331 80 90 101, state raccontando di voi attraverso il comodino. Tra poco lo faremo insieme in diretta sulla radio che ti fa stare bene. R101 Samurai J.

0: Samurai J, si intitola Flamenco Paranoia, appena ascoltata su R101. Benvenuti e benvenute a cari amici, per voi collegati dalla radio, ma non solo, dalla TV, il canale 67 e dall'app gratuita di R101 direttamente dal tuo smartphone.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
9: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
10: Dopo aver trovato l'amore?
9: Io e te, cosa siamo?
10: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
10: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
11: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
12: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
10: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
17: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
19: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
20: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: 99, Puma, microtasso.
23: Tutto ok?
22: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale €12.122.
18: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
24: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
25: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene.
0: Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: poco meno di un anno, il 16 settembre del 2027, Ronan Keating tornerà in Italia in concerto, ritrovato in questo momento su R101 con Life is a Roller Coaster. Noi di R101 Radio Ufficiale lo seguiremo, esattamente la data sarà al Corus Life Arena di Bergamo. Vi daremo tutte le info che potete comunque intanto trovare su r101.it. Si sta chiacchierando di comodino, di quanto sia non solo prolungamento di una parte di noi, ma soprattutto capace di raccontare molte parti di noi. Per esempio, al di là degli oggetti utili, quelli che ci tornano comodi durante la notte o quando andiamo a dormire, poi ci sono tutta una serie di oggetti che per noi sono importanti da avere sul comodino, per noi stessi o per i nostri parenti che abbiamo visto, che ci hanno raccontato.
1: Sono Barbara da Limiate. Il comodino che ho in mente in questo momento e che mi fa anche un po' rabbrividire è quello di mia nonna, con una testa di legno di Papa Wojtyla accuratamente incerata, che la ricordo così con un po' di apprensione, perché durante la notte mi faceva sempre venire un po' di ansia, però ecco, forse i comodini di una volta, ecco, hai proprio ragione tu. Un bacio, un abbraccio e buona serata.
0: È proprio vero, i comodini di una volta mi hai fatto venire in mente, amica mia, e secondo me qui vi si aprono cassetti di ricordi, ognuno il proprio. A me è venuto in mente il comodino di nonna Pina, che ritrovo tuttora a casa sua, non il comodino suo, ma il comodino nella stanza dove dormo quando vado a trovare nonna Pina, dove c'è un centrino fatto da lei, quindi il centrino che ricopre tutto il comodino, le foto dei cari che non ci sono più. E lo dico sorridendo, ma con affetto e con gioia, perché un po' mi inquieta, un po' fa parte di quello che accade. E i lumini, e qualche lumino acceso. È così, ragazzi, ognuno ha il suo ricordo, la sua tradizione. Quindi ti capisco benissimo. Chissà quanti di voi adesso staranno pensando al comodino delle proprie nonne, dei propri nonni. Vi dicevo, è proprio custode di oggetti importanti, come quello, come la medaglia sul comodino di Riccardo Lorello a Milano Cortina di quest'anno, nei 5.000 metri, pattinatore milanese che si è aggiudicato il bronzo, ricorda proprio di aver dormito in quella sera e nelle sere successive con la medaglia sul comodino. Al 331 80 90 101 lo state raccontando su R101, The Strambellas.

la firma dei Måneskin su R101, cari amici, con la loro Supermodel, loro che torneranno insieme sul palco del Teatro Ariston al prossimo Sanremo dal 16 al 20 di febbraio dell'anno prossimo come super ospiti, quindi per questa 77esima edizione. Loro che nel 2021 hanno vinto il Festival di Sanremo con Zitti e Buoni e poi l'Eurovision. E a proposito di Sanremo, oggi è venerdì di nuova musica, diversi dischi sono usciti dalla mezzanotte scorsa, anche l'ultimo singolo in ordine di tempo firmato Dito nella Piaga, che dà anche il nome all'album, si intitola Miss Italia. Ce l'ascoltiamo, così poi come sempre ci prendiamo anche il tempo di commentarlo attraverso il numero della diretta con note vocali per cominciare ad assaporare questa nuova produzione. Miss Italia su R101, Dito nella Piaga.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga su R101, 16:40 minuti a cari amici, un grido contro la dittatura della perfezione, l'obbligo di nascondere le proprie fragilità dietro una facciata, come dire, impeccabile. Si intitola Miss Italia, l'abbiamo ascoltato in diretta in questo venerdì insieme.

0: Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città.

0: Ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
18: di... La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di

0: cara amica, se è la prima volta che senti questa sigla, sappi che è un momento molto bello che si consuma ogni ora in diretta su R101. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. La canzone da ascoltare la scegli tu e lo puoi fare mandando una nota vocale a questo numero 331 80 90 101. Vai!
1: Ciao R101, a me la canzone che mi fa stare bene di tanto tempo fa è La rondine di mano.

Il ricordo di Mango, richiesto da voi, rivissuto insieme in diretta, in condivisione in radio sul canale TV il 67 dall'app di R101, La Rondine, la canzone che ti fa stare bene. Continuate a richiederla perché ogni ora ci prendiamo questo momento. Siamo partiti chiacchierando di un qualcosa che abbiamo tutti, che abbiamo sempre avuto sin da quando siamo nati e che continuiamo ad avere davvero per tutta la vita: il comodino. Ne stiamo parlando come quell'oggetto che può raccontare tante cose di noi. Qualcuno di voi diceva, arriva Manu per caso da, aspetta che vado a recuperarlo, Rinaldo dice, forse si chiama così perché il primo è stato realizzato a Como. No, arriva dal francese commode, che significa comoda, poi vabbè è diventato comodino per indicare proprio la praticità, la vicinanza di un piccolo mobile pensato per offrire comodità, ma nel 1700, quando è stato ideato, quando è stato pensato di mettere un mobile a fianco al letto, è stato fatto per nascondere un oggetto che non era proprio molto stiloso all'epoca, che era il pitale, che per le generazioni più giovani che magari sentono questa parola per la prima volta era il bagno di una volta. Quando non c'era il bagno, non era così comodo, si teneva questo vaso che poi si nascondeva all'interno del comodino. Da lì è diventato, fortunatamente avendo avuto un'evoluzione di tutto quello che era il mondo dell'igiene personale, un posto dove appoggiare quello che ci siamo detti, no? Anche gli oggetti che sembrano non avere alcun senso: una conchiglia, un biglietto del cinema, una fotografia, una moneta straniera, un braccialetto, che riguardano e ricordano qualcosa a noi, che fa suscitare un'emozione. Le emozioni sono firmate su R101, Harry Styles, eccolo qua.

c'è anche Safe nella playlist che abbiamo scelto insieme per questo venerdì 18 di settembre, pochi secondi alle 17. Parlare d'amore, un abbraccio da parte mia, io sono Manu, queste cari amici, ringrazio e saluto Paride Ausili che ha curato la regia fino adesso, arriva Dieghi Topetta, continuiamo nella prossima ora e intanto ci informiamo sulle news grazie a TGcom 24.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente francese Emmanuel Macron avverte: gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. La natura dell'aggressività del Cremlino e delle minacce in Europa sta cambiando. Il numero uno dell'Eliseo ha anche annunciato di aver chiesto al governo un piano per proteggere le infrastrutture critiche. Un caccia Eurofighter italiano è stato distrutto dagli Houthi questa notte in una base in Arabia Saudita, nella regione della Mecca. Il ministro della difesa Crosetto ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti. Il velivolo colpito garantiva supporto alle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Le opposizioni chiedono che il ministro riferisca in Parlamento. Questa mattina a Roma, in una scuola media di 100 celle, uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il ragazzo avrebbe cercato di riprendere tutto attraverso una videochiamata in diretta Telegram. Indossava un casco con una telecamera. La vittima non è in pericolo di vita. Cori fumogeni e tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine questa mattina durante una dimostrazione contro l'ex generale Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale, invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della Polizia di Stato, è stato contestato anche dentro la sala della conferenza. Alessandro Di Battista ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma. Ad annunciarlo proprio l'ex deputato sul suo profilo Instagram. Sto meglio, ha detto, e finalmente sono a casa. Il politico era rientrato in Italia lo scorso 12 settembre dopo essere stato operato d'urgenza a L'Avana. Calcio Serie A, domani alle 18 la sfida tra le capolista Roma e Inter. Il tecnico giallorosso, l'Inter squadra di riferimento del campionato. Queste sono le partite che tutti vogliono giocare. Questa sera l'anticipo della quinta giornata, alle 20.45 sarà Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
2: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower. L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde: presente. C2Group.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Bella della radiofonia, ma che dico italiana, internazionale, dell'intero pianeta Terra, si chiama Cari Amici, sulla radio che ti fa stare bene, R101, e siete voi che vi state raccontando attraverso il comodino, bellissima questa cosa, al numero della diretta con le varie sfumature. Troveremo anche una serie di approfondimenti che riguardano proprio la scelta degli oggetti che metti sul comodino che parla di te. Arrivano Merck & Cremont.

0: sì, Hands Up su R101, buon pomeriggio a tutti voi. 6 minuti dopo le 17 si riceve in apertura di questa seconda ora di Cari Amici il comodino. Ogni tipologia di persona, con tutte le sue paturnie, con tutte le sue abitudini, ha il suo comodino. Per esempio il comodino degli insonni, lo citavamo poco fa perché io vi ho detto, io condivido, più che altro tengo i libri un po' noiosetti, lì che faccio fatica a leggere, che quando mi sveglio durante la notte mi danno una mano a richiudere gli occhi, forse perché sono poco avvincenti. Ma poi il comodino degli insonni ha tutto il suo kit, quindi oltre ai libri, tisane, mascherine per gli occhi, tappi per le orecchie, bottiglia d'acqua, si sa, insomma tutto un piccolo arsenale costruito per affrontare la notte. E poi i vostri racconti che parlano proprio di abitudini specifiche.
1: Ciao Manu, ciao. Sono Emanuela da Bergamo. Io sul mio comodino, oltre a un libro e la pila per leggere, ho il mio cane. Infatti lo chiamo cagnolino comodino, perché lui, quando io vado a letto, si mette lì sul comodino e sta lì, visto che è basso, è comodo lì lui. Poi dopo un po' se ne va. Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, quanto, cioè basso ok, ma piccolo quanto, o quanto grande il comodino? Cioè il tuo cane ci deve stare bello appallottolato sul comodino a questo punto. E chissà appunto che dormite serene, perché poi alla fine tra te e lui vi passate l'energia giusta per insomma fare una notte riposante. Al 331 80 90 101 lo state raccontando. Irama Rcomi, questa è 5 gocce.

Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo su R101, a cari amici. Allora, siccome poco fa fuori onda e tra poco la sentirete, Fede Salvia ai contenuti di Cari Amici mi ha condiviso il fatto che lei la prima cosa che guarda quando entra a casa delle persone, sai, vieni a fare il giro di casa, è il comodino. Allora sappiate che, così ci dicono gli esperti, ma in realtà è un pensiero che poi ci viene da fare, aprire il comodino di qualcuno ci sembra quasi un'invasione della privacy, molto più che sbirciare una libreria o un armadio, perché lì non ci sono gli oggetti che abbiamo scelto di esporre agli altri, ma quelli che ci accompagnano quando smettiamo di recitare qualsiasi parte, quando nessuno ci guarda. Quindi Fede è una guardona, ma ce lo facciamo dire da lei tra poco, in diretta su R101, Cari Amici.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Siete su R101, cari amici, cari amiche, con me zia Manu, in collegamento non solo in radio ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'applicazione gratuita che ti permette di rimanere collegato su R101 dall'Italia e da ovunque nel mondo.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina!

0: ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Com'era il tuo weekend nel 2006 quando è uscita questa canzone che sa di weekend? Bob Sinclair, Stevie Edwards, World Hold On. E com'è adesso a distanza di 20 anni? Perché sono 20 anni esatti. Parola della fede, che ricordo sempre essere tutt'altro che misericordiosa. Com'era il tuo weekend 20 anni fa?
1: E infatti stavo provando a ricordare mentre sentivamo questa canzone come fosse il mio weekend. Credo dormendo. Non mi ricordo dove fossi, a Milano sicuramente. Avevo iniziato dopo l'università e uno dei miei terzo quarto lavoro probabilmente già.
0: E lavoravi nel weekend quindi?
1: E lavoravo probabilmente sì in quegli anni, non mi ricordo, ogni tanto, non so se ti capita, non ti sembra aver vissuto già milioni di vite?
0: Un po' sì, però dipende dalle esperienze che ti sono rimaste più addosso, cioè io non posso non pensare a me con la panzotta di fuori, il piercing all'ombelico, che andavo in discoteca la domenica pomeriggio.
1: Ah vabbè, ma io quello lo facevo a 13 anni.
0: Vabbè, però anche un po' dopo, no?
1: No.
0: Ok, vabbè. Stiamo parlando di weekend, ma non solo perché lo sentiamo, lo stiamo assaporando, ma stiamo parlando di comodino.
1: Che col weekend va nozze. Weekend,
0: esatto, quando sei stremata, esatto, dopo un weekend bello tosto. Ti volevo chiedere, cosa racconta secondo te il comodino di una persona che ha per esempio solo una lampada e il telefono, lo smartphone sul comodino?
1: Una persona che non passa tanto tempo nel letto, sia per dormire che per rilassarsi, mangiare. Abbiamo scoperto che c'è tanta gente che fa tante cose nel letto,
0: sì,
1: oltre alla principale funzione che sarebbe quella di dormire.
0: Esatto,
1: e quindi
0: vero,
1: tutto quello che ti serve a portata di mano è lì.
0: Ce l'hai lì.
1: E sicuramente penserai che è una persona di fretta.
0: E invece, senza fare nomi, tu che sei una che sbircia nei comodini delle persone, sbircia quando entri a casa di qualcuno, ti cade l'occhio sul comodino.
1: Sì.
0: C'è qualcosa che ti è parso curioso che hai visto su un comodino?
1: Beh, alcuni ninnoli.
0: Oggettini.
1: Sì, mi è capitato di vedere anche alcuni oggettini particolari che io probabilmente sul comodino non avrei mai messo, ma anche solo perché io mi agito molto, lo spazio fra la fine del mio letto e il comodino è molto ravvicinata, quindi già mi cade la bottiglia d'acqua rigorosamente aperta. Pensa se avessi qualche immaginetta sacra e la faccio volare.
0: Delirio, sono quegli oggettini un po' prendipolvere. Ce li stiamo raccontando, magari per qualcuno hanno senso.
1: Certo, se ce l'hanno lì per forza.
0: Per forza, è vero. 331 80 90 101 è il numero della diretta per rimanere in contatto, raccontarsi se volete attraverso nota vocale. Playlist di oggi firmata anche Malika Ayane su R101.

Coldplay con i BTS, si intitola My Universe. Ritrovati in diretta, cari amici, qui su R101 con me Manu. Ne parlavamo poco fa, venerdì di nuova musica, e da mezzanotte a mezzanotte è uscito il nuovo singolo firmato Cesare Cremonini. Si intitola Paparazzi, è il primo del nuovo album che uscirà il 23 di ottobre, quindi è un'anticipazione, e l'album si chiamerà Amateur. Album di inediti, lui l'ha registrato a Londra insieme ad alcuni tra i più importanti musicisti della scena internazionale, e a Londra lo presenterà. Ci sarà questo mega concerto il 20 di ottobre proprio nella City, per poi arrivare in Italia con l'Amateur. Da Amateur a Amateur sono state aggiunte nuove date, la data zero è il 24 di novembre ad Ancona, e poi sarà sicuramente a Bologna per diverse date, sicuramente a Torino, sicuramente a Milano. Su r101.it avremo poi tutta la visione aggiornata delle varie date di Cesare Cremonini in concerto. Ascoltiamola su R101, Paparazzi.

0: Si intitola Paparazzi Cesare Cremonini, l'abbiamo appena ascoltata su R101, è uscita la notte scorsa ed è il singolo che anticipa il nuovo album che uscirà il 23 di ottobre e si intitolerà Amateur.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
0: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: Carcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Carcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Carcaplanet.
16: Convenienza nostra.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Ma effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Bella raga.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Frequenziamoci con Iren.
5: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
6: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
7: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
4: Frequenziamoci con Iren.
8: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Scegliete voi inviando una nota vocale al 331 80 90 101 su R101, la condividiamo. Se volete raccontate semplicemente il titolo e l'artista, se volete aggiungere qualcosa in più, le emozioni che si muovono ascoltando questo disco.
11: Sono Anna e per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Slave to the Rhythm.

0: Richiesta da voi, Grace Jones, Slave to the Rhythm, i suoi anche video musicali, espressione di pop art meravigliosa, la canzone che ti fa stare bene, ma subito la buona fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: La fede l'abbiamo già avvertita, perché Federica Salvia ha apportato il suo pensiero rispetto al comodino nella diretta di oggi.
2: Come i temporali mi hai avvertita.
0: Esatto, è vero, come i temporali, prima il rumore, no, prima il fulmine e poi il tuono che arriva,
2: esatto, sai che devi contare da quando vedi il fulmine per sapere a quanti chilometri è.
0: Mamma mia, che nozioni fondamentali che diamo noi.
2: Ma guarda, serve, metti
0: serve,
2: che
0: vero,
2: uno si trovi impreparato e vuole sapere a quanti chilometri è il temporale che si sta per scatenare, fate, contate, serve tutto nella vita, ma non si sa mai.
0: È vero, soprattutto se il temporale magari arriva di notte, sul comodino potresti avere anche qualcosa di particolare per gestire un po' la...
2: Un rosario.
0: Ma come la facciamo tragica?
2: Vabbè, qualcuno magari può aver paura dei temporali.
0: Però saluto tutti gli amici e le amiche, immagino di una certa età, ma non solo, che hanno il loro rosario a fianco al comodino, che per loro è anche momento proprio di meditazione,
2: certo,
0: di raccoglimento.
2: Assolutamente. Vabbè, ma sono tutti quei gesti e diciamo oggetti più che gesti che ci danno la tranquillità vicino e che vogliamo sentire, se magari li dobbiamo tastare al buio, dire ce li ho qua?
0: Ci sono.
2: Ah sì, c'è.
0: Senti il gioco di parole. Chi scomodiamo per il comodino oggi?
2: Ah, vabbè. Sei pronta per il Tortorella Challenge?
0: Che meraviglia.
2: Scomodiamo Van de True. Mi perdonerà, ma tanto de Funze.
0: E
2: per come
0: non...
2: sto pronunciando lei fu suo nome e cognome.
0: Designer americano che ha lavorato anche per molte case di moda, ma non solo, anche proprio per l'architettura di interni.
2: E infatti dice che le camere, e quindi tutto quello che c'è all'interno, anche il nostro comodino, enfatizzano se uno esiste o vive. E vi è una grande differenza, e questo lo sappiamo bene, fra queste due cose.
0: Grazie a Fede Salvia che anche oggi ci ha portato le frasi di conforto a chiusura. Fede, ci sentiamo la settimana prossima, dimmi di sì.
2: Non lo so, perché 48 ore sono lunghe, metti che rimarrai nel dubbio.
0: Alle 16 su R101 con Cari Amici arriva Purple Disco Machine.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga su R101, con loro chiudiamo e ci diamo l'augurio di buon weekend, gli appuntamenti per la prossima settimana. Volevo salutare a nome mio, di Fede Salvia, Sandro, che ha scritto un messaggio pieno d'affetto.
1: Sì, molto gentile, grazie Sandro, però non abbiamo 10 euro da darti,
0: chiaro. Se l'hai fatto di tua sponte, un conto, se no niente di che. Dalla zia Manu, grazie Fede, ci sentiamo
1: grazie, Manu.
0: La prossima settimana dalle 16 su R101.
1: A Sandro piacendo.
0: E grazie a Diego Petta che ha curato la regia. Buon weekend, arrivano i fillei. Ciao belli, ciao belle. Mua!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ancora tensione oggi sui cieli del Baltico dopo che jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto in Russia le elezioni per scegliere i rappresentanti della Duma sono state sospese a Sochi per un attacco di droni ucraini. Cambiamo argomento. La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi filo-iraniani. La alto commissario europeo Callas definisce inaccettabili gli attacchi alle navi. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, professoressa della scuola media, ferita da uno studente 13enne dell'istituto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che la ferita che i genitori. Salim El Kudri faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. Emerge dagli accertamenti sul 31enne che lo scorso 16 maggio a Modena lanciò la sua auto contro i pedoni. In città un morto e 7 feriti, il tragico bilancio. I medici difendono la loro autonomia in merito all'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti falsi certificati per impedire il trattenimento di stranieri nei CPR. Mai istigato nessuno a fare certificati falsi, dice uno dei medici indagati. Siamo al calcio, in chiusura. Questa sera dalle 20.45 torna la Serie A dopo le Coppe Europee, con l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. Domani alle 18 attesa per il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: R101, traffico e mobilità.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Fidenza e Bivio, A1 a 15 Parma La Spezia per ripristino incidente; sulla A4 direzione Torino, code a tratti tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni per traffico intenso; sulla A10 in direzione Ventimiglia, coda in uscita da Renzano provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; sulla A14 in direzione Taranto, code a tratti tra Bivio A14 e A1 Milano Napoli e Imola per traffico intenso; in direzione Trieste invece code a tratti tra Bivio A4, A58 e Capriate, sempre per traffico intenso; sulla A24 direzione Superstrada Teramo Mare, code in uscita a Lunghezza provenendo da Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria a svincolo Sant'Elia in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre guidi è come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 5 minuti su R101. Buonasera a tutti dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta dalle 18 alle 20 come ogni giorno da lunedì a venerdì. Salutiamo Emanuela Maisano che ci ha preceduti. Salutiamo Diego Petta. Diego Petta in regia. Con noi Giacomo Gianni in redazione.
1: Che Jack.
0: Tutti i trafficanti, coloro che sono in auto al rientro da lavoro, quelli che stanno facendo qualche attività, magari già usciti, sono in palestra, in piscina.
2: Quelli che hanno tirato fuori la felpa come Gianni. Chi ha tirato fuori il pantalone
0: Gianni,
2: lungo?
0: La felpa no, dai. No,
1: sudo a guardarlo.
0: Ancora presto.
3: Apprezzo molto mettere i pantaloncini con la felpa. È proprio la mia combo preferita.
0: Sì, magari la sera alle 23. Adesso
3: Noi finiamo qui alle 20. Poi c'è tutto un lavoro di decompressione, di ragionamento sulla puntata. Alla fine io vado a casa sulle 11.
1: Mazza.
3: E devo ragionare sulla puntata che abbiamo fatto e sulla puntata che faremo il giorno dopo.
1: Quindi... Mazza, quanto ragiona lei?
0: Le svelo un segreto. Domani è sabato, non siamo in onda, quindi lei dopo ore 20:01 esce e va a fare l'aperitivo.
3: Un'oretta allora per pensare alla puntata di oggi, come è andata,
0: come è andata.
1: Ci faccia sapere soprattutto.
0: Allora vi ricordiamo il 331 80 90 101, nostro numero per scriverci, mandarci i vostri messaggi vocali, segnalare il traffico se ne vedete, diamoci una mano in queste ore di punta.
1: E mandare messaggi che possono servire a dare un tono a questa trasmissione.
2: Beh,
1: che tono non ha.
2: Cioè, tono muscolare, un pelo c'è, dai, tu tieni in piedi
1: Tengo
2: la baracca.
1: Tengo alto la bandiera, sì.
0: Ah, ecco, stesso numero, 331 80 90 101, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
1: Bene, bene!
0: Iniziamo The Temper Trap su R101, questa è Sweet Disposition.

0: Up, Sweet Disposition su R101. Allora, mi sembra che ancora prima di cominciare già c'è traffico, arrivano le prime segnalazioni.
1: È ora, eh.
0: Quindi sentiamo un po', dai.
2: Ciao ragazzi, volevo informarvi che sulla mitica tangenzialina di Reggio Emilia, la tangenzialina sud-est, si va a passo Duomo. Anzi, adesso ci sono due persone a piedi che mi stanno superando, quindi più piano di passo Duomo.
0: Va bene, Mario. Occhio, prendete altre strade se siete in quella direzione, sono arrivato a casa a mezzanotte e mezza, eh? Suggerimento del nostro amico all'ascolto.
1: Fate come lui, se vedete traffico ditecelo così, noi avvisiamo gli altri.
3: Poi, volevo dire che è nata una nuova icona di stile.
4: Abbiamo trovato qualcuno c'è lì che piace mettere pantaloncini e felpa.
5: Super Gianni. Comodo, top.
4: È il tuo idolo questo.
5: Sì, ciao.
0: Gianni fa scuola, lo so.
6: Gianni è pronto da barca la sera. Ha lasciato il suo tender, manca il mocassa.
3: Manca la barca più che altro.
0: Però non vale che cioè lui c'ha le fan in tutto il mondo e è facile, scrivono che lui è bello, sta bene,
1: però
0: figo.
1: Devo dire, obiettivamente, adesso lei non si mostra alle camere, potrebbe fare una passerella per
0: noi,
1: non lo fa
0: un defilé per noi, no.
1: Devo dire che anche a me piace molto questo outfit, il pantaloncino corto che fa sporty, con la felpa un po' casual,
0: la felpa che fa elegante,
3: però anche oversize,
1: bravo,
3: capito, un po' loose fit,
1: fa un po' Islanda,
6: che senso Islanda? Islanda fa un freddo della Madonna,
1: ma chi va
6: in giro con il pantaloncino? Sì, magari adesso, ma tra due mesi sicuramente no.
1: Cioè, in estate in Islanda li vedo così io, capito?
3: Sì, a Milano magari,
0: no. Vai, no, in Islanda comunque in estate sì, effettivamente vedo il giubbottino, giubbotto anche un po' più pesante, non fa caldissimo lì anche in estate. Vabbè, ma
1: no, io avevo detto Islanda, anche perché volevo annunciarla, però così mi sembra un po'. Allora, cambiamo discorso e poi dopo ci riproviamo.
0: Tu volevi arrivare.
1: Mi piace anche ciabattina, cioè infradito, e pantalone lungo.
3: Posso dire, secondo me fa molto Islanda.
1: Vero, vero. Pinguini tattici
7: nucleari.
1: Siamo
7: separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: R101 Golden
1: Ticket. Attenzione, attenzione, abbiamo un bel regalo per voi, amici trafficanti. Mandateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto Courmayeur Cup 2026.
2: Il più veloce si porta a casa due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terranno domenica 27 settembre al Courmayeur Sports Center.
3: Quindi non perdete altro tempo, inviateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto Courmayeur Cup 2026 e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Gliel'ho consigliato io.
21: No, il manutentore è anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101.
1: Golden Ticket. The winner is...
2: Allora, vi abbiamo promesso due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile.
3: Regalone,
2: Courmayeur Cup 2026, che si terranno il 27 di settembre al Courmayeur Sport Center.
3: Se li porta a casa Silvia da Paullo. Ciao Silvia.
2: Ciao Silvia.
4: Wow, che bellezza.
2: Eccola qua. Bene, brava.
3: Senti, che rumore fa la felicità? Il messaggio di Silvia.
2: Con chi vai? Chi porti con te?
4: Allora, vado con mio marito, che è il mio ex allenatore di pallavolo.
2: Ah, vedi? Perfetto.
5: Ma ragazzi, incredibile,
2: perfetto.
5: Bellissimo.
2: Bene, brava, complimenti ancora e buon divertimento. Un abbraccio.
4: Grazie mille.
3: Un bacione. Ciao
2: Silvia, divertiti, ciao.
4: Ciao.
0: R101.

0: Ed Sheeran, Shivers su R101. Posso farmi odiare da voi un pochino? Perché adesso, dai, adesso devo farlo.
1: No,
0: adesso devo farlo.
1: No, dai, ma perché? No,
0: domani, e dopodomani, questo weekend, a me manca una settimana ancora. Andare a comprare un po' di costumi. Ho notato che devo andare al mare.
1: Carnevale?
0: Eh?
1: Carnevale?
0: No, costumi per andare al mare. Per andare al mare.
2: Ma che se la metti su questi termini, guarda che trovi brutto tempo.
3: No,
2: ma no, dove vado io?
3: Ma come fai ad augurare del cattivo tempo?
2: Io non ho
3: augurato.
2: Non l'ho fatto.
0: Vado in un posto dove brutto tempo non esiste neanche a Natale. Quindi non ti preoccupare. Non c'è pericolo.
1: Anche se stavo leggendo proprio adesso. Non è che ci sia speciale tempo. Però
3: c'è una perturbazione sul quadrante medio.
0: Volevo scatenare. Sono passato un po' di tempo dalla fine delle vacanze, nostre. Quindi proprio questo è il momento giusto
1: di quattro mesi
0: farvi rodere un pochino.
2: Sì, è giusto che li acquisti. Ti ricordo che si mettono come i pantaloncini, perché ormai non vedi vacanze da giugno, giusto un po' di
0: dimenticato.
2: C'è una retina che magari può dare un po' di fastidio se non togli la salsedine, però tendenzialmente sono come dei pantaloncini.
0: Sì.
3: Molto felici per te, ma davvero, te lo dico col cuore, ma noi sotto i denti.
0: Volevo farmi mandare a quel posto.
3: Abbiamo già i canditi,
0: sì,
3: abbiamo già
0: vai,
3: lo zenzero.
0: Mangiate le castagne,
3: cannella.
0: Divertitevi un po' di castagne.
3: Din din din, le senti le campanelle di Natale?
0: No, sento il pianoforte.
2: Cioè, mangiamo dei ravioli alla zucca stasera.
1: Come no?
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, dedica su R101, amici trafficanti.
2: Sì. Sì, stanno arrivando gli insulti, è vero. Lo so.
3: Ma cioè, Dani, te li sei chiamati e hai detto: posso farmi odiare un attimo? Cosa vuoi?
4: Vabbè, ma no, perché... scusate, Dani ha lavorato alla Cremente lungo tutto l'arco dell'estate.
3: Facile allora, farlo, ragazzi. Durante l'estate.
4: Ma che facile.
2: Io aspettavo proprio questo momento. Cioè, quest'estate ho sudato. Detto, ma poi quando arriva a metà settembre lo faccio.
4: Due,
2: lo dico.
4: Tre settimane, anche quattro. Ci siamo noi a reggere la baracca.
5: I trafficanti di 101.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
9: Dual Motor. Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
3: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, eh? C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
18: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
19: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
2: Repower. Oh, finalmente un po' di relax.
20: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: nuovo supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Dimmi Giulio, come stai?
3: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
2: Credo che tu ti stia scaricando.
4: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 18 e 46 minuti, trafficanti di R101, tocca a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene, prego.
1: Ciao, la canzone che mi fa stare bene è Bello Impossibile di Gianna Nannini. Francesco, Andrea e Vanessa da Maleo.

0: Gianna Nannini, Bello è impossibile. Su R101 era la canzone che vi fa stare bene. Avete scelta voi al 331 80 90 101. Tra un'ora circa ne arriva un'altra. Continuate pure a mandare le vostre richieste.
1: Tu ci sarai o sei già in vacanza tra un'ora?
0: No, io faccio ancora settimana prossima.
1: Vabbè, però facciamogli un applauso, ragazzi.
0: E poi
1: una settimana.
0: E poi parto, perché ho fatto agosto qui in diretta da solo. E poi...
1: Almeno niente.
0: Sì, voi eravate al mare, allora ho detto vado in vacanza.
1: Mi è sembrato di vederti, ma non era uno che ti assomigliava tantissimo.
0: Vado in vacanza a fine settembre e mi sembrava opportuno adesso iniziare un po' a gongolare, perché insomma
2: sì, sì, ha fatto tra l'allero Maramao,
0: per molti sono un lontano ricordo, ecco.
3: Ho letto, ragazzi, una news di Gerry Romano sul meteo.
0: Sì.
3: Prevedono per i prossimi 15-20 giorni un fenomeno incredibile mai visto al mondo in tutto l'oceano Indiano e Pacifico, quindi
0: mamma
3: comunque
0: mia.
3: Maldive, Seychelles,
0: certo,
3: e Mauritius sono completamente tagliate fuori.
0: Chiaro,
3: questo monsone incredibile. Incredibile, millimetri su millimetri di pioggia, il sole non lo vedranno per almeno 20 giorni.
0: Buffata.
3: Evento mai successo.
0: Cavolo.
3: Scali di Dubai, Singapore, tutti chiusi.
0: Tutto
3: roba
0: chiuso.
3: Incredibile, veramente. Consiglierei di stare a casa, i costumi per l'anno prossimo.
0: Guarda, me la rischio, perché tanto male che vada, ho un'altra settimana che mi avanza. Qua non me la faccio.
4: Comunque tu sei sull'Atlantico, Dani, quindi non corri il rischio.
0: Dai, Miley Cyrus su R101, Midnight Sky.

0: Shakira, dai dai su R101 Trafficanti.
1: Dai dai che tra poco si gioca.
0: Essendo venerdì siamo abituati a giocare a canzoni senza frontiere. Quindi ascolteremo una canzone, un brano che arriva dall'estero e grazie a qualche indizio che vi daremo voi dovrete indovinare.
2: Dani, quanto ti mancherà questo gioco invece che giocare a racchettoni sulla spiaggia?
0: C'è ancora venerdì, sì. E c'è ancora un'altra settimana.
2: So che ti mancherà
1: la saudaci.
0: Tra poco si gioca, allora prima però ci sono le news, quindi linea alla redazione di TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga, ferita da uno studente tredicenne dell'istituto. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia all'insegnante. Il ministro Valditara propone di vietare l'uso dei social agli under 15 dopo l'accaduto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che ha ferito la donna che i suoi genitori. È un miracolo che i colpi non abbiano raggiunto organi interni, dice il figlio dell'insegnante. A Modena Salim El-Kudri faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete e quanto emerge dagli accertamenti sul 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro i pedoni nella città emiliana. Morì una donna in seguito alle gravi ferite riportate, 7 i feriti, il tragico bilancio. Dall'estero nel Baltico jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. La Lituania ringrazia intanto l'Italia per aver abbattuto un drone, parlando di azione decisa. Roma, Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas della Capitale, verso gli altari, lo ha annunciato oggi Papa Leone XIV aprendo l'assemblea diocesana della diocesi della Capitale. L'annuncio è stato accolto da un applauso dell'assemblea. Calcio no stop dopo le coppe europee, torna infatti la Serie A che in serata propone l'anticipo della quinta giornata del massimo campionato tra il Sassuolo di Aquilani, rivelazione della prima parte della stagione, il Monza. Domani big match all'olimpico tra Roma e Inter si giocherà dalle 18. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: R101 Traffico e Mobilità.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in entrambe le direzioni code in uscita a Firenze Scandicci per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In direzione Milano traffico rallentato tra Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. In direzione Napoli coda tra Bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sulla 4 in direzione Torino code a tratti tra Monza e Cormano sempre per traffico intenso. Ancora in direzione Torino coda tra Cormano e nodo di Pero per incidente. Infine, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria a svincolo Ponte Cagnano in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 9 e 3 minuti su R101, amici trafficanti, siete con i Finlay, Pedro Caedani in diretta fino alle 20. È tempo di giocare assieme, come dicevamo, al... Giro d'Italia, mamma mia.
1: Stai già pensando alla spiaggia, no, fate un applauso, colpi, ragazzi, che anche lui dimostra di essere
2: umano. Giochiamo a canzoni senza frontiere.
0: Sto perdendo, Dani, i colpi, ragazzi.
2: Allora, scusatelo, è qui da poco.
0: Vi facciamo ascoltare un brano che proviene dall'estero. Vi diamo anche qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone. E voi ci dovrete dire in che lingua è cantata questa canzone. Andiamo, dai, forza.

0: Ciccio qua di fianco.
1: Beh, cos'è questo?
2: Niente, vabbè, lo pensate, lo pagano anche per questo.
1: Diamo qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone, dicendo che la capitale di questo paese assomiglia a un nome molto diffuso in Italia.
3: Sì, okay. Vabbè, sei un po' vago, Dani, però. Vabbè.
1: Cioè, il nome della capitale di questo paese è come un nome proprio che in Italia viene usato per molte bimbe.
0: Allora, certo. Alberta potrebbe
2: Helsinki.
0: Essere in Canada.
2: No. Helsinki.
3: Vi do io un indizio.
2: Mia nipote si chiama Helsinki.
1: Ma come tua nipote si chiama Helsinki?
3: Questo paese produce circa il 70% dell'olio di rosa mondiale. Un ingrediente fondamentale per profumi e cosmetici. Dai,
0: ve l'ho detto, praticamente. Ve l'ho detto.
2: La capitale di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa frase. Posso dire una frase forte?
0: Sì,
2: lo so che toccherà la sensibilità di qualcuno, ma ci ho riflettuto a lungo. Mi chiedevo, ma qual è la vera utilità delle doppie?
0: Che senso?
2: Cioè, parlo di lettere dell'alfabeto. Okay. Un orpello un po' barocco, cioè, non hanno proprio senso. Perché alcune lettere sì e poi altre no?
3: Rosa e rossa sono due cose diverse. No.
2: Io da oggi farò una rivoluzione, ve lo dico. Semplicemente non le metterò più.
0: Wow. Puoi risparmiare.
2: L'H per me è l'H. Mimmo per me è Mimo.
0: Ok.
2: Sofia per me è Sofia.
1: Questo era un bel indizio, Da che paese proviene la canzone Senza frontiere di quest'oggi? 331 80 90 101.
2: Non è più Robby, è Robby
1: Williams.

0: piedi. Tango, Tananai su R101, giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
0: Allora, vi abbiamo fatto ascoltare e vi facciamo riascoltare adesso una canzone che proviene dall'estero. Vi abbiamo dato anche qualche indizio sul paese di provenienza di questo brano. Dovrete indovinare al 331 80 90 101 da che paese proviene. Forza!

0: Tipo sudamericana?
1: Non... Direi di no.
0: Ok, non è inglese.
1: Non è nemmeno del sud-est asiatico.
2: Ce lo facciamo dire da Banzai, da Banzai. Palermo. Banzai, ci sei?
0: Banzai! Caduto.
1: Banzai in tutti i sensi, ragazzi. Vabbè. Banzai kamikaze.
0: Vabbè, non è stato l'unico a rispondere al 331 80 90 101. Se è caduto a linea non c'è problema, leggiamo i messaggi.
3: Ho parlato con Banzai, però io posso riportare le parole di Banzai. Banzai è stato il più veloce a dirci che la lingua era, lo dico,
0: qual era?
3: Era il bulgaro.
0: Bulgaro! La canzone proviene dalla Bulgaria.
2: Come ha fatto Banzai? Faccia finta di essere Banzai.
3: Allora,
1: Palermo ci deve essere un accento.
3: Ci
1: un
3: sono stato in Bulgaria ogni tanto perché non mi viene bene.
2: Che fanno dei cannoli.
1: Sono stato in Bulgaria e... sì. No, ma questo è più calabrese.
2: Vabbè,
1: quasi.
2: No, Banzai, non posso dire?
3: Banzai era stato in Bulgaria.
2: Bravo, non è stato un piacere parlare con te, Banzai, perché obiettivamente...
0: Però l'indizio Sofia credo che fosse abbastanza...
2: chiaro.
0: Abbastanza facile da comprendere.
2: Chanson Sans Frontier torna venerdì prossimo. Dani, ci sarai?
0: Venerdì prossimo, sì, è l'ultima.
2: Bravo, non ci mollare.
0: Ora le Cat's Eyes su R101 Animal.

0: The Cat's Eye con Animal su R101. Abbiamo giocato a Canzoni Senza Frontiere con un brano proveniente dalla Bulgaria quest'oggi. Credo che tra poco arrivi il recap delle nostre TG Song 24.
1: Eh beh sì, immancabile il venerdì.
2: Da dove arriva quello invece?
0: No, quello arriva dalla redazione con i Giacomini.
2: Ah, non è vero, la producono, producono
1: l'artigianale,
2: Norvegia,
1: chilometro zero.
3: Possiamo dire di rimanere lì perché questa settimana abbiamo spinto con le TG Song.
1: Rimanete lì, muovetevi.
0: State con noi, a tra poco.
4: I trafficanti di R101.
5: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
6: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a €599, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
3: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12.900 con €2.300 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief!
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: voce di Raff su R101.
1: No, scusa, questa è la voce di Pedro che non sta bene.
0: Era più forte di me, ma quando c'è quell'acuto, quel virtuosismo,
2: devi comprare un taser da portare in radio?
1: È legale, no?
2: Cioè, legale. Lo posso comprare, lo porto qui, ogni volta che qualcuno si esce con una roba del genere, io faccio e lo tasero.
1: Spenderò i prossimi 20 euro del nostro budget.
0: Mi piace
1: della puntata. Jenny,
0: me lo fa anche lei quell'acuto lì. No, lì di Raff.
2: No, no, tasero anche lui. TG Song
3: R101, TG Song 24, Singing News.
1: Altre cose a cui pensare, guardalo, guardalo che sguardo.
0: La formazione del fantacalcio, certo. Perché stasera c'è un Monza Sassuolo, ragazzi, sarà molto importante per questa giornata.
2: In passato, che ho avuto, no, non c'è un problema.
0: Le ragadi,
2: no,
0: cosa ho avuto?
2: Per dire, facevo fatica a mangiare le ciliegie. Cioè, se mi dicevano magari assaggio una ciliegia, le rifiutavo perché se ne mangiavo una, la volevo mangiare tutta.
1: Okay.
2: Stesso problema avevo con le castagne. Se ne mangiavo una, certo, dovevo mangiare tutte le castagne. Con le patatine. Ormai si dico assaggio una patatina. Una no, perché l'altra. Poi mi mangio tutto il pacchetto.
4: Io faccio così con le caramelle gommose.
2: Poi ho scoperto il recap delle TG Sono 24.
1: Ah,
2: cioè, questo del recap delle TG Sono 24 mi ha fatto capire che in realtà assaggiare un pezzo di qualcosa non ti spinge ad ascoltarle tutte per intero.
1: Chiaro,
2: quindi
1: anzi,
2: noi oggi
1: a volte
2: assaggeremo un piccolo pezzo del TG Sono 24.
1: Ce lo facciamo bastare. Ecco.
2: Per i più coraggiosi, sul sito R101.it sono le TG Sono 24 per intero, che sono bellissime.
1: Sì, però sono un po' indigeste, forse, no?
2: Sì.
0: Ma noi facciamo un recap. Prima di ascoltarle, però, mi è venuto un dubbio.
2: Sì.
0: Cioè, come fa con la monogamia lei? Se una volta che assaggia una ciliegia vuole mangiare tutto, come fa? Come fa a mantenere la monogamia lei?
1: Però, sono domande private.
2: Pedro, ma sono cambiato. Ripeto, questa è il recap della TG Sono 24. Mi ha fatto capire che in realtà tu puoi anche assaggiare qualcosa così.
0: Okay. Maestro, prego col recap.

0: in fronte.
1: Una sciarpa di flanella o il solito maglione.
0: Che bello, siamo lì lì per Natale, ragazzi.
2: No, non siamo lì da nessuna parte.
0: Quanti giorni mancano? 98.
2: Ancora questo canale.
3: 97.

0: Rush, A465 Heaven su R101. Allora abbiamo fatto un po' un recap delle nostre TG Song 24 della settimana,
1: che sono un po' diciamo una metafora dell'inferno.
0: Sì, più o meno.
1: E poi siamo passati al paradiso, a Heaven di Bunda Bash con gli FL65.
2: Ma perché dell'inferno? Scusate, se non, cioè, guarda, se non ne volete più,
1: no.
2: Basta dirlo. Io e Gianni dedichiamo ad altro, no?
3: No, ma
2: c'è anche della protesta.
3: Devono fare la parte questa qui che non gli piace, ma non è vero.
2: Sono degli amanti del trash, del kitsch, di qualsiasi roba. Allora, e poi dopo, quando noi ci divertiamo, no, lo criticano. Incredibile.
0: Sì. Gianni, lei che ha sempre espresso il suo grande amore per il country.
3: Sì.
0: Passiamo alle cose serie.
2: Ah,
0: sì. Questo è un pezzone country.
1: Oi.
0: Di quelli veri, proprio delle.
1: Bella, bella. No. Amici del
0: quello dopo. Ella Langley, Shoes in Texas, su R101. Just when

0: del 101, Ella Langley, Choosing Texas.
1: Wow.
0: Gianni, come gli si è allargato il sorriso lui quando arriva il country subito. Ale, contento.
2: Anche
0: bello,
2: se
0: ci piace.
2: Devo dire che ultimamente mi sto appassionando anche al rock and roll.
0: Ah, bene.
3: Ma amico, Giacomo Gianni.
0: Spero per lei e per voi che tra poco, nella canzone che vi fa stare bene, qualcuno scelga un brano rock
1: non lo so,
0: and roll.
1: Vediamo, vediamo.
0: Non lo so, fate voi. 331 80 90 101.
4: I trafficanti di R101.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora, quindi vi conviene iniziare a pensare.
1: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Perché?
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
18: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
21: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
22: Qualcuno ha detto Just Eat.
23: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
25: Repower. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market.

0: Have you ever really loved a woman? Bryan Adams su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del rock and roll. Bryan Adams all'anagrafe Catello Fasulo.
2: Beh, no, non è vero.
1: Uno di noi, perché lo possiamo dire, è come nato è? Qui, poi ce, no. l'hanno, ce l'hanno rubato un po' come la Gioconda.
2: Ma non è vero che sono le due
1: icona
2: cose.
1: Del rock
3: poi
1: roll.
3: Che arriva da una famiglia bellissima, la famiglia Adams, ragazzi.
2: Ma che bellissima. Dici pure tu, ma non è... No, cosa?
1: Tararara.
2: No, tararara.
1: Bene, bene.
2: No, non va bene niente.
3: Bryan Adams, Tony Adams, tantissimi personaggi,
0: ragazzi,
3: fantastici.
0: Siamo lunghi coi tempi, mi spiace.
1: No,
0: ci
1: mancherebbe. Proseguite col vostro programma rock and roll.
0: Non
1: allora.
0: È rock, vabbè, lasciamo
1: chi c'è,
0: stare.
1: Chi c'è?
0: Annalisa su Arrocci.
1: Ah,
0: ma che fa? Come che
2: ma
0: male?
2: Che

0: Some, my body isn't ready su R101. Grazie.
1: Ma
0: a
1: non
0: tutti
1: è vero,
0: voi.
1: Poi dicono bravi, ma non è vero.
2: Lo so
1: ma
2: non è vero.
0: Bravissimi. Riduttivo il bravi.
1: Ma non credeteci, non cadete nella trappola.
2: Ma tu prendi e metti in tasca anche se non è vero, che te frega.
0: Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Buon weekend. E ci risentiamo lunedì dalle 18 alle 20. Grazie.
1: Ma vengo lunedì, quasi quasi.
0: Bravo.
1: Vengo.
0: Sì. Grazie a Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene, bene.
0: Noi siamo i Finlay e questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Drone ucraino contro la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk. Lo denuncia AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente francese Macron avverte: gli attacchi ibridi di Mosca non resteranno senza risposta e annuncia un piano di difesa, mentre in Russia si sta votando per eleggere la nuova Duma. Un Eurofighter italiano distrutto dagli Houthi nella base aerea di Taif in Arabia Saudita. Soldati illesi. Guido Crosetto ha scritto all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Nella lettera il ministro della Difesa chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di ulteriori navi militari da parte di altri paesi. Voleva vendicarsi di un brutto voto il tredicenne che questa mattina a Roma ha accoltellato una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. A bloccarlo sarebbe stato un compagno di scuola. Il ragazzo aveva con sé un cellulare collegato a Telegram per filmare in diretta l'aggressione. La donna non è in pericolo di vita, ma sotto shock. L'esenzione del bollo auto è coperta con soldi nazionali, assicura il ministro Giancarlo Giorgetti dopo che Bruxelles ha acceso un faro sul finanziamento della misura varata dal governo. Il titolare dell'economia mette anche in guardia sui rincari dell'energia. Lo shock delle guerre peserà sulle bollette. Alessandro Di Battista è tornato a casa. Questa mattina l'ex deputato pentastellato è stato dimesso dall'ospedale Romano Gemelli, dove era ricoverato dal 12 settembre dopo l'operazione a L'Avana. Sto molto meglio, nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto su Instagram. Calcio prende via stasera la quinta giornata di Serie A, in campo dalle 20:45 Monza-Sassuolo. Il CT Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 convocati dell'Italia per i primi 4 impegni di Nations League. Ci sono Daniel Maldini e 9 volti nuovi. Diana Bianchedi, vicepresidente e vicaria del CONI, capodelegazione azzurra.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. If the whole world was watching, I'd still dance. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: R101, traffico e mobilità.
10: Questa situazione su strade e autostrade, una perdita di carico è segnalata in Emilia sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso il capoluogo lungo la tangenziale ovest di Milano. Troviamo incolonnamenti a tratti tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, la statale 35 dei Giovi verso l'allaccio con la 1. Sulla A15 la Parma La Spezia ha segnalato invece un veicolo in avaria in uscita allo svincolo di Parma Ovest verso La Spezia, una segnalazione che ci porta in Sicilia sulla A19 con code per incidente all'altezza dello svincolo. In tratto chiuso invece sulla statale 433 della Valdaso per una frana tra incrocio Campofilone e incrocio Santa Maria della Fede. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101
12: Made in Italy,
0: la festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
12: The official

0: Italy. La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore.
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
13: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
18: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
18: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
23: Così questa è la nuova Volvo X60.
24: Che ne dici? 100% elettrica.
23: Bellissima, ma giusto un limite.
24: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
23: È vero, ma il prezzo?
24: Come la tua ibrida.
23: Ma effettivamente non c'è più differenza.
24: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
25: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
26: Repower.
27: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
28: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
29: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
30: Niente.
29: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
31: E
0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: R101 Meteo.
5: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per questo sabato. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso al nord, con le schiarite più ampie nel pomeriggio su pianura e coste. Rovesci e temporali pomeridiani nelle regioni centrali, al sud e sulle isole. Generale miglioramento di sera. Temperature minime in calo al centro-nord, massime in rialzo al nord e in parte del centro. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: R101
6: Made in Italy.
4: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
6: The

0: RTL 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti.
7: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
10: Dual Motor Dual Desire
9: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy. Mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
12: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: Ma che pelle stupenda!
15: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
14: Ah, quale?
15: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
14: Corro subito nelle profumerie Naima.
15: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
6: Ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
20: Ci basta il nostro suono preferito.
21: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
24: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
25: The official

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsiglio la professoressa della scuola media ferita in mattinata da uno studente tredicenne. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, ha detto la docente sul giovane. Non ho capito il suo malessere. Il marito della professoressa auspica invece che vadano in carcere sia il ragazzo che i genitori. Salim El Kudri, 31enne, che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro i pedoni a Modena, effettuava ricerche sullo Stato Islamico in rete. Emerge dagli accertamenti sullo stesso El Kudri, nel quadro dell'inchiesta, un morto e 7 feriti, il tragico bilancio. Dall'estero, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica denuncia che un drone ucraino ha colpito oggi la torre di raffreddamento della centrale nucleare russa di Kursk. Il regime operativo dell'impianto non ha subito variazioni e non si è sviluppato alcun incendio. Cambiamo argomento. La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile Jolly Oro nello stretto di Bab el-Mandeb, controllato dagli Houthi filo-iraniani. Il ministro Crosetto chiede intanto alla Commissione europea il potenziamento dell'operazione Aspides con più navi e fondi. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare dopo che oggi jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius ringrazia l'Italia per l'abbattimento di un drone sui cieli del proprio territorio. Ambiente: non ci stiamo muovendo abbastanza in fretta per incidere sui cambiamenti che minacciano il pianeta, lo ha detto oggi il principe William, erede al trono britannico, attivo sulle questioni ambientali come suo padre Carlo III. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Nuovo weekend in arrivo, nuova settimana dell'Enjoy the Weekend che parte, la nostra serata 21 e un minuto fino a mezzanotte. Siamo insieme con me, Leonardo Regazzoni, accompagnato da Umberto Aniceto in regia e tutti voi che ci ascoltate dalla macchina, magari qualcuno già a casa sul canale 67 o l'app o il sito di R101. Allora, iniziamo con sia la sua Chandelier e poi andiamo a snocciolare un po' il tema di questa prima ora che vi vedrà protagonisti.

Che voce, Lewis Capaldi, Forget Me su R101, il nostro venerdì 18 di settembre, con me Leo e tutti voi che potete partecipare alla diretta al 331 80 90 101. Lewis Capaldi, che è venuto a Milano anche qualche mese fa, è tornato nella nostra nazione per la gioia di tanti, me compreso. Purtroppo non sono potuto andare ad ascoltarlo. Lui che è 29enne, nato a Glasgow in Scozia, anche se ha origini italiane, in particolare di questo paesino che si chiama Picinisco, in provincia di Frosinone. Quindi c'è un collegamento tra Lewis Capaldi e il nostro paese. Bello come una canzone ci possa portare a scoprire, approfondire varie tematiche diverse, e ci riporta magari anche un ricordo del passato a galla, come magari anche una parola, no? Cioè una parola che dà origine a una storia o un ricordo. Volevo provare un piccolo esperimento con voi in questo venerdì sera. Cioè, vi dirò una parola e dovrete cercare di raccontarci con un messaggio vocale al 331 80 90 101 un ricordo o una storia vissuta in prima persona che collegate a quella parola. La parola che volevo prendere appunto per questa serata è una parola abbastanza ampia, che si può, secondo me, collegare a tanti bei momenti, a tante cose che abbiamo vissuto, ed è aereo. Ok, quindi la parola di questa sera è aereo. Se vi dico aereo, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Un ricordo della vostra infanzia, un viaggio, un qualcosa di particolare, una storia vissuta da voi al 331 80 90 101 che vi viene in mente sentendo la parola aereo? Vi aspettiamo. Intanto c'è la nuova di Marrakesh e Gue che si intitola Casini.

0: Si gioca d'immaginazione su R101, una storia, un ricordo a partire da una parola. In questo caso la parola è aereo. Che cosa vi viene in mente che avete vissuto in prima persona? Al 331 80 90 101 con un bel vocale.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
15: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello. Frequenziamoci con
16: Iren. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
21: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
23: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
24: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
25: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
26: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
27: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Beach Day, Ronan Keating su R101 e R101 è radio ufficiale del suo concerto, del suo ritorno in Italia 16 di settembre dell'anno prossimo, quindi tra un annetto circa, a Bergamo, alla Chorus Life Arena. Ci sarà l'occasione di vederlo dal vivo. Noi stiamo giocando un po' con l'immaginazione, vi sto dicendo una parola che in questo caso è aereo e voi state collegando un ricordo, un avvenimento della vostra infanzia, della vostra vita, che ha come protagonista proprio l'aereo. Sentiamo. Non parte.
1: Ciao a tutti. Allora, il mio ricordo d'infanzia in aeroporto è unico. Stavamo andando al funerale di mio nonno giù in Sicilia e io, quando eravamo scesi dal gate per andare a prendere il pulmino per poi portarci sull'aereo, e niente, io sono scappata dalle mani di mia mamma e mio papà. Avevo 3 anni e mezzo e la hostess mi ha rincorso facendomi salire sull'aereo con la testa incastrata sotto la sua giacca per non vedere, perché io avevo l'impressione che una volta su in cielo andavamo a finire tra le nuvole e lì vi finiva la vita. Tutto qua. E mi è rimasto,
0: Cioè, quindi era quello il motivo che ti aveva fatto scappare, la paura del volo, che ti è rimasto tuttora. Pazzesco, bella come storia, vedi quante cose che ritiriamo fuori con una semplice parola, che in questo caso è aereo. Lei invece è Rihanna, Love the Way You Lie.

0: Si chiama Peaches, Justin Bieber, qui su R101 a darci quasi il buon inizio di weekend del nostro venerdì dell'Enjoy the Weekend con me, Leo, 21:34. Si parla di vostri vissuti a tema aereo, cioè io vi dico una parola e voi tirate fuori dei ricordi del passato che hanno come protagonista proprio l'aereo.
1: Ciao, sono Barbara.
0: Ciao,
1: io
0: Barbara.
1: Qualche anno fa andai a Cuba e viaggiamo di notte, ero con un'amica e mentre lei dormiva io ho fatto amicizia con tutto l'aereo e praticamente al mattino quando lei si è svegliata io salutavo tutti, parlavo con tutti e lei mi ha chiesto: ma li conosci? Sì, per forza, tu dormivi, io parlavo e facevo amicizia. Ciao ciao.
0: Morale della favola: mai dormire in aereo ma rimanere svegli per fare amicizia. No, ci sta, io mi immagino veramente la nostra amica che atterra a La Habana, Cuba, e è lì a parlare con amiche e amici trovati all'interno dell'aereo con un bel sigaro cubano, un po' di Cuba Libre, a ridere e scherzare. Belli gli incontri che si fanno viaggiando anche in treno, in aereo, quando si è seduti di fianco, spesso sono molto molto belli. Julie Bresh, questa è Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: produzione di Giuli, la voce di Brescia, insieme Serenamente, la canzone appena ascoltata nel nostro venerdì sera, quello dell'Enjoy the Weekend, con me Leo qui su R101. Tra poco l'appuntamento che tutte le ore ci viene a trovare, quello della canzone scelta da voi.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Su R101, pochi istanti, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene, appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101, richiedete un brano che vi mette di buon umore.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali ad.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Ma effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Dimmi, Giulio, come stai?
19: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
16: Credo che tu ti stia scaricando.
20: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
21: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
22: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
24: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
25: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
24: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
26: Messaggio promosso da Sanofi.
27: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
28: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
29: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
30: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

0: 21.46 R101, buon venerdì sera, ci siete voi a richiedere la canzone da ascoltare, quella che ti fa stare bene. Come fare? 331 80 90 101 e fateci emozionare con una canzone del passato.
1: Sono Laura da Brescia, anche se adesso sono in vacanza, e vorrei dedicare come canzone che mi fa stare bene, L'amour toujours, ad una persona veramente speciale che vi sta ascoltando. Ciao!

0: canzone ripresa poi in tantissimi cori, anche per chi segue il calcio, anche contro la mia amata Juve. Gigi Dug, L'amor toujours su R101. Era il 1999, anno in cui al cinema debuttava Matrix e anno in cui c'era l'eclissi solare quasi totale in Italia, cosa che abbiamo avuto anche questo agosto. Era il 12, se non sbaglio, il 16 di agosto c'è stata una bella eclissi quasi totale, che era appunto dal 99 che mancava. A proposito di cielo, stiamo parlando di ricordi con l'aereo, del vostro passato, della vostra vita. Chiudiamo con questo vocale.
1: Ciao, io da ragazzina ho sempre collezionato aerei, tanti modellini diversi mi sono sempre piaciuti. Peccato però che quando ci devo salire cambio idea, è un mezzo di trasporto che se posso evito. Bacioni.
0: La paura dell'aereo è molto diffusa, bella l'ambivalenza però appunto che collezioni modellini, quindi ti piace come oggetto. Ma poi salirci è un altro paio di maniche. Ci ritroviamo tra due canzoni, giocheremo, quindi rimanete qui su R101.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: fare.
1: Due conterranee insieme, liguri tutte e due, zona Genova, Safe e Brescia, Parlar d'amore, la loro canzone su R101 ci porta quasi alle 22 del nostro venerdì. Subito le news di TGcom 24.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsiglio la professoressa della scuola media Giovanni Verga, ferita da uno studente tredicenne che l'avrebbe prima spruzzato spray urticante in faccia. Il ministro Valditara, dopo l'episodio, propone di vietare l'uso dei social agli under 15. L'insegnante dice intanto di perdonare il ragazzo, non ho capito il suo disagio, ha affermato la prof, è un miracolo che i colpi non abbiano raggiunto organi interni, ha detto il figlio delle insegnanti. Cambiamo argomento, l'abolizione del bollo auto per il 2027 per i veicoli inferiori agli 80 kW disposto ieri dal governo è sotto la lente di Bruxelles. I servizi della Commissione europea valuteranno la misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027. Ci spostiamo nel Baltico, dove jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius ha predisposto un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. La Lituania ringrazia l'Italia per aver abbattuto un drone, parlando di azione decisa. Ora a Roma, dove Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas nella capitale, è verso gli altari. L'annuncio è arrivato oggi direttamente da Papa Leone XIV, aprendo l'assemblea della diocesi della capitale. L'annuncio è stato accolto da un applauso dai presenti. Chiudiamo con il calcio, sono 34 gli azzurri convocati dal CT Maldini per i prossimi impegni della nazionale in Nations League. Nella lista c'è anche Daniel Maldini, Diana Bianchetti, già olimpionica di scherma, sarà intanto il nuovo capo delegazione azzurro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, sì, ci siamo noi ad accompagnarvi nel venerdì sera 18 di settembre, le 10 in punto della sera. Questo è il nostro Enjoy the Weekend, programma con cui vi accompagniamo nel pre-fine settimana, con me Leonardo Regazzoni, Umberto Aniceto in regia e tutti voi là fuori, mi immagino tanti in macchina, qualcuno a casa o sull'app, il sito di R101. Allora, tra poco giocheremo, quindi arriva una domanda per voi, mentre la musica riprende dagli Imagine Dragons.

Una bella canzone di qualche estate fa, Noemi Carbrave con Macumba su R101 ad aprire l'ora delle 22 del nostro Enjoy the Weekend con me Leo. Macumba, oltre a essere un po' malocchio nella nostra lingua usata quotidianamente, era anche, pensate, un gorilla presente nella Repubblica Centroafricana che protagonista di diversi documentari anche del National Geographic, ha vissuto più di 40 anni e che è stato studiato da tanti ricercatori ed è diventato quasi un po' popolare e famoso tra gli appassionati proprio perché protagonista di un documentario. Rimaniamo in mondo animale perché la domanda di questa sera ha a che vedere proprio con questo mondo. Qual è? Allora, vi faccio sentire un verso di un animale di cui poi andremo a vedere anche tante curiosità interessanti, però vi lo lascio indovinare a voi, cioè di che animale è il seguente verso? Fa particolarmente ridere perché sembra abbastanza ovvio e sembra quello lì, ma non è quello lì. Dovete pensare in modo più, più ingegnoso, ok? 331 80 90 101, messaggi vocali, non imitate questo verso, ma diteci di chi è, ok?

Viaggiando per il mondo si possono incontrare diversi animali. Vi sto chiedendo il verso di questo animale. Qual è? Al 331 80 90 101 con messaggio vocale. Provateci, dai.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
14: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori 4 squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la 3ª edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il 3º posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce di Giorgia, come saprei, qui su R101, mentre sta andando in onda un po' la vecchia fattoria qui nell'Enjoy the Weekend, perché state provando a dire vari nomi di animali nel momento del gioco, provando a indovinare di quale animale è questo verso. Non è un verso che passa inosservato, viene in mente probabilmente quell'animale lì appena lo ascolti, ma non è lui, è molto più difficile, molto più esotico. Partiamo, dai.
1: Il verso è di un leone marino.
0: Bello questo, leone marino, potrebbe starci, perché in effetti non è troppo lontano da questo, ma non è il leone marino.
2: Buonasera R101, sono Massimo da Asso. Secondo me il verso dell'animale è una renna. Ciao!
0: Una renna un po', insomma, imbestialita, non di ottimo umore dal verso che abbiamo sentito. Non è nemmeno una renna.
3: Buonasera, Vittorio da Civitavecchia. Secondo me è un cammello.
0: Un cammello, non ho mai sentito un cammello come fa, però non è lui.
4: Buonasera amici di R101. A me sembra proprio un cinghialone. Andrea d'Ancona.
0: Andre, grande, sia per il tentativo sia per il tono di voce che hai usato in questo messaggio. Non è un cinghialone.
5: Ciao, sono Angela da Pioltello. Per me è un facocero.
0: Bello, anche il facocero potrebbe starci, ci può assomigliare, ma non è lui.
6: È l'ippopotamo, è l'ippopotamo.
0: Sarà l'ippopotamo? No, non è l'ippopotamo. Riprovateci, altro giro, altra corsa. 331 80 90 101. Messaggi vocali, insomma, questo verso che vi abbiamo fatto sentire poco fa, di che animale è? Intanto la voce di Bruno Mars con Marry You.

0: Someday erano gli One Republic nel venerdì sera DR101. Noi stiamo giocando, c'è questo verso misterioso di un animale che è il seguente. Diciamo che si fa sentire, si fa riconoscere che animale è. Non è il più semplice che viene in mente. Vediamo se qualcuno ha indovinato.
1: È l'ippopotamo, Danny da Verona.
0: Ciao. No, non è l'ippopotamo.
2: È un capibara,
0: hai toccato il mio animale del cuore, il capibara, il più grande roditore vivente del mondo, un animale super socievole che è diventato veramente un po' un star anche dei social. Non è il capibara, anche se quando sono arrabbiati hanno un verso che può avvicinarsi a questo. Che animale è?
3: Ciao, sono Monica, è un koala.
4: Ciao, sono Ilaria da Brescia, il verso appartiene al koala.
5: Il verso, sono sicuro al 100% che sia il maschio del koala. Buona serata da Filippo d'Aosta.
0: Filippo e le altre due amiche, bravi, brave, è proprio il koala, animale che vive solamente in Australia, dove tra l'altro ora è notte fonda, quasi mattina. Sono dei super dormiglioni, stanno immobili sugli alberi tra le 18 e le 22 ore al giorno. Si chiama koala, deriva da un'antica espressione aborigena, che significa che non beve, perché ricavano quasi tutta l'acqua dalle foglie di eucalipto e bevono molto poco. Ecco, quindi questa è un'altra curiosità sui koala. Bravi, abbiamo imparato un verso nuovo.
6: Enjoy the music.
7: E ti racconto ancora vita, morte, miracoli e grida.
8: Bella zio, sono J-Ax.
6: R101.
8: Enjoy the music.

0: Si intitola proprio così Vita, Morte e Miracoli, l'ultima canzone di J-Ax, che verrà a Milano il 10 e l'11 di ottobre, a Roma il 23, a Brescia l'8 di novembre, quindi varie occasioni per ascoltarlo live in giro per l'Italia.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
0: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Tan 799 TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Annalisa, sabato 12 giugno 2027, l'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
15: D'ora in poi lascerò!
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
19: Non fartela scappare.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
22: Apri R101.
1: R101.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
24: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
25: Febal casa, Febal casa.
24: Più info su febalcasa.com.
26: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
27: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
28: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: È anche un modo indiretto per scoprire l'ora, che tanto vi ripeto io, 22.47, però verso il minuto 45 tutte le ore su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, momento in cui si torna un po' indietro nel tempo e magari si ricorda dei bei momenti con le vostre richieste.
29: La canzone che mi farebbe stare bene è A modo tuo di Ligabue. Ciao da Mauro. Ciao.

Avete scelta voi la canzone che ti fa stare bene qui su R101, Ligabue a modo tuo alle 22.51 ad accompagnarci verso il countdown per molti dell'inizio di weekend e del sabato in questo caso. Se non abbiamo scelto la vostra richiesta, non preoccupatevi, tra un'ora c'è un'ultima occasione per oggi, poi domani torna tutte le ore come sempre qui su R101, se volete richiedercela in questo momento al 331 80 90 101, se volete dei suggerimenti c'è anche il nostro sito r101.it dove c'è una lista di 101 canzoni che ti mettono di buon umore. Questa è la 102esima per quanto mi riguarda, Empire of the Sun con Alive.

0: 2 era Madonna con Dance Theory, nome anche di un locale a New York dove negli anni 80 si è esibita all'inizio della sua carriera. Le news di Digicom 24 che arrivano per l'informazione.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi, questa è la richiesta avanzata all'Unione Europea dal nostro ministro della difesa Guido Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. La richiesta mentre la fregata Bergamini della Marina Militare ha scortato un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb, come annunciato ieri dallo stesso ministro. L'operazione, fa sapere l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Intanto il presidente americano Donald Trump afferma: dialoghiamo con gli Houthi filo iraniani, vogliono vedere, dice Trump in un'intervista concessa a News Nation, se possiamo fare un accordo. Cambiamo argomento. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dice che un drone ucraino ha colpito la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk. Non vi sarebbero danni o incendi nell'impianto. Dall'Italia il ministro dell'Economia Giorgetti, speranzoso sulla possibile uscita del paese dalla procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il dato Istat di revisione del deficit sul PIL 2025 atteso per il prossimo 22 settembre. Wall Street chiude le contrattazioni contrastate, il Dow Jones cede in chiusura lo 0,20%, il Nasdaq sale invece dello 0,37%, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Tre passate da un minuto, siete su R101, grazie Giancarlo Bastianelli poco fa con le news di TGCOM 24 che ci aggiornano con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Io sono Leonardo Regazzoni, accompagnato da Umberto Aniceto in regia per quest'ultima ora della settimana. Tra poco si entra ufficialmente nel sabato, nel weekend, non solo in radio, anche in TV per chi vuole, sul canale 67. The Colors e Elodie per aprire l'ora.

Katy Perry, Woman's World, qui su R101, 23, 8 minuti, l'Enjoy the Weekend, ancora buona serata, benvenuti a tutti quelli che si sono appena collegati in questo istante. Io sono Leo, pronti per raccontarcela un po' in quest'ultima ora, con i programmi della vostra serata, magari anche del vostro weekend se volete vederla un po' più in grande, ma partiamo con quello che state facendo proprio adesso, qualcuno che può essere al lavoro per un orario serale che va avanti magari fino a tarda, appunto serata, quindi mattina, magari qualcuno che invece ci ascolta da casa, qualcuno che già in partenza, appena finito il lavoro, ha preso la macchina, la famiglia e sta andando magari al mare, al lago o a farsi un weekend fuori città, c'è qualcuno magari che ci ascolta andando a bersi una cosa fuori con amici o tornando da una cena. Insomma, possono essere veramente svariate le cose e i programmi che vanno in corso, che sono in corso in questa serata. Raccontatecele, la formula è il mio venerdì sera prevede, e con messaggio vocale raccontatecele al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Swims, anche lui parte del venerdì sera qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. Ci potete raccontare cosa prevede il finale di serata al 331 80 90 101 con i vostri programmi. Vi aspettiamo qui in diretta.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
9: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
10: Dopo aver trovato l'amore?
9: Io e te, cosa siamo?
10: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
10: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
11: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
12: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
10: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
17: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
20: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
21: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insu ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Insu, la spesa ti sorride.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
23: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
24: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
25: D'ora in poi lascerò.
24: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
26: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
27: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
28: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
27: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
29: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
30: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
31: Un breve, luminoso cammino.
32: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
33: Essere originale, non una fotocopia.
31: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
34: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
35: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Volta o tutta la vita, Alex Britti su R101 ancora. Buona serata e buon finale di venerdì da parte mia, Leonel. Enjoy the weekend qui su R101. La vostra serata, chissà se è un po' un'eccezione, cioè solo una volta, oppure è una routine, cioè quello che fate sempre il venerdì sera a quest'ora, cioè tutta la vita. Sentiamo.
1: Il mio venerdì sera prevede turno di notte fino alle 6 del mattino e in vostra compagnia si sta benissimo.
0: Che bello, contenti di alleviarti un po' il lavoro, ancora 3 ore e mezza di lavoro fino a notte fonda. Un abbraccio forte a te e a tutti quelli che lavorano là fuori.
2: Ciao R101, il mio venerdì sera ha previsto una bella cena fuori in Sicilia con i miei amici in vacanza alla sagra del couscous.
0: La sagra del couscous, come dice Checco Zalone, il mus-mus. Tanta roba, poi siete in vacanza ancora, miracolosamente, perché le scuole sono riniziate. Poi non so la tua età, in realtà magari hai già finito la scuola. Godetevi il couscous e la vacanza.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io vi ascolto sempre. Il mio venerdì e il mio sabato sera si svolge così, al lavoro. Un abbraccio.
0: Vedi, tanti al lavoro, lo sapevo io che insomma anche ad orari più sospetti tanta gente lavora. E vi salutiamo e vi cerchiamo di tenere compagnia, cerchiamo di tenervi compagnia anche un po' con la musica. Se vuoi unirti con un vocale, fallo pure al 331 80 90 101, i programmi del tuo venerdì.

0: Molto riuscita questa canzone di Colapesce Di Martino, musica leggerissima che ci accompagna nel venerdì sera di R101 nell'Enjoy the Weekend. Voi là fuori che fate?
1: Ciao da Luca, viaggio per Santo Domingo, buon pomeriggio a tutti, qui il sole splende, ciao.
0: Buon pomeriggio, il sole splendente, bella vita, Santo Domingo, goditela, mandaci tante foto. Cosa si mangia di buono a Santo Domingo? Dai, se vuoi farcelo sapere.
2: Ciao, il mio venerdì sera prevede rientro a casa per riposare, stanco ma felicissimo perché mercoledì sera è nata la nostra prima bimba, Matilde. Adesso ho salutato mia moglie e lei e rientro a casa a riposare. Buonanotte a tutti.
0: Che meraviglia, si sente dalla voce che sei contento, un abbraccio a Matilde, goditela e... complimenti, congratulazioni.
3: Tutti venerdì andiamo a ballare in tua compagnia, nel senso, nel tragitto ci fai compagnia. Uno e due, questo è il primo venerdì da sposati.
0: Ma qui figli che nascono, gente che si sposa, che bello, che bello, che bello. Auguroni, auguroni e spero di farvi ballare anche questa sera, anche perché questa qui diciamo che il a livello di ritmo non è niente male. Allora, tra poco anche canzone che ti fa stare bene e se volete farci chiudere un po' questo spazio dei programmi con la vostra serata potete farlo come sempre al 331 80 90 101. Il ritmo di cui parlavamo poco fa è di Peggy Goo, DJ sudcoreana, e Ayra Starr, lei viene dalla Nigeria con la loro Woman.

0: Era Star Woman su R101, 20 minuti e sarà mezzanotte, si entrerà a tutti gli effetti nel weekend con una canzone anche scelta da voi, quella che ti fa stare bene. Richiedetecela adesso con un messaggio vocale.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
0: C'è una canzone che avete voglia di ascoltare, che vi metterebbe di buon umore? Siete sulla radio giusta, R101, e siete nello spazio giusto, quello della canzone che ti fa stare bene. Richiedetela con un semplice messaggio al 331 80 90 101.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Frequenziamoci con Iren.
7: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
8: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
9: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
6: Frequenziamoci con Iren.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
21: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
22: Febal casa, Febal casa.
21: Più info su febalcasa.com.
23: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
24: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
25: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Appuntamento orario qui su R101, quello della canzone che ti fa stare bene. Come fare per richiederla? 331 80 90 101, un messaggio vocale così vi sentiamo per bene.
26: Ciao, sono Paolo della provincia di Bologna. Volevo richiedere, perché per me è stato un bellissimo momento quando ero praticamente in Naia e ascoltavo questa canzone che si chiama Whitney Protection dei Picnic and the Bad House.

0: aprile, amico santo, stiamo raccogliendo la carta come ogni venerdì sera. Un abbraccio, ragazzi.
1: Grande Spampa, grande Gabriele, buon raccoglimento della carta, buon lavoro a voi e a tutte le persone che abbiamo già salutato prima che fino magari a mattina sono al lavoro. Tre canzoni, poi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani. Partiamo con Lady Gaga, questa è Million Reasons.

0: L'ultima di Emma e Fabri Fibra è anche l'ultima del venerdì dell'Enjoy the Weekend qui su R101. Arrivati quasi a mezzanotte, vi auguro una buona notte, un buon weekend. Ovviamente ci si sente domani, sempre con me Leonardo Regazzoni, anche con Yolanda Renga, per un secondo weekend dopo l'esordio della scorsa settimana. Grazie a Umberto Aniceto in regia, passate una buona notte, ci si sente domani. Ciao, alla prossima!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Shock in una scuola media di Roma, dove un 13enne ha ferito con un coltello l'insegnante di lettera. È stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzi venivano fatti allontanare. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, dice l'insegnante. Non ho capito il suo malessere. Il marito della professoressa auspica la galera allo studente e alla sua famiglia. Cambiamo argomento. L'abolizione del bollo per auto e moto non superiori all'80 kW per il 2027, varato dal governo sotto la lente di Bruxelles. I servizi della Commissione, fa sapere un portavoce, valuteranno questa misura nel prossimo semestre europeo 2027. Stati Uniti, Donald Trump si è detto fiducioso sul fatto che la guerra con l'Iran finirà presto. Dopo la fine del conflitto, aggiunto ai prezzi della benzina, scenderanno ai livelli precedenti, forse anche più in basso. Russia, Putin accusa l'Europa di nascondere i propri errori preparando la guerra a Mosca. Secondo il presidente, i leader continuano a aggravare la situazione usando quanto sta accadendo in Ucraina. Il calcio, con la nazionale 34 i convocati da Mancini per gli impegni in Nations League. Tra i nomi spicca quello di Daniel Maldini. Domenica il raduno a Coverciano in vista delle partite con Belgio e Francia. Il Monza ha battuto 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della quinta giornata in Serie A. Di Varela le reti per i Brianzoli, gol di Azic invece per gli emiliani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato: cielo da poco a parzialmente nuvoloso al nord, con le schiarite più ampie nel pomeriggio su pianura e coste. Rovesci e temporali pomeridiani nelle regioni centrali, al sud e sulle isole. Generale miglioramento di sera. Temperature minime in calo al centro-nord, massime in rialzo al nord e in parte del centro. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: A tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo R101 Dance Party.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
3: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5. Perché?
4: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Party.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
4: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
3: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R101.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: R101
1: Dance Party.
2: Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: 301 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Pop.

sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e marche

Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.